Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

dimentichi il sapore non di odiarmi. Ogni tanto io ti vedo attraversarmi come fantasma.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Tante volte ti ho vista passare, neanche fossi un diritto. Che non sai calcolarne il valore, se non lo devi pagare. Quante volte ho promesso di stare, e ti ho vista passare più in là.

0: affaire à suivre.
1: Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e sono andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo in combattimento, non siamo mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Più sali, più l'equilibrio si fa in

0: castello di carte senza fiaba.
1: Ciao a tutti, noi siamo i No Sex 4 da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grad.

0: Ciao, sono Chicco Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
1: Compagno cittadino, fratello, partigiano,

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Bene Bob, siamo pronti?
4: Siamo pronti, accordato, accordato, possiamo partire.
3: I libri ci sono?
4: Musica ce n'è a bizzeffe.
3: Andiamo verso?
4: La fine del mondo.
3: Sì.
4: Direi Vladivostok, ma facendo un giro bello, bello largo.
3: Ottimo. E per tutti quelli che vorranno seguirci, noi siamo su Radiograd e su Radio Gemini
4: Network.
3: Io sono Saga.
4: Io sono Bob e al mixer abbiamo Luca che ci terrà compagnia per tutte queste giornate.
3: Vi aspettiamo e a presto.
5: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Prendiamo la Palestina. Voi riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventò quando sarà partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se non tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: La crisi energetica è ancora in corso e durerà a lungo, tanto che la crescita economica stabile e solida nel vecchio continente e nei paesi a capitalismo avanzato potrebbe essere un autentico miraggio. Anzi, c'è qualcuno che ritiene la sola crescita possibile è quella fondata sulla sostenibilità, sulle energie alternative, e ritiene che, ad esempio, alla BCE ci sono studiosi che hanno avvalorato l'ipotesi che la tutela ambientale sia divenuta ormai una condizione imprescindibile proprio per il futuro economico del vecchio continente e dell'economia mondiale. E proprio in questa prospettiva dovrebbero iniziare a muoversi i paesi europei, trattando da una parte gli interessi specifici e continentali dei singoli paesi, ma anche contribuire in qualche misura al passaggio verso energie rinnovabili. Sappiamo

0: sappiamo quanto sia forte invece la spinta proveniente dagli Stati Uniti in una direzione opposta a quelle delle rinnovabili. Del resto, proprio le multinazionali del petrolio e del gas sono state dirimenti per l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Ma dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, come dicono i documenti BCE, oppure dopo che è esploso, più correttamente sarebbe da dire, il conflitto tra russo-ucraino nel 2022, oggi arriva invece l'aggressione degli Stati Uniti e di Israele all'Iran, che va ostacolando i flussi energetici, e non solo per la chiusura dello stretto di Hormuz, che poi determina a catena continue interruzioni nell'approvvigionamento globale, ma perché tutte queste iniziative di natura bellica provocano rialzi dei generi elettrici. E quindi c'è uno shock in atto, ma c'è soprattutto anche un ricorso strutturale alla guerra, e gli ultimi interventi degli Stati Uniti riguardano paesi tutti produttori, cioè il bombardamento natalizio della Nigeria, l'intervento in Venezuela, l'intervento in Iran. Si tratta di paesi produttori di petrolio, e potremmo anche parlare degli Emirati Arabi, che escono dall'OPEC, che ormai raggruppa paesi che non sono più in grado di realizzare la maggioranza assoluta della produzione. L'impoverimento dell'OPEC è stata un'altra mossa, probabilmente suggerita da qualche pensatore ultra-reazionario in casa statunitense. Gli investimenti erano fino a pochi mesi fa, sembravano essere in aumento, e nel frattempo c'era stata anche qualche calo dell'inflazione, ma la guerra in Iran ha scatenato invece i soliti endemici problemi. E la tenuta dell'economia è messa nuovamente alla prova, e l'effetto è non soltanto sui prezzi in costante aumento, ma anche sui volumi produttivi. E intanto le quotazioni di petrolio e di gas hanno subito una vera e propria impennata. Si alimenta l'inflazione a breve termine, e emergono tensioni proprio dal punto di vista dell'offerta, ad esempio rispetto ai carburanti per l'aviazione, perché sia ben chiaro che avere meno carburante potrebbe anche rappresentare un aspetto negativo per l'economia di guerra, soprattutto quando c'è da rifornire gli aerei da combattimento. Ora non sappiamo quanto potrà durare questo shock, fatto sta che qualcuno anche in casa statunitense ha bussato alla porta della Casa Bianca, dicendogli che proseguire con queste continue guerre potrebbe avere ripercussioni negative anche sull'economia USA. E quindi, se l'attuale shock potrebbe avere delle implicazioni significative per abbassare l'inflazione, e sicuramente questo lo vedremo nelle prossime settimane. Fatto sta che l'Europa, per la prima volta anche i paesi assolutamente filo atlantici e subalterni agli Stati Uniti, ad esempio l'Italia, hanno espresso qualche perplessità nuova rispetto all'operato di Donald Trump. Hanno compreso come il continuo ricorso alla guerra sia un elemento di profonda debolezza e crisi dell'economia del vecchio continente. E questi sono gli scenari che pensiamo siano ricostruibili anche da un conoscitore medio degli scenari internazionali. Ma prestiamo intanto un po' di attenzione a ulteriori segnali e a ulteriori notizie, anche perché l'Europa sta provando a rientrare nei parametri dell'inflazione e vorrebbe evitare ulteriori aggravi di costi. E lì subentrano le politiche monetarie, perché la politica monetaria potrà assicurare il ritorno dell'inflazione ai dati previsti, e le politiche di bilancio dei governi nazionali saranno capaci di avere impatti positivi sulla situazione economica, e i prezzi del petrolio e del gas, una volta alzati, quanto impiegheranno per tornare ai loro livelli previsti, a dei livelli che non siano tali da determinare un aumento dei costi. Ecco, l'attuale crisi energetica evidenzia un bisogno urgente, cioè ridurre ulteriormente la dipendenza dal gas e dal petrolio. E lì si potrebbe avviare una riflessione sui rischi climatici, ma probabilmente l'argomento più gettonato è un altro, la cosiddetta sicurezza energetica e la decarbonizzazione. Che dovrebbe aumentare la nostra prosperità e non ridurla, e questo è un segnale che viene dato a quei paesi europei che invece di fronte alla crisi, all'ennesima crisi petrolifera, si sono rivolti al vecchio e mai domo carbone. Qui c'è uno studio proprio della BCE che è fatto da che è stato pubblicato all'inizio di maggio in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile del 2026, che studia lo shock energetico e i suoi impatti a medio e lungo termine. Fatto sta che l'argomento è un argomento da prendere con le molle, ma anche poi oggetto di una profonda riflessione, perché tra i prezzi di gas e di petrolio, ma anche il loro flusso, la quantità dei volumi prodotti sono ormai determinanti. I prezzi del gas sono aumentati come quelli del petrolio, anche se in misura diremmo inferiore rispetto a quanto osservavamo nell'anno successivo allo scoppio della guerra in Ucraina, diciamo tra il 2022 e il 2023. E questo aspetto è importante perché c'è una stretta correlazione tra i prezzi dell'elettricità e i prezzi del gas. La chiusura dello stretto di Hormuz incide sul commercio, incide sui flussi commerciali, i tempi di consegna si allungano e probabilmente danno anche un segnale di quanto sia ormai rilevante avere delle produzioni locali in loco e non essere invece assoggettati a tutte le regole proprie della delocalizzazione. Lo avevamo già visto nel periodo della pandemia, quando gli Stati Uniti cominciarono a manifestare la volontà di produrre in patria i microchip di cui avevano esternalizzato la produzione perché nel sud-est asiatico avveniva un quinto del costo degli Stati Uniti. Ecco, probabilmente la pandemia prima e oggi questa crisi ci suggerisce la necessità di reinternalizzare alcune produzioni. E chiudiamo invece sullo shock che ha spinto al rialzo i prezzi al consumo, perché fra aprile e maggio l'inflazione è salita di circa il 3%, ma intanto quando si parla di aumento dei contratti nazionali valgono le previsioni iniziali e non quelle reali, per cui perderemo, in virtù di questa miopia governativa, a ulteriore potere di acquisto, attestando il costo della vita a un livello decisamente più basso di quello reale. Per chiudere il nostro ragionamento, potremo raccontare o ragionare attorno ad alcuni scenari futuri, tutti dispotici, ma sicuramente ci soffermeremo invece su due aspetti. Uno che è l'egemonia del dollaro, che stava per essere messa in discussione fortemente dall'avvento dei BRICS e dall'avvento anche della Cina in molti paesi, e il compito della politica monetaria nell'area dell'euro sarà quella di preservare la stabilità dei prezzi a medio termine. Non sappiamo se ci riusciranno, ma è la scommessa della BCE. E poi c'è l'idea di rafforzare quella sorta di resilienza dell'Europa agli shock energetici che si traduce di fatto in una sorta di rilancio dell'economia verde. E le conclusioni a cui arriva l'Unione Europea è che le implicazioni della guerra per l'inflazione e per le attività economiche dipenderanno soprattutto dalla propagazione dello shock sui prezzi dell'energia. Cioè, ci siamo resi conto che la spirale inflazionistica, ma anche speculativa sui prezzi dell'energia, è una delle conseguenze immediate del clima di incertezza, ma soprattutto del ricorso alla guerra. E quindi ci sono due opzioni. La prima opzione è quella della svolta verde che torna a bussare alla porta dell'Unione Europea, e dall'altra parte una politica economica e politiche di bilancio che siano in grado di ridurre l'impatto negativo degli shock energetici e dell'aumento dell'inflazione. Si parla di altri strumenti perché la sostenibilità dovrebbe contribuire alla stabilità economica. Fatto sta che il vecchio continente manifesta invece un evidente ritardo rispetto a tutta una serie di tecnologie verdi, rispetto alle quali aveva iniziato a lavorare. Ecco, vedremo se a prevalere saranno le energie, le tecnologie verdi per la riconversione energetica, oppure se sarà invece un utilizzo della tecnologia a favore del riarmo la opzione vincente. Questo ha delle ripercussioni non solo sul futuro dell'Unione Europea, ma anche sul futuro dei lavoratori e delle lavoratrici che nell'Unione Europea, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, potrebbero perdere il posto di lavoro.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il signor Valditara è diventato un meme. Ha confuso la mafia con le Brigate Rosse parlando dell'omicidio di Piersanti Mattarella.
3: Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
2: Credo che perfino lui sappia che il fratello del presidente della Repubblica è stato ucciso dalla mafia, ma è stato tradito dalla sua ossessione rossofobica che è nel DNA di tutto questo governo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo sogno di consegnare la scuola pubblica per 20 anni in mano ai privati, come ha dichiarato a febbraio, trasformando il diritto in un profitto. Preferirei sentire che viene criticato per questa riforma indegna del 4+2, per ora in via sperimentale nei licei tecnici e professionali, ma che nelle sue intenzioni dovrebbe estendersi a tutti i licei. Non più scuola, ma filiera, come dice lui. 4 anni di scuola invece di 5 e poi 2 anni per imparare ad essere manodopera schiavizzata. Preferirei sentire che viene criticato perché per fare questo vuole coinvolgere dei missionari, come li chiama lui. Ovvero gli imprenditori che dovrebbero diventare missionari nelle scuole, e anche questo lo dice lui, trasformando la scuola in una fabbrica di manodopera a basso costo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo disprezzo verso il dissenso, che ormai sta nascendo in tutta Italia, e per il suo modo autoritario e leghista di trattare i ragazzi che provano a contestare il suo neoliberismo d'accatto, come è successo al Galilei di Roma.
4: Sta privatizzando la scuola, ministro, non è che
5: sia democratico e non mi trovo. Lei sta utilizzando un metodo non democratico. Per cortesia, la prego di allontanarsi.
2: Ecco, per questo preferirei sentire che viene criticato il signor Valditara e preferirei che lo sguardo di tutti si rivolgesse non tanto ai suoi lapsus, ma alla sua continua volontà di cancellare lo spirito critico dai ragazzi e trasformarli in un esercito di ricattabili pronto ad essere schiavizzato o a diventare carne da cannone. Non è un caso che a Nardò gli studenti siano stati portati in una caserma, che in realtà è un poligono di tiro per armi anche a grosso calibro, per una lezione di cultura scientifica. Meno meme, più politica, questo preferirei, soprattutto parlando di un individuo che preferisce avere ragazzi senza cultura che si arrendono al mercato. Perché un popolo arreso costa poco e marcia bene e soprattutto è sempre sottomesso. Come ricorda in una sua opera Dario Fo, prendendo spunto da Don Milani, l'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000. Per questo lui è il padrone.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
6: Scusa, per la stazione?
7: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
6: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
7: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
8: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai.

anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già qui.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come ogni domenica mattina su Indie Life Radio, su Radio Grad e su Radio Sonar, comincia Tra un caffè e un mate, questa trasmissione di informazione che di solito è fatta con me, sono Dario Bianzani, e ospiti in studio. Oggi non abbiamo ospiti in studio, è una trasmissione un po' particolare. Questa volta abbiamo soltanto dei contributi, diciamo, dei nostri ospiti, ma già registrati. Abbiamo due ospiti che ci hanno lasciato dei contributi molto interessanti, perché sono delle riflessioni su dei temi molto importanti e significativi. La prima è Elisabetta Burba, che è direttrice di Crisis.info, ricordiamo, scritto con la K, che è una rivista di informazione molto culturale, molto sulla storia, eccetera, eccetera, che ci ha lasciato un interessante documento, una riflessione che lei ha scritto anche per il suo giornale, sulla storia e la necessità della storia condivisa, di creare una storia condivisa sui vari fatti che succedono. Si parte da fatti della ex Jugoslavia, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, e poi parliamo finalmente, una cosa che dovevamo fare da tempo, parleremo anche di lavoro, e lo faremo con Federico Giusti della CUB, che ci ha lasciato una lunghissima intervista. Ma cominciamo con Elisabetta Burba, e poi seguirà una canzone legata appunto alla storia, e poi il resto verrà dopo, ne parleremo.
1: Siete all'ascolto di
2: Tra un caffè e un mate,
1: il programma fuori dal mainstream.
0: Bene, questa settimana abbiamo con noi Elisabetta Burba, direttrice di Crisis.info, Crisis scritto con la Y, anzi con la K,
3: no,
0: con la K iniziale.
3: Non è Crisis.
0: sì, no, infatti. E parliamo della necessità che la storia sia condivisa, insomma, perché finché non c'è la storia che è condivisa non si risolvono tanti problemi. Avete fatto voi un pezzo molto interessante su questo, giusto?
3: Grazie, sì, in realtà è una rielaborazione giornalistica di una conferenza che ho tenuto a Banja Luka in Bosnia, nella parte serba della Bosnia, lo scorso 22 aprile. E allora, il 22 aprile è una data molto importante, è l'anniversario della liberazione di Jasenovac, che è il campo di concentramento, insomma, campo di sterminio più che di concentramento, degli Ustascia di Ante Pavelic durante la Seconda Guerra Mondiale, dove morirono oltre o almeno 100.000 fra serbi, ebrei e rom. In questo campo si trovava appunto a Jasenovac, che è un piccolo centro della Slavonia in Croazia, e è noto come l'Auschwitz dei Balcani, ma è noto solo per poche persone, perché in realtà in Italia e in Occidente non lo conosce quasi nessuno, ed è veramente tragico il fatto che non lo conosca nessuno, perché viene chiamata l'Auschwitz dei Balcani, ma a differenza, diciamo che i modi in cui venivano trucidati i serbi, gli ebrei e i rom in questo lager erano molto più cruenti addirittura di quelli di Auschwitz, che sembra impossibile, no? Perché Auschwitz sembra veramente il male assoluto. Ma perché dico questo? Perché ad Auschwitz c'era, pur raccapricciante, quella che è stata definita la fabbrica della morte, no?
0: Sì.
3: Invece lì c'era un'organizzazione anche tecnologica, no? Tecnica forse più che tecnologica, a Jasenovac non c'era niente. Questa, allora, come mi ha detto il vescovo Jovan Čulibrk in un'intervista che gli ho fatto più di un anno fa, i più fortunati morivano sotto i proiettili e i più sfortunati venivano fatti a pezzi con asce, macete, veramente scene incredibili, neonati che venivano lanciati contro i muri, neonati che venivano lanciati in aria, e poi questi Ustascia facevano a gara chi li ammazzava prima lanciando dei coltelli. Veramente qualcosa di raccapricciante, non so neanche che certo aggettivo trovare. E comunque in questa occasione mi è stato chiesto di fare un intervento e ho deciso di concentrarmi su un'intuizione che ho avuto abbastanza di recente. Allora, io mi occupo da sempre, e in particolar modo con Crisis mi occupo di crisi, e ovviamente ci si chiede anche: ma come se ne esce da una crisi? Qual è la strada? Allora, normalmente si dice sempre non c'è pace senza giustizia, che è giustissimo, verissimo. Tra l'altro sono andata a cercare, il primo a usare questa formula era stato Papa Paolo VI, che in occasione della giornata mondiale della pace nel gennaio 72 aveva detto: se vuoi la pace, lavora per la giustizia. E su questo siamo tutti d'accordo. Però, a mio avviso, la giustizia non basta. Cioè, e farò un esempio legato proprio alla Commissione per la riconciliazione e la verità del Sudafrica. Se non c'è un'elaborazione storica, una storicizzazione delle cause che hanno portato al conflitto, non si arriverà mai veramente alla pace, perché a ogni generazione si riproporrà, come dire, il tema insoluto che ha portato per la prima volta allo scoppio di un conflitto. E in questo Jasenovac è un esempio proprio perfetto, calzante, perché dimostra come la memoria del campo fu gestita in modo purtroppo fallimentare ai tempi della Jugoslavia socialista, e questo portò pari pari alle guerre degli anni 90.
0: Mm-hmm. Certo.
3: Vuoi fare un'osservazione? Non voglio essere solo io a parlare.
0: No, certo. È un discorso assolutamente interessante, perché poi appunto si è riproposto lo scontro etnico, no? Sostanzialmente sì. Pari, no?
3: Ma perché?
0: E qui rientra anche il discorso della storia che la scrivono i vincitori.
3: No, qui è un po' anche. Più complessa la faccenda, perché ovviamente la scrivono i vincitori, però qual era il problema di Tito e di tutta l'elite, diciamo, jugoslava? Tenere insieme questo certo paese, che è fatto da etnie, sappiamo, etnie e religioni diverse, mm-hmm, molto, e che aveva un passato recentissimo, perché qui parliamo della Seconda Guerra Mondiale, no? Certo. Atroce proprio perché oggettivamente le atrocità commesse dagli Ustascia avevano fatto rabbrividire gli stessi nazisti, giusto per dare un'idea. Quindi cosa ha pensato bene Tito di fare? Di fatto ci ha messo come un coperchio sopra. Mm-hmm. Cioè, non ha negato l'esistenza di Jasenovac, però tutti gli storici concordano nel dire che non è mai stato a Jasenovac lui in visita, perlomeno non una visita ufficiale. Già questo è abbastanza curioso, no? Perché il peggior certo campo di sterminio nazista mai visitato da Tito. Ma perché? perché scoperchiare quel pentolone significava dover fare i conti con, come dire, tensioni e un passato molto complesso e con delle atrocità commesse da popoli che in quel momento la leadership della Jugoslavia socialista definiva fratelli, no?
0: Certo.
3: Cioè, come facevi a dire che quelli che tu presentavi come fratelli in realtà si erano scannati in un modo veramente inaudito, perché tutto è cominciato, sì, perché sì. Poi anche c'è questa idea che io stessa pensavo che fosse così, che pure ho seguito in prima persona le guerre nella ex Jugoslavia, sono stata a Sarajevo durante l'assedio, ma io pensavo comunque che fra serbi e croati ci fosse più o meno sempre stato questo odio atavico. In realtà, parlando con il professor Klasic, docente di storia contemporanea all'Università di Zagabria, lui mi ha detto che ovviamente c'erano dei motivi di tensione perché i croati si sentivano un po' dominati dai serbi nel regno, no, della Jugoslavia, però cioè, oggettivamente hanno accettato i croati anche di far parte del regno dei serbi, dei croati e degli sloveni, no, quando l'hanno creato.
0: Certo.
3: Quindi cioè, non è che ci fosse questo odio atavico, come dire, insormontabile. C'erano dei problemi, non sto negando,
0: no, chiaro.
3: Però tutto è successo, come dire, la degenerazione è successa negli anni proprio della Seconda Guerra Mondiale, negli anni in cui era stato messo al potere Ante Pavelic da Hitler e da Mussolini. Quindi anche noi italiani che ci siamo tanto scandalizzati della ferocia dei popoli jugoslavi, sì, durante le guerre degli anni 90, nessuno mai ha detto guardate che però abbiamo anche noi delle responsabilità,
0: certo,
3: per questa ferocia, responsabilità di vario genere, rispetto a tutta la questione successiva foibe, così che è una pagina nera, io condanno con tutta la mia forza le foibe e l'esodo dalmata giuliano
0: sì,
3: che portò 100.000 persone a doversene andare dalle loro case, che non fu una bella pagina,
0: no,
3: della storia contemporanea, però lì nessuno mai ricorda che chi è andato a invadere la Jugoslavia siamo stati noi italiani, siamo stati noi ad andare a casa loro, non loro,
0: certo,
3: a venire a casa loro.
0: Certo.
3: Ma questo è un altro discorso, magari potremmo anche,
0: certo,
3: coglierlo.
0: Sì, sì, sì, perché infatti è interessantissimo anche questo da affrontare.
3: Tra l'altro noi abbiamo fatto una bella, abbiamo fatto due puntate,
0: sì,
3: perché due nostri collaboratori, casualmente, tra l'altro i due collaboratori più attivi di Crisis, fra quelli giovani, sono entrambi nipoti, hanno entrambi una nonna,
0: sì,
3: che era stata costretta ad andare via dall'Istria. In
0: sì,
3: un
0: con
3: caso,
0: due storie molto diverse, tra l'altro, infatti avevo visto. Sì, sì.
3: Una era fascista e l'altra,
0: sì,
3: era,
0: esatto.
3: E devo dire, abbiamo raccontato come dire, no, la memoria storica di queste due famiglie ed è stato un modo per noi siamo molto interessati alla storia, anche perché fra di noi ci sono molti laureati in storia, insomma c'è questa passione, però quello che voglio dire è che quindi ne potremo parlare, ma per tornare al discorso della brutalità degli slavi, no, come si diceva,
0: sì,
3: durante le guerre degli anni 90, che era tale, però io non sto negandola, però nessuno ha mai detto che insomma questa brutalità ha trovato l'apice ed è come se avesse lievitato ai tempi di Ante Pavelic. Ante Pavelic, che ricordiamolo, fu messo al potere da Hitler e Mussolini. Ma dove viveva Ante Pavelic prima di tornare in Croazia e far nascere lo Stato indipendente di Croazia? Dove viveva? In Italia. Ah. Si era rifugiato in Italia, nell'Italia fascista. Lui

0: in nome di un'identità comune socialista. Però, voglio dire, è giusto cercare di superarlo, ma non puoi pensare di superarlo né, di fatto attraverso il silenzio,
1: Certo,
0: perché
1: non lo puoi nascondere per superarlo, insomma, ecco.
0: esatto. E quindi che cosa successe? Che se ne parlava in toni molto, molto, come dire, vaghi, no? Non ci fu mai una reale elaborazione del trauma, perché loro potevano dire quello che volevano, però c'erano le famiglie che avevano, per dire, il vescovo ha 10 membri della sua famiglia morti a Jasenovac, cioè i suoi genitori non potevano dire, vabbè, scordammoci passato.
1: Certo.
0: No? E quindi che cosa successe? Che ufficialmente fu appunto attenuato, no? Si usò questo dogma della fratellanza e dell'unità come una specie di cappa protettiva che impedì di elaborare il trauma, ma anche di capire perché erano successe queste cose, perché poi la storicizzazione è questo, no? È
1: Sì.
0: cercare, come tra l'altro poi io concludo, ho concluso la conferenza e anche l'articolo citando Primo Levi che diceva che, un momento che sto cercando la via, praticamente che se capire è impossibile, com'è che era? Oh, no, adesso non lo trovo. Come dire, essere a conoscenza è doveroso. Questo era
1: Certo,
0: un po'
1: sì.
0: non era essere a conoscenza, però era un po' quello. Adesso
1: Certo.
0: poi la trovo la citazione corretta. Ma l'aspetto che io volevo appunto sottolineare è che quindi, se vogliamo, questa operazione fu fatta in buona fede, no?
1: Certo,
0: Non
1: sì.
0: motivi, ma come disse San Bernardo di Chiaravalle prima e dopo di lui anche Karl Marx, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Cioè,
1: Certo.
0: a volte, come dire, credere cioè, di fare una buona azione può portare in realtà a dei veri disastri. Un momento che adesso cerco la citazione perché io poi sono una testone, se non lo trovo, poi non. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Ecco
1: Ok.
0: la citazione precisa. Quindi quello che appunto io volevo sottolineare è che questa operazione che si sarebbe dovuta fare, la storia non si fa come se, ma era evidente che era necessario farla alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Comunque, se non si è fatta al tempo, è necessario farla adesso, cioè e
1: Certo.
0: prima e
1: Prima si
0: meno
1: fa è meglio.
0: si. Esatto, meno perché se no, allora io sono stata appunto in Croazia e in Bosnia, ma in Slavonia adesso gira, oltre a esserci stato il concerto di quel Thompson
1: Sì.
0: con 500.000 persone che inneggiavano proprio agli Ustascia, ci sono le UDI Ustascia, come dire, sui muri fresche di pittura.
1: Ah.
0: Adesso voglio dire, quindi attenzione perché poi il passato, se non lo elabori, torna. Il
1: Certo.
0: famoso passato che non passa, non passa perché non viene elaborato. Solo concludo rapidamente con due esempi che ho dovuto tristemente osservare, entrambi non vengono dall'Occidente. C'è un modello, ci sono questi due modelli, il modello sudafricano e il modello asiatico. Il modello sudafricano è quello della Commissione per la verità e la riconciliazione istituita in Sudafrica dopo l'apartheid. In quel momento, tu lo ricorderai,
1: Sì,
0: il rischio di un bagno di sangue era
1: certo.
0: proprio, come dire, altissimo, ma

0: grazie a questa commissione in cui in pratica chi aveva commesso delle atrocità faceva una confessione pubblica davanti alle sue vittime o come dire, ai parenti delle sue vittime, e a quel punto ottenevo un'amnistia. Era un percorso, insomma, complesso, ma quindi la Commissione per la Verità e la Riconciliazione ha dimostrato che una società ferita guarisce non solo attraverso una punizione legale, quindi non solo attraverso la giustizia che è necessaria, ma anche attraverso una comprensione pubblica, un'elaborazione pubblica dei meccanismi del male. C'è poi il modello asiatico, anche quello estremamente, come dire, acuto come progetto, ed è praticamente un progetto che si chiama A History to Open the Future, una storia per aprire il futuro, che nel 2005 ha visto storici di Cina, Giappone e Corea del Sud, tre paesi che durante la Seconda Guerra Mondiale si erano, come dire, commessi a vicenda delle atrocità terribili. In particolare, voglio dire, il Giappone, sappiamo, no?
1: Sì.
0: Dallo stupro di Nanchino alle Comfort
1: Certo.
0: Women nella Corea del Sud. Però, che cosa hanno fatto questi storici, questa commissione di storici di questi tre paesi? Hanno collaborato a un libro di testo di storia condiviso sugli orrori della Seconda Guerra Mondiale, visti dalle prospettive dei tre paesi. E questo è un altro esempio che è possibile trovare un terreno d'intesa scientifico proprio anche fra nazioni divise da delle ferite che sono ancora aperte, perché sicuramente sono ancora aperte le ferite in quei tre paesi.
1: Certo.
0: Io però adesso devo lasciare
1: Sì,
0: gli ascoltatori
1: volevo
0: e le
1: solo,
0: ascoltatrici.
1: certo, volevo solo farti ricordare il vostro viaggio, perché visto che parlavamo di quelle
0: Esatto.
1: zone, mi sembra
0: Esatto,
1: importante ricordarlo.
0: è un'occasione, diciamo, per vedere in prima persona. Grazie anche di questo pensiero e buon lavoro a tutti. E
1: Grazie a te
0: a
1: della
0: te.
1: partecipazione. Ciao ciao.
0: Ciao Dario.
1: Ciao.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: Eccoci qui dopo aver ascoltato questo bel pezzo di Gregori, dopo l'intervista a Elisabetta Burba sulla storia come memoria condivisa. Ora passiamo a parlare del tema del lavoro e dei salari che sono sempre più poveri in tutta Europa, ma in particolare in Italia. E tutto quello che ne consegue, tutta la storia di quello che si è perso negli anni e in qualche modo come si è perso. Federico Giusti della CUB, ascoltiamocelo.
1: Siete all'ascolto di
2: Tra un caffè e un mate,
1: il programma fuori dal mainstream.
0: Bene, ora con noi abbiamo Federico Giusti che ci parla di quello che sta avvenendo in Italia. Finalmente parliamo un po' anche di quello, su tutte le questioni che riguardano il discorso degli stipendi e dei salari dei lavoratori, delle pensioni, eccetera, eccetera, perché di cose ne succedono sempre in peggio, perché poi, come sappiamo, appunto il valore d'acquisto dei salari è sempre meno e le cose non cambiano, anzi peggiorano, giusto?
3: Beh, intanto grazie per questa opportunità che ci offrite. Sì, è così, noi siamo il paese che ha perso più potere di acquisto per i salari, ma in parte anche per le pensioni,
0: sì,
3: almeno negli ultimi 30 o 40 anni. Ecco, c'è una costante che mentre in alcuni paesi i salari aumentavano, in Italia invece venivano sempre più erosi. Ci sono fior di statistiche, OCSE, studi della Banca d'Italia, studi di organismi indipendenti. Insomma, non manca, diciamo, la documentazione, però dobbiamo, secondo me noi dovremmo partire da un presupposto, ossia che noi abbiamo bisogno di ricostruire totalmente una storia di quanto è avvenuto negli ultimi 50 anni in materia di lavoro, e per farlo non abbiamo bisogno né di narrazioni rassicuranti sulla salvifica azione dei movimenti. Ci sono fior di realtà organizzate, di riviste, di aree politiche che ritengono che i movimenti siano tutto e i partiti non siano nulla. Oppure dall'altra parte ci sono anche altre narrazioni che tendono, diciamo, a disvelare una realtà orfana del soggetto politico, del cosiddetto partito, in assenza del quale qualunque miglioramento delle condizioni materiali è di per sé impossibile. Fatto sta che l'una e l'altra sono, a mio avviso, due letture di natura ideologica che, certo, non ci permette di capire che cosa è accaduto. Allora, in Italia noi abbiamo avuto fino alla metà degli anni 70 un elevato tasso di conflittualità tra capitale e lavoro. Questo tasso di elevata conflittualità è dato dal numero degli scioperi, dalle ore di assenza dei posti di lavoro, dalla quantità di uomini e donne, di lavoratori e lavoratrici che partecipavano a queste mobilitazioni, a queste forme di lotta, e dal numero degli iscritti alle organizzazioni sindacali. Questi sono elementi oggettivi che ci dicono che l'Italia era tra i paesi dove la contraddizione tra capitale e lavoro si esprimeva con un conflitto ad alta intensità, e soprattutto un conflitto che da questioni di natura economica si era trasformato in un conflitto sociale, in un conflitto politico e anche di natura culturale e ideologica. C'è stata poi a un certo punto la svolta dell'Eur, che è la conseguenza di quella crisi economica che la fine degli accordi di Bretton Woods, la crisi petrolifera del 1973 e l'inizio, diciamo, e la fine del cosiddetto periodo neo-keynesiano. Allora in Italia, prima ancora che arrivassero i liberisti la Thatcher e Reagan in Inghilterra e negli Stati Uniti, in Italia veniva la svolta dell'euro, la politica dei sacrifici, il contenimento della dinamica salariale. Ci si rende conto che il debito, probabilmente il debito pubblico, cominciava a crescere troppo, ma soprattutto che bisognasse in quel periodo storico contenere le rivendicazioni della classe lavoratrice. E inizia la politica dei sacrifici, inizia la politica della repressione nei luoghi di lavoro. Io vorrei ricordare che in quegli anni lì, nel 1900, soprattutto dopo la sconfitta alla Fiat, che poi fu anche il risultato di una arrendevole posizione di una parte del sindacato e della classe politica allora di sinistra, ma vorrei anche ricordare che ci furono degli arresti nelle fabbriche che portarono all'accusa di terrorismo nei confronti di decine di attivisti sindacali che in qualche modo venivano accusati di farsela, diciamo, con il terrorismo di sinistra in quel periodo lì. In realtà si sono cancellati, si sono espulsi dalla fabbrica innumerevoli avanguardie. Ecco, tutto questo va riportato all'interno di una situazione storica nella quale la democrazia viene sospesa, arrivano le leggi speciali, la legge Reale, la legge Cossiga, e inizia un periodo storico che poi porta inevitabilmente a rivedere tutte le dinamiche in materia di, come, in materia di salari, che cominciamo a dire che la scala mobile non serve più, anzi la scala mobile è pericolosa perché ci indebita.
0: Infatti mi ricordo il famoso referendum sulla scala mobile, poi
3: e siamo a metà degli anni 80, esatto. E a metà abbiamo si inizia prima con l'indebolimento della scala mobile per poi arrivare alla sua soppressione. E subito dopo arriva nel 1989 la stagione delle privatizzazioni, il movimento della Pantera che nasce contro la scuola azienda, la privatizzazione della scuola con un ministro di area socialista. E vorrei ricordare che sono gli anni in cui inizia la politica della privatizzazione,
0: certo.
3: E per favorirla è arrivata la forte limitazione del diritto di sciopero, prima con l'autoregolamentazione e poi con la legge 146. Ora, io ho fatto un excursus estremamente affrettato, anche confuso
0: anni,
3: se vogliamo, ma per capire come in realtà siamo arrivati, per esempio nel 1989-90, con l'inizio della regolamentazione del diritto di sciopero, da cui con l'obbligo dei cosiddetti servizi minimi essenziali, e da lì inizia la dinamica salariale a prendere una certa direzione.
0: Ecco, io inizia vorrei ricordare che questa cosa qui, di questa legge sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici, no? Quella che deve garantire determinati servizi e determinati orari, ad esempio nei trasporti, è una regola che poi è praticamente italiana, perché negli altri grandi paesi europei non c'è.
3: Esatto, ed è quello il problema di fondo, quello di ritrovarci davanti un paese come l'Italia, dove il diritto di sciopero è di fatto costantemente minacciato, tant'è vero che ora anche alcuni organismi europei cominciano a dire che in Italia c'è una forte contrazione del diritto di sciopero. Ma ripeto, questo ha fatto parte di una strategia ben definita che prima ha colpito i movimenti extraparlamentari, secondo cominciato a introdurre delle forme di automazione di alcune fabbriche, il modello Toyota, e con l'arrivo dei primi grandi licenziamenti alla Fiat. Poi hanno cominciato con le politiche di privatizzazione, la limitazione del diritto di sciopero era propedeutico per impedire un'elevata conflittualità, e a quei tempi gli scioperi erano organizzati dall'oggi al domani e portavano interi blocchi dell'attività produttiva. si faceva con gli scioperi senza la 146, la classe lavoratrice aveva uno strumento formidabile per conquistare condizioni di migliore favore a livello salariale e contrattuale. Questo certo. È quello che è accaduto nel nostro paese, cioè se noi non prendiamo atto che dopo i 30 anni cosiddetti gloriosi, quelli dei neo-keynesiani, sono seguiti oltre 40 anni in cui il potere di acquisto è andato erodendosi, in cui hanno applicato tutta una serie di norme che hanno determinato l'erosione del potere di acquisto. Cioè se tu fai un rinnovo di un contratto nazionale e quando vai a calcolare gli aumenti escludi a priori i costi energetici, tu non fai un'operazione di recupero del potere di acquisto, ma lo vai perdendo.
0: Certo.
3: Perché se noi avessimo incluso i costi del gas e del petrolio nell'aumento del costo della vita, oggi saremmo di fronte a aumenti salariali pari al triplo o al quadruplo di quelli avvenuti. Cioè, per farci un'idea concreta, il pubblico impiego ha rinnovato un contratto scaduto da 2 anni o 3 al 6% di aumento. In quei 3 anni l'inflazione, che non è la fotografia del reale aumento del costo della vita, siamo ancora più bassi, sì, era il 18%. Quindi noi abbiamo perso qualcosa come oltre l'11 o quasi il 12% di potere di acquisto in virtù di un rinnovo contrattuale che avveniva su un'inflazione programmata che poi si è dimostrata essere molto più bassa dell'inflazione reale.
0: Certo, come sempre.
3: Queste
0: del resto
3: sono le dinamiche.
0: Certo, questa è una di quelle cose che succede spesso, no? Che l'inflazione programmata poi alla fine è molto più bassa di quella che è poi in realtà l'inflazione. E oltretutto c'è anche il discorso che il paniere cosiddetto da cui si ricava l'inflazione in teorica non contempla molte delle cose che poi sono fondamentali come necessità e acquisti.
3: Ma certo, perché il paniere degli italiani poi è quello che sappiamo essere un paniere estremamente diciamo obsoleto, nel senso la definizione del paniere è di per sé qualcosa di dinamico, non di statico, nel senso che fra i generi fra i primi acquisti degli italiani oggi non c'è più un CD, per dirne certo. Una, no? Ecco, nel senso, ora la costruzione, ma anche i dati Istat che considerano occupato anche chi lavora 2 giorni l'anno, scusateci, ma anche quello è uno strumento, diciamo, di misurazione dell'occupazione che è estremamente fallace. Cioè, oggi, ma potremmo parlare anche di come il lavoro è diventato sempre più precario. Cioè, dal pacchetto Treu, che era la nascita dell'interinale con il primo governo di centrosinistra, sì, fino a tutte le riforme Biagi che hanno precarizzato il rapporto di lavoro, anche questa è stata una sconfitta della classe lavoratrice. Prima avevamo un contratto di apprendistato per chi usciva dalla scuola e entrava nel mondo del lavoro, avevamo un contratto a tempo determinato stagionale e un contratto a tempo indeterminato. Oggi certo. Abbiamo decine di tipologie contrattuali che sono state costruite ad hoc per ricattare fortemente i salariati e per, diciamo, agevolare alle esigenze delle imprese anche la durata, la dinamica propria dei contratti individuali e collettivi. Ma dirò di più: i contratti collettivi CCNL nel corso degli ultimi 30 anni sono aumentati a dismisura. Perché il loro numero è aumentato esponenzialmente? Perché bisognava in qualche modo favorire i processi di privatizzazione accordando una serie di contratti nazionali che permettevano, dentro le privatizzazioni, di applicare delle tabelle orarie e dei contratti assolutamente più sfavorevoli di quelli a gestione diretta. O meglio, se io esternalizzo, lo faccio contraendo il costo del lavoro, e allora mi devo costruire un contratto nazionale che in qualche modo renda legale questo latrocinio sulla pelle dei lavoratori. E sono nati contratti nazionali come innumerevoli, molti servizi, cooperative sociali, contratto della vigilanza, ne potremmo citare altri. E poi c'è un'altra tipologia di contratti, i cosiddetti contratti pirata, perché ci sono delle organizzazioni sindacali della galassia, magari anche autonoma, che si prestano a sottoscrivere dei contratti con associazioni datoriali, che sono contratti che prevedono paghe orarie veramente esigue. Io mi ricordo che c'era, quando ho cominciato a fare lavoro sindacale qualche decennio or sono, di avere incontrato dei contratti nazionali che venivano utilizzati all'interno della logistica, che erano veramente allucinanti. Prevedevano una paga oraria che oggi sarebbe di 4,50 euro l'ora. Ecco, per dirci come anche la proliferazione dei contratti, certo, ha fatto sì che questo fenomeno, dell'erosione del potere d'acquisto venisse. Però c'è un problema di fondo, Dario, su cui dobbiamo focalizzare l'attenzione. Se noi dovessimo dire come si recupera potere di acquisto, noi dovremmo parlare di ripristino della scala mobile, di fine del codice IPCA, della cancellazione della 146 e di ritorno ad un libero esercizio del diritto di sciopero. Oggi i beni culturali sono all'interno devono garantire i cosiddetti servizi minimi. Oggi la logistica deve garantire i cosiddetti servizi minimi, e allora io mi chiedo cosa succederà quando ci saranno le cooperative spurie che vanno in qualche modo denunciate. Come sarà possibile organizzare degli scioperi nella filiera della logistica se io devo rispettare e garantire servizi minimi essenziali? Certo. Questo permetterà alle associazioni datoriali di fare il bello e il cattivo tempo. E allora quelle conquiste che sono avvenute, anche portando alla luce delle situazioni di illegalità nel settore, ecco, quelle conquiste sono tutte quante a rischio oggi. Ed è il motivo per cui il governo Meloni si è subito mosso per limitare ulteriormente il diritto di sciopero. Questo è un esecutivo nelle mani delle parti più retrive delle associazioni datoriali. Cioè è un governo dei padroni, un governo che scientemente attacca, firma i contratti a un terzo del potere di acquisto perduto, amplia le limitazioni del diritto di sciopero, prevede delle sanzioni e delle multe severissime e costruisce dei nuovi reati penali contro gli occupanti di case, gli attivisti sociali, chi organizza i picchetti davanti ai cancelli delle fabbriche. Ha ripristinato l'applicazione del codice penale per un reato che era depenalizzato come blocco stradale. Certo. Quindi tutti i reati sociali stanno diventando reati punibili con anni di carcere. Ecco, questa è una situazione che ci dimostra, Dario, due cose importanti: che la dinamica salariale è strettamente connessa con l'elemento conflittuale.
0: Ovvio.
3: E che oggi, se vogliamo parlare di lavoro, bisogna parlare di welfare, bisogna parlare del perché stanno smantellando la sanità, il Servizio Sanitario Nazionale e la Previdenza Pubblica, e del perché esiste anche un conflitto di interessi pauroso che coinvolge ormai da tempo anche le organizzazioni sindacali cosiddette maggiormente rappresentative. Cioè, noi pensiamo che tu non possa difendere la sanità e la previdenza integrativa quando sei parte integrante della seconda gamba previdenziale, che è, oppure quando tu, il sindacato al momento della delega ti fa anche firmare un foglio per avere un'assicurazione privata. Ecco, io credo che se si diventa piazzisti di previdenza alternativa e di sanità privata, sicuramente certo, il sindacato cessa di essere uno strumento nelle mani dei lavoratori per diventare invece uno strumento datoriale o comunque anche di promozione
0: certo,
3: di dinamiche di un certo tipo, ecco, chiamiamole così senza voler offendere chi che sia.
0: Volevo aggiungere un dato che secondo me è interessante dal punto di vista proprio della dinamica salariale, no? Perché secondo gli ultimi dati risulta che l'Italia è l'unico paese quelli citati dall'OCSE che ha i salari che diminuiscono di più per quanto riguarda gli stipendi più bassi nei confronti di tutti gli altri, cioè c'è un'inversione: lo stipendio più basso perde di più in potere di acquisto nei confronti di tutti gli altri, cosa che negli altri paesi non succede.
3: Ma allora, qui bisogna ritornare al discorso, al sistema degli appalti e dei subappalti, perché sono quelli gli ambiti dove le condizioni economiche e contrattuali sono andati più indietro nel corso del tempo. Ricordiamoci che c'è anche un attacco dell'intelligenza artificiale.
0: Certo.
3: E l'intelligenza artificiale cancellerà posti di lavoro che magari potrebbero anche non essere posti di lavoro di bassi, cioè sto pensando ad esempio che l'intelligenza artificiale si può redigere le pagine di un giornale,
0: sì,
3: e quindi un solo redattore potrebbe sostituire un gruppo redazionali di 6-7 persone, 8 persone.
0: Certo.
3: Sto pensando all'intelligenza artificiale determina il licenziamento di addetti alle casse. Sto pensando all'intelligenza artificiale recentemente c'è stata una sentenza di una lavoratrice che era stata licenziata perché la sua mansione sostituita con la IA, aveva fatto ricorso al Tribunale del Lavoro asserendo che l'azienda avrebbe dovuto proporgli comunque delle mansioni alternative. In realtà l'azienda non aveva fatto nulla di tutto questo, ma aveva dichiarato che quel posto di lavoro veniva meno, andava soppresso, perché di fatto non era più utile, cioè era un po' come se fosse avvenuta una cessione di ramo di azienda,
0: okay, no? Certo.
3: Senza alcun tipo di assorbimento. Ecco, io devo dire che anche su questo, sull'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, bisogna aprire presto una riflessione prima di essere sommersi. E se lo avessimo fatto nel 1979-80, quando arrivavano i primi robot e la prima automatizzazione all'interno delle fabbriche metalmeccaniche, probabilmente non saremmo stati da una parte ammaliati dallo spirito Toyota e dall'altra parte avremmo anche preso atto che stava per partire un feroce processo di ristrutturazione che avrebbe tagliato migliaia di posti di lavoro e posto fine a quella fabbrica metalmeccanica alla quale eravamo abituati, che assorbiva decine di migliaia di persone.
0: Certo.
3: Ecco, basti pensare a cos'era Mirafiori fino ai primi anni 90, e oggi è praticamente un'archeologia industriale bella e buona, dove i lavoratori non ci sono più.
0: Certo.
3: Però quella è la fotografia di come è avvenuta una desertificazione occupazionale, ma anche di come il sindacato ha subito certi processi, perché la tecnologia non la gestisce il sindacato e il salariato, ma la gestisce chi ha il potere politico e economico nelle mani, quindi le associazioni datoriali, i governi di turno.
0: Certo, e anche qui ora subentra tutto un altro tipo di problematica, che è anche quella del che si sta ragionando su quello che il governo chiama salario giusto, no? Che in realtà non è il famoso salario minimo che era stato richiesto, e che tra l'altro nemmeno i vecchi governi, anche di centrosinistra, non hanno mai voluto concedere, perché è da anni che se ne parla, no?
3: Beh, intanto diciamo un salario minimo dovrebbe essere non è detto che sia un salario equo. Beh, perché certo. il salario minimo dovrebbe essere un ostacolo insormontabile per far sì che la paga oraria di un certo di qualunque lavoratore non debba scendere sotto una certa soglia. Salario giusto è invece la formula che è stata introdotta dal governo per tutelare i lavoratori, ancorando le retribuzioni ai contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni rappresentative. Ora anche lì bisognerebbe aprire una riflessione. È giusto avere dei salari che prevedono paghe orarie di 8 euro e mezzo l'ora? È giusto avere oggi un buono pasto nella pubblica amministrazione fermo da quasi 15 anni a una soglia di 7 euro, quando nel frattempo i buoni pasto nel privato sono più che raddoppiati, o sono raddoppiati, certo. Sono su 30, 12 euro. Ecco, basarsi sui minimi contrattuali, e i contratti firmati dai sindacati, anche cosiddetti rappresentativi, che hanno firmato magari CCNL a un terzo del potere d'acquisto perduto, si possono definire contratti equi e contratti giusti? Ecco, noi pensiamo di no.
0: Certo.
3: E quindi i minimi, cioè quando si dice di voler evitare delle paghe orarie basse e arbitrarie, spesso si fa riferimento a delle soglie minime attorno a 9 euro lordi. Ecco, pensiamo a cosa sia, cosa rappresenta 9 euro lordi, cioè dove vogliamo, cioè qual è alla fine la retribuzione finale di un lavoratore. Io quotidianamente incontro donne nelle pulizie part time che un giorno avranno pensioni veramente basse, hanno già un contratto nazionale bassissimo, hanno contratti individuali di tutti part time con poche ore, gli spostamenti da un plesso a un altro non sono considerati orari di lavoro, si spostano con i loro mezzi privati e nel migliore dei casi sono pochi centesimi di contribuzione all'usura del mezzo, quando addirittura invece neanche queste forme sono prese in considerazione.
0: Sì, questo oppure è come i contratti delle cooperative che fanno i servizi sociali a domicilio, ad esempio. La stessa,
3: esatto,
0: cosa più o meno.
3: Esatto. E lì è servito per distruggere sistematicamente invece tutte quelle strutture pubbliche che sono state cancellate perché venivano ritenute estremamente care per i contribuenti. In realtà negli ultimi decenni la quota di ricchezza prodotta è andata sempre più in direzione dei capitali, della speculazione finanziaria, e sempre meno ai redditi e in misura del welfare. Se voi misurate oggi quanti soldi noi diamo per la scuola, per l'istruzione, vi renderete conto che la spesa nominale non è aumentata, anzi, cioè le cifre possono anche essere cresciute, ma se voi rapportate le somme stanziate alla quantità di cittadini e alla qualità e alla quantità di servizi, vi renderete conto che noi andiamo a spendere in Italia molto meno di tanti altri paesi a capitalismo avanzato per scuola, sanità e istruzione. Abbiamo un modello formativo che fa acqua da tutte le parti e abbiamo un sistema scolastico che è oggetto di una feroce campagna da parte del ministro Valditara, che trasformerà i tecnici in scuole professionali, abbattendo decine di ore di insegnamento diretto delle materie STEM e delle materie umanistiche, andando a distruggere migliaia di cattedre, portando le scuole da 5 a 4 anni. Allora, noi pensiamo che anche questo elemento della scuola pubblica, come del Servizio Sanitario Nazionale, debba far parte di una considerazione e di una rivendicazione più ampia. Perché se noi la buttiamo tutto sul conflitto tra capitale e lavoro, sulla contrattazione, su quale sia il salario più equo, ecco, perdiamo di vista che in un altro aspetto fondamentale per la vita delle classi subalterne è avere un sistema sociale, uno stato sociale, un welfare che funzioni. Invece il welfare è stato saccheggiato per favorire i processi di privatizzazione. Chi asserisce che le privatizzazioni sono un vantaggio per l'economia lo fa a discapito degli interessi materiali delle classi subalterne. Oggi per curarsi c'è un rapporto che è uscito in questi ultimissimi giorni che parla dei malati oncologici, lo riporta il quotidiano Sanità, dove le disuguaglianze geografiche e sociali davanti alla cura sono impietose. Cioè, tu hai delle fortissime disuguaglianze anche tra uomini e donne che sono ammalati di tumore e che però, a seconda di dove abitano e a seconda di a quale classe sociale appartengono, avranno diritto a delle cure diseguali e delle opportunità diverse per poter superare le criticità di una malattia che non lascia scampo. Ecco, se io ho dei soldi per fare uno screening medico, posso anche prevenire un tumore. Se io invece devo aspettare 8 mesi, 9 mesi, certo, per un'analisi, ho serie e concrete possibilità di arrivare troppo tardi alla cura del tumore.
0: Certo, certo, certo, anche questo è un dato di fatto. Poi ci sono delle situazioni su questo tipo di discorso anche della sanità pubblica che sono un disastro, per cui anche la regionalizzazione di tutte queste cose ha creato più problemi che soluzioni, no? Il fatto che ogni regione poi abbia un suo finanziamento, una sua gestione della sanità porta a delle cose che sono abbastanza allucinanti. Leggevo proprio nei giorni scorsi anche il fatto che ad esempio in Liguria la sanità non darà più le bottiglie di acqua a quelli che sono ricoverati negli ospedali.
3: Ma hanno cominciato col chiederti di pagare la televisione, insomma, hanno cominciato hanno cominciato a dirti che le terapie riabilitative per gli ammalati di infarto, per coloro che si erano procurati delle lesioni, cioè gli ospedali avevano magari dei reparti specializzati per alcune cure riabilitative che sono stati soppressi, magari avevi 3-4 strutture adibite al recupero e oggi nella stessa provincia delle 4 ne è rimasta una. Sì, ecco, sì. Cioè sei stato inerte davanti allo smantellamento dei servizi sanitari, perché cioè se noi avessimo avuto una classe operaia, una classe lavoratrice in grado di esprimere un'elevata conflittualità anche attraverso la libertà del diritto di sciopero, probabilmente tutta una serie di processi di smantellamento del welfare, del sistema sanitario nazionale, non sarebbero stati possibili, perché ti saresti mosso conseguentemente. Certo. E invece è stata proprio la dinamica di indebolimento progressivo dell'elemento conflittuale che ha favorito lo smantellamento del welfare, gli attacchi alla scuola, gli attacchi alla sanità, le privatizzazioni, che poi hanno alimentato le disuguaglianze sociali. proprio nel momento in cui tanto più forte erano gli attacchi al potere di acquisto e al potere di contrattazione dei luoghi di lavoro, tanto maggiore era la capacità dei dominanti di dettare delle condizioni sempre più capestro per i subalterni.
0: E la gestione di tutto questo, no? Adesso, a parte quest'ultimo periodo dove questo governo sta facendo veramente delle cose che sono abnormi sotto gli occhi di tutti, ma generalmente tutto questo arretramento di quelli che sono i diritti e quelle che sono tutte queste cose qui sono state fatte, quelli sempre tra l'altro, da governi di centrosinistra, dove comunque probabilmente l'attenzione della gente, dei lavoratori, era più bassa, no? Nei confronti di quello che poteva avvenire.
3: No, dovresti ripetermi la domanda, scusami.
0: No, ti dicevo
3: in cui la linea è venuta meno.
0: Sì. No, ti dicevo, tutte queste cose, a parte quello che sta facendo questo governo, che sta facendo delle cose abbastanza abnormi e pericolose, no, la maggior parte di queste scelte che hanno in qualche modo fatto arretrare quelli che sono i diritti dei lavoratori, eccetera, eccetera, sono state fatte da governi che dovevano essere più amici dei lavoratori, no? Perché erano governi di centrosinistra.
3: Sì, ma certo che sì, ma nel senso che dovremmo anche cominciare a riflettere sul perché, su cosa è stato il centrosinistra, esatto, negli ultimi 40-50 anni, cioè il partito, la coalizione che meglio di altri si prestava per costruire un'Europa che era l'Europa dei capitali, della libera circolazione delle merci, ma anche era l'Europa praticamente che aveva l'Europa di Maastricht, l'Europa che del respingimento dei migranti in mare. E io credo che il centro-sinistra a un certo punto si sia presentato come l'alfiere di un'Europa che voleva essere un polo imperialista in grado di competere con gli Stati Uniti. Il vero problema è che non c'è stato mai alcun tipo di barlume di critica, alcuna riflessione su quello ciò che stava diventando l'Europa. Abbiamo continuato a leggere i titoli di alcuni libri o di alcuni saggi senza mai andarli a approfondire. Insomma, con Altiero Spinelli questa Europa non ha niente a che vedere, eppure generazioni di giovani sono stati cresciuti nella menzogna che si stava attuando il sogno di Altiero Spinelli, che parlava poi di un'Europa socialista. Insomma, quando la confusione regna sovrana, si possono costruire anche delle narrazioni false. Certo. I governi centro-sinistra in Italia, nel momento in cui è venuto meno il Partito Comunista, nel momento in cui hai accettato la riforma della Costituzione, il principio della governabilità, che quindi ha favorito il sistema maggioritario rispetto al sistema proporzionale, l'elezione diretta dei sindaci che hanno svuotato delle loro prerogative ai consigli comunali. Ecco, tutte queste controriforme, parte delle quali poi io ricordo erano già comunque contenuti nel piano di rinascita democratica di Licio Gelli,
0: certo,
3: una buona parte di queste controriforme sono il risultato della incessante campagna del centro-sinistra. Poi, ovviamente, quando ti spiani la strada alla destra e fai tu politiche di austerità, politiche di contenimento delle dinamiche salariali, il diritto di sciopero, in cui costruisci una narrazione a senso unico e retorica sull'Europa di pace, quando poi in realtà sei andato nel Kosovo e
0: sì,
3: hai seguito la Jugoslavia con le bombe all'uranio impoverito, allora evidentemente la sinistra diventa alfiere di qualcosa che non ha niente a che vedere con quelle che erano le battaglie storiche della sinistra.
0: Certo.
3: Anzi, la sinistra diventa, per anni è stata, diciamo, la coalizione che meglio di altre si è prestata alle politiche di austerità. Poi ovviamente quando noi andiamo a parlare dell'Europa dovremmo anche parlare della crisi di quel modello sociale economico e l'avvento dei cosiddetti sovranismi di carta. Però sono argomenti che andrebbero trattati in un'apposita sessione, perché ci porterebbero lontano.
0: No, certo, anche perché già abbiamo, e per quanto riguarda l'Europa, c'è questa Europa comunque assolutamente tecnocratica e diciamo gestita da quelli che in qualche modo sono rappresentanti della finanza del capitale, perché poi alla fine è quello che alla fine già è sufficiente, insomma, no? Se poi parliamo di sovranismi di carta eccetera eccetera, diventa una roba di quelle allucinanti. Diciamo, ci basta poi questa di Europa, anzi non è già fin troppo. Credo, no?
3: No, sono d'accordo, ma secondo me noi dobbiamo imparare dall'esperienza passata con alcune riflessioni. La prima riflessione è oggi quella di saper leggere cosa sia la contraddizione tra capitale e lavoro, che è un elemento dirimente, direi, per arrivare. E poi dovremmo aprire, lo stiamo facendo anche con Emiliano Gentili in alcuni articoli su varie riviste che vanno da Antidiplomatico, sulla Città Futura, su altre riviste come l'Interferenza eccetera. Cioè stiamo cercando di portare avanti una valutazione oggi su quelle che sono poi le questioni dirimenti, e il problema di fondo è che oggi invece assistiamo a delle narrazioni che poi sono a uso e consumo delle organizzazioni politiche che oggi per esempio organizzano mobilitazioni giustamente per la flottiglia, ma che poi invece non muovono foglia quando si parla di potere di acquisto, rincari eccetera. Cioè è paradossale come oggi si scenda in piazza non per le esigenze materiali della classe lavoratrice, ma per ragioni più etiche e morali, come la giusta vicinanza con il popolo palestinese. E quindi le notizie, come dicevo prima, come quella del Tribunale di Roma, no? Che legittima il licenziamento di una lavoratrice dipendente di una società tecnologica che faceva lei la web grafica, e che questo licenziamento è avvenuto semplicemente perché le sue mansioni sono state affidate all'intelligenza artificiale e il tribunale ha dato ragione all'azienda che ha licenziato, non al lavoratore. Quindi questo ci deve ricordare che anche il quadro normativo in cui ci andiamo a muovere è fortemente compromesso. Se tu fai un ricorso al Tribunale del Lavoro e lo perdi, ti fanno pagare delle cifre astronomiche, e questo ha spinto molti lavoratori colpiti da ingiustizie macroscopiche e oggetto anche di repressione a non perseguire la via legale per chiedere giustizia e il riconoscimento dei loro diritti, perché nel caso di perdita della causa sarebbero costretti a pagare delle cifre altisonanti. Ecco, anche questo è un altro tassello di come le riforme del lavoro siano servite per far arretrare anche la scelta della via giudiziaria per tutelare l'interesse della forza lavoro.
0: E anche qui credo che una delle cose veri, analizzarle queste cose è sempre opportuno eccetera eccetera. Quello che non si riesce davvero ancora a mettere in campo, e non so neanche quando ci si riuscirà mai, perché poi sarebbe importante questo invece, un come riuscire in qualche modo a invertire la rotta, perché è veramente una cosa complicata.
3: Ma io credo che quello che noi dovremmo fare, cioè, ma è un invito che io faccio a me stesso e agli altri, Secondo a mio avviso, no, è quello di intanto di rileggere la realtà degli ultimi 50 anni, quella di non abituarci più a delle narrazioni rassicuranti, quella di riprendere anche una via, diciamo, di unificazione dei percorsi, ma non unificazione di organizzazioni, ma unificazione di percorsi di analisi, di valutazioni, riprendere la vecchia abitudine a non schierarsi sempre alla sinistra del tuo interlocutore o alla destra a seconda delle circostanze e dei casi, ma invece praticare la sana e veramente equa ricerca di una via di uscita che possa determinare un avanzamento delle condizioni retributive e contrattuali. Cioè, io sono sempre più convinto che negli ultimi anni siano avvenuti dei processi anche di perdita di consenso sociale da parte delle organizzazioni sindacali, che sono ormai ai minimi termini come numero di iscritti, però quello che dovrebbe indurre a riflessione è che aumentano gli iscritti nei sindacati che sottoscrivono i peggiori accordi del mondo. Cioè, CISL e UIL, per capirci, aumenta il numero degli iscritti fra la popolazione attiva. E questo dovrebbe, è vero che USB sta crescendo molto e che crescono poi in misura minore anche le altre organizzazioni sindacali. Poi USB, a mio avviso, fa una gran confusione tra il ruolo sindacale e il ruolo politico, non si capisce dove inizi USB e dove finisca Potere al Popolo. Sì. E questi equivoci alla lunga sono tali da determinare corticircuiti e errori proprio palesi. Detto questo, quello che ci colpisce è che nei comparti della pubblica amministrazione, nonostante la firma di contratti nazionali con aumenti al 6 di fronte al potere di acquisto quasi al 18, CISL e UIL non sono scomparsi. In alcuni posti hanno aumentato i voti, hanno aumentato il numero degli iscritti, il che vuol dire che probabilmente in Italia esiste anche una forma strana per cui i carnefici diventano dei liberatori.
0: Mm-hmm. Sì.
3: E su questo io inviterei
0: una specie di sindrome di Stoccolma.
3: Inviterei a non banalizzare il problema, ma cominciare a riflettere su che cosa realmente è accaduto, perché qui abbiamo di fronte l'idea che la limitazione del danno sia forse l'unico elemento di rivendicazione possibile. Ecco, ci hanno così disabituato al conflitto, alla riflessione, alla valutazione, alla rivendicazione dei nostri reali diritti, che ormai scambiamo delle sconfitte in vittorie e non siamo più abituati, diciamo, a restituire alle cose la loro reale dimensione.
0: Certo, e questo sì, è un altro fatto assolutamente grave che non pensavo che queste organizzazioni avessero aumentato i loro iscritti in questa situazione, insomma, anche se erano già abbastanza forti poi nel pubblico impiego, in alcuni settori del pubblico impiego, non mi ricordo, da anni, da decenni ormai, no, credo.
3: Sì, indubbiamente sì, indubbiamente sì, nel senso, però effettivamente i dati delle RSU, delle elezioni RSU, sono comunque consultabili sul sito dell'ARAN, e noi vorremmo invitare chiunque a andarli a vedere, perché certo, sono dati significativi. E con questo credo che dovremmo anche aprire poi una riflessione oggi su quale sia il modello sindacale migliore, eccetera, perché probabilmente anche cioè è paradossale, ma se tu oggi, noi abbiamo sempre pensato che si fa sindacato, il sindacato non deve diventare un mestiere. Oggi se non sei altamente specializzato nella lettura delle buste paga, se non sei in grado di sviscerare dati, se non conosci la dinamica contrattuale, la contrattualistica, difficilmente puoi tutelare i lavoratori. Se non conosci il codice degli appalti, non sai leggere un bando. Ecco, io dico questo perché effettivamente fare sindacato oggi rispetto a 30-40 anni fa è estremamente più difficile. E se noi 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa pensavamo che il distaccato sindacale non fosse una scelta

0: l'avrebbe salvata, diciamo, da qualunque delegittimazione, però si sono resi conto, insomma, che oggi non è che tu possa pensare che la realtà di oggi sia la stessa di 10 anni fa o 15 anni fa.
1: Certo.
0: Credo che nella CGIL ci sia questo lo dico con rispetto nei confronti di un'organizzazione che non è la mia, credo che ci sia un forte dibattito all'interno, perché ci siano dei settori dove quasi i sindacali sono ancora ancorati all'unità con CISL e UIL. E quindi sono dentro quel sistema
1: Sì.
0: di previdenza integrativa, sanità privata, ma anche di deroga ai contratti. Per esempio, un elemento su cui la CGIL non ha mai lavorato è il secondo livello di contrattazione. È un vantaggio per la forza lavoro o è una gabbia per il conflitto perché permette di derogare al contratto nazionale e delle deroghe peggiorative? E quindi alla fine si va a sottoscrivere dei premi di risultato dando sgravi fiscali importanti e quindi pagando meno tasse, e poi alla fine tutto questo serve per accrescere la produttività e lo sfruttamento della forza lavoro. Cioè io vengo da una realtà, quella toscana, dove spesso i sindacati vengono chiamati nelle piccole aziende in estate per firmare gli accordi, i premi di risultato. E sono tutti accordi che magari derogano rispetto ai contratti nazionali, sui contratti, facendo un ampio utilizzo dei contratti precari. Aumentando in alcune parti dell'anno gli orari di lavoro individuali e settimanali, mensili, e andando anche a abbassare la soglia di attenzione sulla salute e sicurezza della forza lavoro, barattando tutto questo in cambio di 4 aumenti. E
1: Certo.
0: in quel momento arriva il sindacato. E arriva il sindacato provinciale, che è l'unico momento in cui si palesa in quei contesti lavorativi, e arriva semplicemente per permettere poi in quell'azienda la firma e la ratifica di un accordo di produttività che magari il lavoratore porta qualche decina di euro, qualche centinaia di euro in busta paga, però alle associazioni datoriali porta molto di più. E il fatto che la CGIL continui a pensare che questo modello di contrattazione sia di per sé favorevole ai salariati è veramente un errore. La CGIL oggi dovrebbe dire: aboliamo il codice IPCA, aboliamo la 146, ripristiniamo la scala mobile e, se vogliamo salvaguardare l'indennità di vacanza contrattuale, facciamo sì che il primo mese di indennità di vacanza contrattuale siano 50 euro netti, il secondo 70, il terzo 90, e poi aumentare sempre di più. E che questi aumenti non sono un anticipo rispetto a quelli che saranno poi i rinnovi contrattuali, ma sono semplicemente soldi a fondo perduto che l'azienda deve dare perché non ha firmato in tempo debito un contratto nazionale. Ecco, a quel punto i contratti si firmerebbero in tempo reale, senza perdere
1: Certo.
0: anni nei quali va. Però anche questo fa parte delle dinamiche proprie della contrattazione, quelle su cui ci siamo soffermati all'inizio della trasmissione, che dicevamo che dovevano essere cambiate e sulle quali andiamo poi anche a chiudere questa intervista.
1: Certo, assolutamente. Senti, io direi che ci risentiamo presto perché credo che tra l'altro gli sviluppi ce ne saranno anche ancora quest'anno, perché qui tra peggioramento delle condizioni contrattuali, peggioramento delle condizioni legislative da parte di un governo che alla fine sta peggiorando su tutto, scuola, sanità, lavoro e tutto quanto, e credo che alla fine dell'anno conoscerà anche la nuova legge.

0: finanziaria, visto poi quello che sta
1: Noi
0: succedendo.
1: vorremmo richiamare l'attenzione su tre aspetti, se mi permettete,
0: Sì,
1: per chiudere questa
0: certo.
1: intervista e poi ovviamente dando la nostra disponibilità, sia come lavoratori CUBE che come centro studi e come blog delegati ai lavoratori indipendenti. Ecco, c'è un aspetto che nessuno si sta considerando, che è la riconversione delle imprese da civile a militare. Sarà il
0: Certo.
1: banco di prova su cui si misurerà la capacità della classe lavoratrice e dei suoi sindacati di essere realmente contro la guerra. E questo è il primo aspetto. Il secondo sarà di andare a vedere quel decreto primo maggio. Cosa produrrà? Secondo noi sarà la montagna che produrrà il topolino, però effettivamente noi dobbiamo valutare tutto questo. E terzo punto, tutte le dinamiche che porteranno inesorabilmente a rafforzare quei meccanismi coercitivi nei confronti degli elementi di dissenso e di conflittualità, quindi la repressione nei luoghi di lavoro. Per cui noi sicuramente da qui all'estate avremo qualche notizia nuova e magari, se risentendoci dopo il 2 giugno, potremo fare anche il punto della situazione sui primi decreti attuativi, se arriveranno in materia di
0: Certo,
1: lavoro.
0: assolutamente sì, e tra l'altro capiremo anche, perché questo poi diventa importante anche per tutto il mondo del lavoro, quali che saranno gli effetti anche di questa nuova crisi, no? Che sta succedendo a causa della questione del Golfo e tutto quanto. Perché
1: Se
0: anche
1: la prima
0: questo.
1: conseguenza di questa crisi è che i salari hanno perso potere
0: Certo.
1: d'acquisto e che stiamo erodendo anche quella capacità tipicamente italiana della famiglia media di
0: Esatto.
1: mettere da parte dei soldi. Ecco, siamo un popolo, un tempo eravamo un popolo risparmiatore che con i soldi accumulati aiutava i figli a farsi un futuro. Oggi siamo il popolo indebitato.
0: Esatto. E questo è. Ci risentiamo sicuramente, come dicevi tu, a giugno
1: Grazie, allora presto.
0: e riprenderemo tutti questi discorsi. Ciao,
1: Grazie ancora.
0: ciao Federico
1: Ciao e
0: Giusti
1: grazie.
0: di
1: Ciao
0: Cube.
1: all'ascoltatore. Ciao,
0: Giusto?
1: ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, esatto. Ciao, ciao.

col mio peso non mi pare bello. Io volo come un mattone, come un sasso, una chiave inglese. Volare senza le ali è un problema, mi sembra palese. Volare senza le ali è un problema, mi sembra palese. Questa mattina alle sei, con il buio del vento gelato, sfrecciavo con il mio ciao, sembravo un ghiacciolo impazzito. Non volevo far tardi, col capo che rompe maroni, ci paga 3,70 euro, allora se stiamo buoni.

fame Roberto, stamane non ho salutato, ieri sera ero davvero stanco e per un poco abbiamo giocato, poi li ho guardati dormire per un'ora coprendo la luce, han sorriso per tutto il tempo, questa vita ancora gli piace, han sorriso per tutto il tempo, questa vita ancora gli piace. E volo che volo lento, dal sesto giù al primo piano, e ho paura che mai più potrò dire a mia moglie quanto la amo, quando mi piace, quando i capelli raccogli assieme sopra la nuca, che io il canto dell'universo lo sento quando la vedo sbagliare.

e c'è qualcosa che non mi torna nel poco tempo che mi rimane. Che fine ha fatto quel bel ragazzo che una mattina ha preso il mare sopra una zattera assieme ad altri 100 per non morire di guerra o di fame, dentro una bara semiaffondata, sicuro soltanto di non tornare, dentro una bara semiaffondata, sicuro soltanto di non tornare. Perché diciamoci onestamente, crepare a 30 anni è proprio un peccato, a quel punto almeno a 40 nel mio paese sarei arrivato, e questo senza prendere il mare, veder mio fratello morire annegato, e dopo poi venire rinchiuso senza aver mai commesso un reato, dopo la fuga finire schiavo tra i pomodori dal sole bruciato.

E dopo esserci ascoltati anche questo pezzo finale, quasi tutto sul il sogno di volare di Arangara, che ci parlava appunto di queste nuove situazioni di lavoro tra immigrazione e sfruttamento, eccetera. Abbiamo terminato anche per oggi Tra un caffè e un mate, una trasmissione un po' particolare fatta di contributi e non di persone al telefono in diretta. Abbiamo ascoltato prima Elisabetta Burba sulla necessità della memoria condivisa nella storia, e poi adesso abbiamo finito da poco ad ascoltare invece Federico Giusti dei CUB sulla questione del mondo del lavoro e delle situazioni legate a questo. Federico Giusti dei COBAS e del gruppo lavoratori indipendenti. Niente, noi ci risentiremo la prossima settimana con un'altra puntata di Tra un caffè e un mate, e penso che riprenderemo a parlare anche dei temi soliti che riguardano appunto le questioni internazionali e altro. Poi vedremo, perché le idee sono tante e niente, le svilupperemo piano piano. Ciao a tutti e buon ascolto con le radio che ritrasmettono la nostra trasmissione. Sempre.

0: Per me che si muoia per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile.
1: Per noi è evitabile. Dona il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per tutte le vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it/5per1000.
2: Disco Indie. Novità discografica ogni settimana per voi su Indie Life Radio. Maybe, nera come il fuoco, etichetta discografica.

Amici Indies, va ora in onda su Indie Life Radio, tutti in pista, un programma condotto da DJ Henry. Buon ascolto!

Buongiorno amici e amiche Indies, buona domenica a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Tutti in Pista, condotto come sempre da DJ Henry. Un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a tutti gli speaker di Indie Life Radio, un saluto a tutti gli speaker di Radio 100 Passi e Radio Grad e un ringraziamento a Dario e ai suoi ospiti per la trasmissione che mi ha preceduto, ossia Tra un caffè e un mate, questa molto interessante trasmissione. Quindi vi consiglio di seguirla ogni domenica perché è veramente molto interessante, come ogni trasmissione di Indie Life Radio è divertente e interessante. E allora io comincerei con il fare i complimenti a Salda Vinci, scusate, per la bella figura che ha fatto all'Eurofestival, ma non ha vinto, però è arrivato tra i primi 5, quindi è sempre una bella figura, grande Salda Vinci. E io direi di partire con la prima canzone e ci andiamo ad ascoltare Matteo Tarantino con E io pago. Arriva

E io pago, sempre fortissima questa canzone di Matteo. Grande Matteo Tarantino, io pago, era la prima canzone che apriva questo programma della domenica e tutti in pista. E che dire, per completezza di informazione vi dico che per chi non ha seguito l'Eurofestival fino alla fine, ieri sera ha vinto la Bulgaria, quindi prossimo anno l'Eurofestival si svolgerà in Bulgaria. E adesso ci andiamo ad ascoltare Renzo e Luana, la canzone si chiama Chi ha visto la titina. Chi ha visto la titina?

Sì, c'era pure il caso che, bene, allora erano a Renzo e Luana con Chi ha visto la Titina, bella canzone, bella simpatica. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un bel brano di Marco il Clan, e con questo brano approfitto per salutare mia mamma che è nell'altra stanza, che sta ascoltando. Bene, adesso ci andiamo ad ascoltare Marco il Clan, appunto una sua richiesta con la canzone Le Mamme, cantata originariamente, credo nell'87 se non vado errato, dal grande Toto Cutugno al Festival di Sanremo, ma qui ce l'ascoltiamo nella versione di Marco e il Clan, eccolo qua.

0: Bella versione anche questa di Marco e il Clan, delle mamme, questa bella canzone, come dicevo prima, portata a Sanremo da Toto Cutugno nel 1987. E colgo l'occasione per fare quello che non ho fatto prima. Ho visto in chat DJ Spillo e lo saluto. Vi ricordo che dopo di me alle ore 11 arriverà lui con aperitivo e musica, e dopo comunque vi dirò tutti i programmi di Indie Life Radio da ascoltare, perché sono molto molto molto belli. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare il disco indie, eccolo qua, il nuovo disco indie della settimana, e niente, che ci annuncia il nostro direttore, eccolo qua, che saluto, sei in ascolto, arriva.
1: Disco indie, novità discografica ogni settimana per voi su Indie Life Radio. Maybe. Nera come il fuoco, etichetta discografica autoprodotto.

era il nostro disco indie della settimana, Maybe, con Nera come il fuoco, canzone che sentirete da oggi per tutta la settimana nei nostri programmi e nella rotazione musicale, ossia nel non stop music, come piace chiamarlo a me. E allora adesso invece ci andiamo ad ascoltare, vediamo un po', Domenico Cerri, la canzone si chiama Festa, arriva.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su LEDA.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.
2: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
3: Legge elettorale. Il governo vuole cambiarla subito, con o senza l'opposizione. Tutti discutono degli aspetti tecnici, ma io mi chiederei prima, a che cosa serve oggi una legge elettorale, soprattutto quando la metà degli italiani non ci va a votare? A dare stabilità, ripeterebbero oggi come un mantra ossessivo, ma a chi serve la stabilità? Fino al 1993 l'Italia aveva un sistema proporzionale puro. I governi cadevano spesso, eppure in quegli anni siamo diventati la quarta potenza industriale del mondo. La politica mediava, discuteva e soprattutto includeva tutti. Anche le minoranze contavano e il governo era costretto ad ascoltarle. Poi all'improvviso la rappresentanza è diventata un fastidio, un ostacolo. Il sistema è stato cambiato, passaggio al maggioritario, premi di maggioranza, riducendo così la rappresentanza con un puro calcolo matematico. Il premio di maggioranza in particolare è sempre stato lo strumento preferito delle finte democrazie. Lo usò, ad esempio, la legge Acerbo del 1923 per blindare il fascismo. Bastava il 25% dei voti per prendersi i 2/3 del Parlamento e cancellare l'opposizione. Ci riprovarono con la legge truffa del 1953, con il Porcellum berlusconiano e con l'Italicum di Renzi, ma ogni volta fu fermato. Oggi invece si vuole reintrodurre, forse perché con la finanziarizzazione e la perdita di sovranità monetaria la politica ha cambiato padrone, non risponde più ai cittadini ma ai mercati finanziari. E i mercati vogliono governi che eseguano ordini in fretta, senza discussioni. Nel 2022, ad esempio, 400.000 persone votarono per Unione Popolare. Dove sono finiti quei voti? Nel nulla, zero seggi. Sembra che per questa politica il nostro voto sia ormai solo un male necessario, un fastidio da gestire o, peggio ancora, da neutralizzare con un calcolo matematico. L'unico vero obiettivo è blindare il potere e questo lo chiamano stabilità. Parleremo in seguito della legge elettorale voluta dal governo per capirla meglio, ma il punto è: perché nessuno parla del problema a monte? Se la rappresentanza muore, l'astensionismo non è disinteresse, è la reazione fisiologica a un sistema che ha smesso di considerarci cittadini e ci vuole invece come spettatori di una gestione aziendale. La democrazia è un lusso che non possiamo più permetterci? Io credo di no, ma anche se fosse, almeno abbiano il coraggio di dircelo chiaramente, così smetteremmo di perdere tempo e daremmo ragione a Bukowski che diceva: la differenza tra una democrazia e una dittatura è che in una democrazia prima voti e poi prendi ordini. In una dittatura non devi perdere tempo a votare.
2: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
4: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i nonni armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Galizia.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Romea Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 Passi.
7: Ed eccoci pronti, come sempre, per un nuovo viaggio tra le onde radio, le onde del mare e le onde digitali. Racconti del passato della radio per cercare di capire il presente e cercare anche di costruire un futuro di valore. Sistemate dunque le cuffiette e le antenne come al solito e partiamo. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Quest'oggi tappa immancabile a Cuba e lo faremo con la radio e il primo mare. Anche la radio ricostruì il Friuli, le vecchie onde corte in una radio africana. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. E quest'oggi sarà un episodio molto speciale dedicato a Franco Basaglia. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Gaia Tanara per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula di Luca. E nel cameo di Anna, come sempre, ascolteremo della buona musica classica che ci porterà alla conclusione dell'episodio. Questa settimana protagonista Konradin Kreutzer. Per quanto riguarda invece la nostra musica, sarà bene o male dedicata al mare, alle navi pirata, ai vascelli fantasma e giù di lì, insomma. Iniziamo con gli Whitesnake, Sailing Ships.

0: Oggi facciamo la nostra consueta tappa cubana, però con una cornice particolare nel tempo e nello spazio, parlando ovviamente di quella scatola magica che secondo molti doveva sparire già 20 anni fa, schiacciata dalla televisione prima e da internet poi. Invece eccola qui, nel maggio del 2026, aiutata anche dalla rete, certo dai social, a raccontare come lei sia ancora il battito cardiaco del mondo. Cuba ha continuato ad usare le onde radio per scrivere la sua storia più recente, proprio pochi giorni fa durante il 1° maggio. Per capire il presente, però, dobbiamo fare come sempre un passo indietro. La radio non è mai stata solo intrattenimento. Nella Cuba del 1958, ad esempio, sulle montagne della Sierra Maestra, nasceva Radio Rebelde. A lei abbiamo dedicato un episodio molto tempo fa. Non era musica, era forza, era speranza, era coordinamento tattico-militare. E ora possiamo invece fare un salto nel presente, al 1° maggio del 2026, nel segno del centenario della nascita di Fidel Castro. La radio cubana, con Radio Havana Cuba in testa, che proprio quest'anno festeggia i suoi 65 anni, non solo ha trasmesso un evento, ma ha partecipato ad un vero e proprio rito, come hanno fatto tantissime delle 100 radio cubane. Mentre il mondo corre sui social a Cuba, la radio era stata il collante sociale che ha trasformato una parata in un coro nazionale. È affascinante vedere come uno strumento del secolo scorso sia ancora il mezzo primario per realizzare la narrazione di un intero paese di fronte alle difficoltà economiche. Provate ad immaginare questa scena descritta dai cronisti pochi giorni fa. Non siamo nella classica Plaza de la Revolución, ma siamo ad esempio sul Malecón davanti al mare, e le radio locali hanno descritto 1 milione di persone in marcia. Ma c'è qualcosa di più che solo la radio sa fare: essere sincera e vicina alla gente. La radio non ha nascosto la crisi. I cronisti hanno parlato apertamente di sfide energetiche e di resistenza contro il maledetto e ingiusto bloqueo. La radio cubana del 2026 è un mix molto strano e potente. Da un lato il passato con le citazioni di Fidel Castro e nel presente Raúl Castro in piazza, con la modernità di un mezzo che deve parlare ad una generazione che nonostante tutto inizia a connettersi. La radio in questa circostanza sembra funzionare quasi per magia, trasforma la scarsità di risorse in orgoglio patriottico. È la prova che la radio non informa solo su cosa succede, ma ci fa pensare come dobbiamo sentirci al riguardo. Perché nel 2026 siamo ancora qui ad ascoltare queste voci alla radio? Domanda che può sembrare strana, ma la risposta sta nella presenza. La radio, infatti, è l'unico media che non ti chiede di fermarti. Puoi guidare, cucinare, lavorare o marciare sul Malecón, ad esempio, e lei è lì con te. E qui ci vorrebbe un Finardi cubano. La differenza di oggi è che alle volte siamo noi a poter scegliere il palinsesto, come nel caso dei podcast, ma la magia della voce che parla nell'orecchio rimane invariata. Che si tratti di una trasmissione a Cuba o di un approfondimento storico da questo studio, la radio sopravvive perché è umana, economica e soprattutto resiliente. E per ricordare una tappa di Fidel Castro nell'anno del suo centenario, andiamo al 1° maggio, ma del 2003. In un clima di forte tensione internazionale, rivolse un messaggio al popolo americano dichiarando che le idee valgono più delle armi, ribadendo la resistenza di Cuba al blocco economico. A cosa servono le armi se non ci sono le idee? A cosa servono le idee se non ci sono le masse? Noi abbiamo le idee e abbiamo le masse, disse Fidel, continuando spiegando che non è necessario versare sangue, non è necessario l'uso delle armi. Il popolo ha un'arma che nessuno potrà mai togliergli, la coscienza. E come facevamo tempo fa, a questo punto, immaginiamoci a Cuba per qualche minuto durante il 1° maggio, con la nostra piccola radio portatile accesa e sintonizzata su Radio Bayamo.
1: Por Cuba juntos creamos, es el lema que nos une esta vez, porque la patria se defiende y en la provincia de Granma inicia el desfile por el 1° de mayo. Un desfile colorido, un desfile en homenaje al centenario del invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz.
2: La patria se defiende, el pueblo unido vencerá. Unidad, compromiso y victoria.
3: Siempre unidos venceremos. Cuba viva, siempre triunfando.
1: Granma, contigo y conmigo cuenta también. Por la patria, unidad, el pueblo unido vencerá. Unidad, compromiso y victoria. Lemas que unen a los granmenses en esta histórica plaza de la patria.
2: Unidad y compromiso, eficiencia y productividad.
3: decididos a resistir y avanzar. A tu servicio, patria amada, unidos, comprometidos y más productivos.
1: Y ya cerca de la Plaza de la Patria recibimos en este primero de mayo a cuadros, funcionarios y trabajadores del Comité Provincial y Municipal del Partido Comunista de Cuba, portando banderas, carteles coloridos y entusiasmo por frente a esta tribuna de la Plaza de la Patria con el lema "La Patria se defiende".
2: Continúan nuestros aguerridos combatientes de la Revolución Cubana.
3: ¡La patria se defiende!
4: Radio Bayamo Noticias. Radio Bayamo Noticias.
5: Estos son los titulares. Desfilan este primero de mayo trabajadores cubanos encabezados por el general de ejército Raúl Castro. Informan tratamiento laboral y salarial para este primero de mayo. Denuncia flotilla global Sumut detención de 175 activistas por fuerzas israelíes en aguas griegas.
6: Transmite CMKX Radio Bayamo, emisora provincial de Granma, desde la cuna de la nacionalidad cubana, su emisora de siempre.
7: Radio Pirata, la radio en la radio.
8: Oye, mano para arriba, mi gente bonita, que
9: llegó el primero de mayo.

0: e nadie se raja.
1: E a questo punto, qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta in Italia, ma l'Italia di 50 anni fa. 6 maggio 1976, ore 21. In Friuli la terra trema per 59 interminabili secondi. I telefoni, quelli grigi di un tempo, tacciono, le strade sono interrotte e il buio è totale. Tutto comincia con un nastro, un'audiocassetta che ha fatto veramente storia come documento audio importantissimo, ripreso poi negli anni in tantissimi servizi commemorativi.

a creare inconsapevolmente questo incredibile documento è Mario Garlatti, un allora giovane ragazzo che stava registrando musica nella sua camera a Udine. All'improvviso il braccio del giradischi salta, ma il registratore continua a girare grazie alla doppia alimentazione, rete e pile, e registra quello che accade in casa: i rumori del terremoto, le voci, le urla. Questo audio non è solo un documento scientifico, è il simbolo di una sorta di radio che si fa testimone, prima ancora che cronista, mentre lo Stato fatica a capire l'entità del disastro e i radioamatori sono già operativi. Su YouTube, digitando Mario Garlatti, potrete trovare anche un'interessantissima intervista dove racconta quei momenti. Per ore le frequenze radio sono state l'unico modo per comunicare. Ed è in queste ore critiche che nasce spontaneamente il concetto moderno di protezione civile, coordinamento, velocità e soprattutto comunicazione, con tutti i problemi della macchina burocratica, ma la strada era quella giusta, anche se ci vorranno molti anni per poter avere una protezione civile tra le migliori. Una delle figure più importanti fu quella di Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario per i terremoti del Friuli 1976 e dell'Irpinia 1980, che ha strutturato il sistema nazionale. Ma la radio non servì solo per i soccorsi. Nel 1976 esplodeva infatti il fenomeno delle radio libere. In Friuli le emittenti locali iniziarono a trasmettere liste di nomi, messaggi di speranza e informazioni necessarie. La radio divenne una specie di piazza del paese che non c'era più. Se il Friuli è rinato così in fretta, lo deve anche a quel senso di comunità alimentato anche via etere, oltre che all'incredibile forza d'animo, al coraggio e alla perseveranza dei friulani.

0: E un'altra tappa ci aspetta qui su Radio Pirata, la radio nella radio. Il nostro viaggio ci porta in Africa. Leggendo un post abbastanza tecnico sulla pagina della francese Radio Magazine, mi sono spinto un po' in giro per la rete per parlarvi di una radio africana. Ho già toccato l'argomento con un piccolo speciale tempo fa sulle varie emittenti, ma ora ritorno su quelle frequenze. Ci vuole, come sempre, un po' di fantasia per ripercorrere certi momenti. Torniamo dunque per un attimo indietro nel tempo, negli anni Ottanta, ad esempio, nella nostra cameretta, dove c'è una vecchia radio che riesce a ricevere le onde corte con una lunga antenna telescopica. Girando la manopola tra fischi e scariche elettrostatiche, emerge una voce profonda che dice: «Qui Johannesburg, questa è Radio RSA, la voce del Sudafrica». E a seguire una sigla orchestrale maestosa.
1: This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg.

Oggi siamo abituati alla pulizia del digitale e alla comodità dei podcast, ma per decenni Radio RSA è stata una delle stazioni più potenti e controverse a solcare l'etere mondiale. Uno strumento di soft power, come si dice oggi, per ottenere ciò che si desidera attraverso l'attrazione invece della coercizione, molto diverso quindi dall'hard power, che invece è la vera guerra. Fondata il 1 maggio del 1966, Radio RSA non era solo musica e notizie, ma era il braccio internazionale della SABC, South African Broadcasting Corporation, l'ente radiotelevisivo di Stato. Ma c'era un incredibile paradosso. Mentre il Sudafrica era isolato dal mondo a causa dell'apartheid, la sua radio cercava disperatamente di connettersi con l'esterno, trasmettendo in inglese, francese, portoghese, olandese e tedesco, in un'epoca senza internet, e quindi le onde corte erano l'unico modo per scavalcare i confini e raccontare una versione della realtà che fosse favorevole al governo di Pretoria. Eppure, nonostante la propaganda, Radio RSA divenne un cult per i radioascoltatori di tutto il mondo, i cosiddetti Diexer, che facevano a gara per captare il suo segnale e collezionare le famose cartoline QSL, ovvero i certificati di ricezione che arrivavano per posta direttamente dal Sudafrica. Con la scarcerazione di Nelson Mandela e la caduta dell'apartheid, Radio RSA non poteva più esistere nella sua vecchia forma e nel 1992 l'emittente chiude i battenti, ma non scompare e diventa Channel Africa. Il cambiamento non fu solo nel nome, ma nella missione. Se Radio RSA doveva difendere il Sudafrica, Channel Africa nasceva invece per unire il continente. La voce del Sudafrica diventava dunque la voce del rinascimento africano. È un caso molto affascinante di come un'infrastruttura mediatica possa essere decolonizzata e trasformata in uno strumento di pace e sviluppo. Oggi, se cercate Channel Africa, non avrete più bisogno di un'antenna con 10 metri di filo, ma la trovate in streaming, sui satelliti e naturalmente sotto forma di podcast. E ancora una volta mi faccio la stessa domanda. Cosa abbiamo perso nel passaggio dalle rumorose onde corte alla perfezione audio del web? La radio di allora era un'esperienza di scoperta attiva. Dovevi cercare il segnale, combattere con i disturbi, inventarti antenne, cercare gli apparecchi ai mercatini o andare dal famoso vicino di casa perché lui sapeva come fare. Il podcast di oggi invece è una scelta precisa, un algoritmo che ci serve ciò che vogliamo, sempre più raffinato in base alle nostre ricerche. Per ascoltare usiamo il telefono che abbiamo in tasca ogni giorno e che abbiamo comprato al supermercato con le cuffiette in omaggio, in promozione anche con i biscotti della colazione. Ma l'eredità di certe stazioni radio come Radio RSA ci ricorda che la radio è sempre stata prima di tutto un ponte. Che fosse per propaganda o per democrazia, l'obiettivo era far arrivare una voce dove non era possibile arrivare fisicamente. Radio RSA oggi è sicuramente un pezzo da museo per collezionisti di vecchie registrazioni su nastro, ma la sua storia ci insegna che non importa quanto cambi la tecnologia, che sia un'onda corta o un file MP3, il bisogno umano di raccontare la propria terra al resto del mondo resta lo stesso.

0: Rockaway Beach qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che come al solito parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. E quest'oggi un appuntamento speciale per un importante anniversario.
1: Oggi parliamo di una cantante romana, non lo fosse a tutti, che fa anche, lo dice, almeno ha fatto il laboratorio di musica in centro diurno, come Madonna Pigneto all'incirca, se non mi ricordo male. Tra l'altro una cantante, dice, che potete trovare anche un'intervista fatta a lei negli anni scorsi, forse su Ibrahima Battaglia, ma non sono sicuro se ci sia ancora perché è molto vecchia, come intervista. Sto parlando di Daniela Di Lenzo, ma non parlo semplicemente di Daniela Di Lenzo, perché visto che in questi giorni si celebra la legge 180, l'anniversario, che è il 13 maggio 1978, andiamo a parlare di uno spettacolo totale e di una canzone, ovvero La rivoluzione nella pancia del cavallo, e la canzone in specifico è la frase che dice Battaglia, che tra l'altro sta anche scritta nel Museo della Mente appena entri dentro, ovvero da vicino nessuno è normale. Adesso lascio la palla a Anita, buon divertimento.
2: Allora sì, è una canzone che tra l'altro è tratta da uno spettacolo teatrale, stile musical, eccetera. Allora, la canzone Da vicino è normale, insomma, è una canzone che appunto, come dice la canzone stessa, che dice da vicino nessuno è normale, preferisco stare lontano da te. Nel senso che le persone che in qualche modo si reputano normali perché non si reputano, cioè si reputano che non hanno problemi, guardano dall'alto in basso chi ha problemi, e quindi preferisco starci distaccato, perché io sono la persona che in qualche modo accetta i miei limiti, e quindi non sei tu, che poi è un po' il discorso che spesso e volentieri faccio io, ma facciamo in tanti, che quando si ha la consapevolezza di non vergognarsi di quello che si è, allora a quel punto cambia pure il contatto, il rapporto con la persona tra virgolette normale, che non è l'altra persona che mi emargina, che mi esclude, ma sono io che, appunto, cioè la canzone stessa, mi allontano da te, perché io sono questa, e quindi le persone che mi vogliono accettare, che vogliono essere mie amiche, che mi vogliono vedere bene, eccetera eccetera, mi accettano così come sono.
1: E poi, tra l'altro, come dice il nostro format, che è Oltre il Pregiudizio, come sanno ormai tutti, cioè in questo caso è pure una canzone con un po' di pregiudizio, perché comunque sia, dici da vicino è normale, quindi chi è normale, tra virgolette, se vorrebbe anche offendere.
2: Sì, però da vicino nessuno è normale, si potrebbe offendere, però secondo me è un discorso, come dire, di autostigma, perché se una persona che dice da nessuno è normale sono le persone che, tra virgolette, appunto, si ritengono normali. Oppure le persone stesse che magari sanno di avere dei problemi, o utenti stessi che sono seguiti dai vari servizi, che però si vergognano di farlo sapere, si vergognano di dirlo per giudizio degli altri. E quindi c'è un discorso d'autostigma, e poi di cui noi abbiamo parlato tante volte, tra l'altro. E inoltre, appunto, si offendono le persone, come dici tu, che comunque hanno pregiudizio, hanno autostigma, cioè perché pensano che chi ha problemi va emarginato, è matto, eccetera eccetera.
1: E poi, a noi ci piace parlare di musica, c'è anche un'altra canzone, diciamo, sul tema di Daniela Di Lenzo, che è Caro Dottore, e di sicuro da vicino nostro normale qualche immagine dello spettacolo La Mancia di Cavallo, la lezione della Mancia di Cavallo, lo trovate su YouTube. Caro Dottore non sono sicuro se lo trovate su YouTube, di sicuro è il problema principale da vicino nostro normale. E adesso inviterei Anita, che ha fatto un bel discorso sulla solentale e sulla canzone, ma anche a parlarci dello spettacolo, perché noi abbiamo tanto tempo per parlare di tutto questo.
2: Sì, lo spettacolo praticamente tratta la storia di un viaggio immaginario di una ragazza, che tra l'altro si chiama proprio Anita, se non sbaglio, nello spettacolo, che praticamente decide, dopo che si decide che lei è ricoverata, che supererà momenti, diciamo, di manicomio, decide di prendere un treno e raggiungere, dopo il 78, Basaglia a Trieste. Quindi è questo viaggio immaginario attraverso lei che raggiungerà Basaglia, appunto, a Trieste, dove poi nel 68 è arrivata la legge 180, e che appunto c'ha questa venerazione, e tutto attraverso, appunto, musiche, attraverso, diciamo, monologhi fatti dalla bravissima, diciamo, Daniela Di Renzo, eccetera.
1: Io direi in chiusura che invito come sempre i nostri ascoltatori ad andarsi a vedere Le Mutande Vecchie del format Oltre Pregiudizio e Le Mutande Vecchie del format Ripetiamo in Basaglia, sempre su Spreaker o su Spotify, perché molti ascoltatori non sanno che Basaglia è quella della la storia. Quindi andate a strutturare Le Mutande Vecchie di questi due format, che sono molto interessanti e che spiegano la storia di Basaglia. Adesso salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Li salutiamo. Un saluto a tutti.

0: Grazie come sempre ad Anita e Daniel e ancora una volta ricordo gli approfondimenti che potete trovare sui canali di Spreaker e Spotify di Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, alla Radio nella Radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire la voce di Gaia Tanara nell'appuntamento di Topos in Fabula di Lucca e la conclusione con la musica classica nel cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come al solito, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso voglio parlare del mio viaggio che ho fatto anni fa in Irlanda. In Irlanda sono stato nella Repubblica Irlandese con capitale Dublino, ho visitato la radio di Stato. Essa si trova in un campus, è molto grande e mi ricordo che lì dentro vi era un'antenna alta circa 100 metri che serve per trasmettere diverse trasmissioni. Lì a sede, mi pare, se non mi sbaglio, anche la televisione. Mi hanno regalato diversi oggetti, mi ricordo, e sono stati molto gentili. Bene, cari amici, chi desidera informazioni sulla diascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 827 91 025 Massala TP Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio. Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula.
2: Questa settimana ci colleghiamo con Gaia Tanara, che ci porterà in viaggio tra circo e lirica provenzale. Io vi aspetto come sempre a fine puntata per i saluti, ma prima, come sempre, sigla.

Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questa nuova puntata di Topos in Fabula. Io sono Gaia e per quanto riguarda la puntata di oggi vorrei parlare di un tema preso di ispirazione, diciamo, dalle lezioni che sto facendo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi in realtà, all'università. Tra l'altro sto seguendo un laboratorio molto interessante che riguarda principalmente economia dello spettacolo e ci è stato posto il tema del circo, che inizialmente io ho detto, ma che senso del circo? Nel senso, la mia università, comunque, io facevo discipline dell'arte, la musica e dello spettacolo, non è una realtà che ci si aspetta così tanto. E quindi, insomma, presa da questo interesse, perché poi anch'io mi sono messa a fare qualche ricerca, incuriosita dalla lezione che è stata fatta direttamente con una persona che effettivamente fa parte di una compagnia circense, ho detto, ma perché no? Allora, vorrei partire un pochino spiegando le caratteristiche del circo, perché non è una cosa così banale. Sono tre caratteristiche che sono state identificate dal professore Alessandro Serena nel suo libro Storia del Circo. E sono tre principalmente. La prima riguarda superare i limiti. Infatti, se pensiamo nel nostro immaginario comune al circo, pensiamo a, non so, acrobazie. A comunque magari animali pericolosi, quindi si tratta di situazioni che generalmente uno non ci si metterebbe, insomma, di sua spontanea volontà. La seconda è ricerca dell'altro da sé. Questo altro non rappresenta, ma sperimenta, è inteso come un linguaggio fisico tra scienza, ritualità e arte, uno spazio popolare e marginale, un linguaggio trasversale in interazione con oggetti, eccetera. Quindi ricerca di un'altra cosa che vada al di là. Il terzo è esorcizzare il fallimento, quindi non focalizzarsi su quello che può essere una difficoltà iniziale, ma spingersi oltre, anche perché penso sia un po' il principio base di come funziona il circo. Per quanto riguarda un suo breve excursus storico, partiamo da una fase antica che va fino al 300 d.C., in cui il circo non è ancora un genere di spettacolo, ma un insieme di linguaggi performativi presenti in rituali, celebrazioni e forme di intrattenimento. Prima del Settecento, il termine circo indica uno spazio scenico dell'antica Roma. Abbiamo elementi circensi che sono solo rintracciabili nell'antico Egitto, in Cina, nelle Americhe, nelle corti medievali e nelle piazze europee. Successivamente c'è una fase che si può definire di circo moderno, che va fino al 1700. Nella seconda metà del Settecento, in Inghilterra, Philip Astley codifica il circo come genere di spettacolo, definendo la pista circolare una struttura drammaturgica a mosaico, quindi con più elementi che lo costituiscono, anche sconnessi tra di loro. Lo spettacolo si svolge in strutture stabili con forte presenza dell'equitazione e della ricerca della prodezza fisica. Il circo diventa un intrattenimento urbano, meno marginale e legato alla nascita delle nuove città moderne. Segue la fase tradizionale dal 1850. Tra il 1850 e il 1950 il circo raggiunge il suo apice, diventa il primo grande evento di intrattenimento massa. Nasce il tendone itinerante, si sviluppa una struttura imprenditoriale e si amplia l'interesse verso l'esotico e il scientifico. Con Barnum e il Greatest Show on Earth, il circo diventa un mondo itinerante, popolare e incantato, effimero e nomade, capace di apparire e scomparire, lasciando una traccia nell'immaginario collettivo, che è legato appunto proprio alla forma che gira. Il Nouveau, che va tra il 1968 e il 1998, tra la fine degli anni 70 e degli anni 90 in Francia, nasce una rivoluzione ispirata alle istanze culturali del maggio del 68. Artisti esterni al mondo circense utilizzano il circo come linguaggio di ricerca e di sperimentazione, rompendo la struttura imprenditoriale tradizionale. Si sviluppa una nuova drammaturgia e nasce una scissione tra circo tradizionale e nuove forme circensi, sostenuta anche da investimenti pubblici e politiche culturali. E poi arriviamo a quello contemporaneo, tra la fine del Novecento e gli anni 2000. Dal 2000 circa il circo contemporaneo si emancipa definitivamente dalla tradizione, sviluppandosi grazie all'incontro tra ambito pedagogico, istituzionale e culturale. Rompe gli stereotipi, privilegia la drammaturgia e il linguaggio autoriale, spesso introducendo gli elementi spettacolari tradizionali. Rimane centrale la presa di rischio, ma il circo diventa sempre più un linguaggio artistico autonomo e interdisciplinare.
Fatto molto interessante che riguarda il circo è che una compagnia può decidere di essere o indipendente oppure di appoggiarsi allo Stato e quindi ricevere, diciamo, dei compensi pubblici, dei bandi, può seguire dei bandi, e questa cosa nella mia testa proprio non esisteva come concezione di questo tipo di compagnie, quindi insomma l'ho ritenuta una realtà molto interessante. Bene, vi lascio la prima pausa musicale con Freak Show di Youngblood.

Questo era Freak Show di Youngblood. E per quanto riguarda la seconda parte della nostra chiacchierata, ho pensato non molto in realtà, perché il collegamento è stato abbastanza immediato per fortuna, e a quale potesse essere il tema poi da portare in questa appunto seconda parte, volendo parlare della poesia italiana. E quale migliore occasione di parlare della lirica di Provenza e della scuola siciliana? Perché secondo me Circo chiama giullari, giullari chiama corte, insomma la lirica di Provenza era comunque accompagnata da un oggetto musicale e la scuola siciliana ci riguarda, diciamo, in prima persona. Quindi la poesia lirica, facendo un piccolo recap storico, la poesia lirica fiorisce in Italia alla corte di Federico II di Svevia, che è nominato imperatore nel 1220 e morto nel 1250. La sua corte, seppur itinerante, si concentra soprattutto in Sicilia, che di conseguenza diventa allo stesso tempo il centro culturale e politico dell'impero. Fin da subito Federico, uomo di vivace intelligenza e raffinatissima formazione, incoraggia la laicità, la ricerca scientifica e la commistione tra culture diverse, creando così intorno a sé una corte molto ricca di cultura. Nasce così la scuola siciliana, che conosce il suo periodo di massimo splendore fra il 1230 e il 1250 e che influenza anche i poeti successivi fino agli stilnovisti, al punto che molti di loro verranno chiamati siciliani. Rispetto al modello provenzale, a cambiare anzitutto è la figura del poeta, che non è più un individuo legato alle file dei cavalieri poveri e della piccola nobiltà, ma nella maggioranza dei casi un borghese che esercita funzioni amministrative e giuridiche a corte e che si dedica alla poesia solo per piacere. Un poeta e la sua poesia che ho voluto selezionare è quella di Jacopo da Lentini, con il suo sonetto L'amore è un desio che viene da cuore. Jacopo da Lentini, che in realtà era Jacopo da Lentini, è uno dei protagonisti della scuola siciliana e a lui si deve proprio la nascita e lo sviluppo del sonetto. L'amore è un desio che viene da cuore, è uno dei sonetti più famosi del poeta. Parla principalmente dell'amore, ovvero di quel desiderio che nasce per un eccesso di piacere e viene generato negli occhi e poi nutrito dal cuore. Dice il poeta che nonostante avvenga che qualcuno si innamori senza aver mai visto la fonte del suo amore, di solito quello più vero e più forte ha origine proprio negli occhi. Sono questi che inviano al cuore l'immagine di ciò che vedono così com'è. Questo tipo di amore è il più diffuso fra gli uomini. Nel sonetto le due quartine presentano uno schema ritmico AB-AB, a rima alternata, mentre le terzine sono rimate secondo lo schema ACD. Tra le parole chiavi presenti nel sonetto ci sono gli occhi, che è il mezzo attraverso il quale l'amore può penetrare nel cuore, il desio, inteso come desiderio, amore. Nel sonetto viene spesso utilizzato il polisindeto per mettere in relazione e in risalto i concetti fondamentali dell'opera. Per Jacopo da Lentini l'amore ha origine negli occhi, quindi appunto, questa immagine degli occhi è molto presente, che sono loro a inviare l'immagine reale di ciò che vedono, buona o cattiva che sia. Il cuore che accoglie queste immagini ha l'importante compito di dare il nutrimento all'amore che segue. L'amore, in sintesi, di desiderio e immaginazione. Colui che prova questo sentimento immagina e desidera la persona amata tanto da provare quasi una sorta di ossessione. Ora proverò a leggervi questo sonetto. Non sarà un'impresa facile, ma insomma.

Ci proviamo. Amore è un desio che viene da cuore, per abbondanza di gran piacimento, e gli occhi in prima generano l'amore e lo cuore gli dà nutricamento. Bene alcuna fiata, o m'amatore, senza vedere suo innamoramento, ma quell'amor che stringe con furore dalla vista degli occhi a nascimento, che gli occhi rappresentano allo cuore d'ogni cosa che vede in buono e rio, com'è formata naturalmente. E lo cuore, che di Zoe concepitore, immagina e gli piace quel desio, e questo amore regna fra la gente. Bene, spero di non averlo storpiato un po' troppo, e con questo sonetto vi lascio all'ultima pausa musicale, che è Vivo per lei di Andrea Bocelli e Giorgia, e vi auguro una buona giornata.

0: E ringraziamo Gaetanara per questo viaggione tra circo e scuola siciliana, con la quale mi ha fatto tornare giovane liceale per un attimo. A me non resta che ringraziare come sempre anche voi per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della giornata.
1: Ciao!
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Konradin Kreutzer, il protagonista di oggi del cameo di Anna, l'appuntamento che ci porta all'interno della musica classica e soprattutto la conclusione dell'episodio di Radio Pirata, la radio nel radio. Grazie come al solito alla ciurma presente quest'oggi a bordo con noi, quindi ad Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, a Gioacchino Stallone per In Contatto con il Mondo, a Gaia Tanara presente nell'appuntamento Topos in Fabula di Luca. E grazie ovviamente a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui, e vi invito a farlo anche la prossima settimana se volete. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica, e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

anche degli operai in fondo. Vi fa schifo.

pomeriggi scialbi, scrivendo versi. Dove sono i miei pensieri? Forse li ho persi, sono andati appresso a ciò che è incompatibile. Stelle nelle sere che sembrano chimere, che mi attraggono, mi aspettano, ma inspiegabilmente mi avvicino e mi spaventano. Corrono via i miei pensieri e dilatano il mio tempo tra le popolazioni.

ed il centro d'accoglienza si traveste da galera. L'impressione che a baciarci sia l'odore della forca, ma nessuno che sa dirci qual è il crimine o la colpa.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Buonasera, Bonamassa, su Indie Live Radio, l'ora autogestita da Unione Che Vorrei. Oggi parleremo dei girasoli al Cavazzo. È da tempo che avevamo detto che avremmo fatto qualche trasmissione sull'Istituto Cavazza, perché l'analogia col Sant'Alessio c'è, è abbastanza evidente, no? Ci sono modalità diverse di gestione, perché il Sant'Alessio è molto più grande, grosso come istituto, serve come ASP, servizio alla persona, circa 1000 persone. Il Cavazzo, poi magari Vito ce lo dirà con più precisione, quanti ne seguivano e quante ne seguono, ma non certamente questi numeri. A Cavazzo si fanno dei corsi di tipo professionale, soprattutto il centralino, ma fondamentalmente l'istituto vive di quello, cioè di questi corsi. Poi vabbè, si ammanta di tanti altri servizi, ce n'è una sfilza nel bilancio annuale che fanno, una sorta di relazione di ciò che fanno all'istituto. Dal Museo Anteros all'Ausiloteca, gruppi psicopedagogici che seguirebbero le persone, al recupero riabilitativo della vista attraverso un ortottico e via discorrendo. L'elenco che c'è lì è veramente nutrito, non ci possiamo soffermare su tutto, quindi prenderemo dei punti essenziali di ciò che si fa al Cavazza, dove ci sono stati recentemente degli incarichi che hanno lasciato perplesso molti, perché il direttore dell'istituto esterno, consulente, cioè Mario Barbuto, al Cavazza non può seguire tutto, quindi ha fatto nominare una signora, Lucia Iuone, come direttore generale, e lui si è mantenuto il ruolo di coordinatore, direttore di coordinazione dell'istituto. E questa signora, oltre ad avere questo ruolo qua di direttore generale, ha un sacco di altri incarichi. Io penso a titolo remunerativo, perché al Cavazza chi ci opera non è che lo fa a titolo gratuito o di volontariato, anche se lì dice vive di lavoro dei dipendenti, di operatori, ma anche di volontariato. Ne è elencata una sola di volontarie. Quindi, comunque, facciamo subito parlare il nostro amico e ospite Vito La Pietra, che al Cavazza ci ha lavorato fino a un paio di anni fa, poi improvvisamente non gli è stato rinnovato l'incarico, perché lui era un consulente a partita IVA, non dipendente, mentre mentre nel passato invece è stato un dipendente. Allora Vito, ti passo la parola, ti presenti, racconti un po' la tua storia a Cavazza.
1: Ma velocemente posso dire questo: io sono arrivato a Cavazza da studente delle scuole medie nel ottobre del 67. Sono stato ovviamente allievo e comunque presso l'istituto sino al 73, al conseguimento delle scuole superiori, e diciamo dal 73 all'86, fine 86, ho vissuto diciamo l'istituto in primis come studente universitario. Dopo ho frequentato diciamo un po' l'ambiente, perché comunque eravamo un gruppo di ragazzi che in qualche modo studiavamo a Bologna, e comunque abbiamo vissuto diciamo l'esperienza diciamo della giovinezza diciamo a Bologna e presso il Cavazza. Nell'86, fine anni 86, c'è stato un concorso nel quale che io ho vinto come bibliotecario e sono stato assunto dall'istituto. Io lavoravo in regione come centralinista e mi sono licenziato per poter andare a svolgere questo tipo di lavoro. Ovviamente la biblioteca di Bologna, la biblioteca presso l'Istituto Cavazza, era fornita di testi Braille, però era poco utilizzata e poco frequentata, diciamo, dagli studenti, perché i testi erano i vecchi testi utilizzati negli anni 60, negli anni 50 dai non vedenti e così via, però sempre testi che avevano un certo valore. Comunque, ecco, dall'86. Dall'87, diciamo, io sono stato dipendente sino al 95. Dopo il 95 mi sono licenziato perché ebbi un contrasto con la direzione dell'istituto, ma non sto qui a parlare di questo tipo di contrasto, però insomma, decisi di andare via. Già in questa prima fase, già in questo evento, diciamo, ci fu un po' di attrito con il direttore, che fra l'altro, per cercare di screditare il mio ruolo, aveva messo in giro voci che io sarei andato a lavorare da altre parti, avrei messo in discussione la funzione, l'uso, cioè diciamo l'istituzione Cavazza, cosa che non ho mai fatto, non era mai stata nelle mie intenzioni mettere in cattiva luce la funzione della storia di questo istituto, che rimane, diciamo, ugualmente un'istituzione valida, è rimasta valida sempre, diciamo, nel tempo. È chiaro che, diciamo, che ci furono dei contrasti, ma poi nell'estate del 2003 fui convocato, perché io poi avevo iniziato un'attività presso le sezioni dell'Unione Italiana Cechi, presso il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. Mi ero impegnato a continuare la mia attività, diciamo, di formatore all'uso degli strumenti, diciamo, didattici nella scuola. E ho seguito diversi ragazzini, formato diversi ragazzi in Emilia, ma in giro per l'Italia. Nel 2003, l'estate del 2003, fui convocato in direzione dall'istituto chiedendomi: ma perché non torni a svolgere questo tipo di lavoro che fai autonomamente o fai comunque per l'Unione, perché non torni a collaborare con l'istituto? Io, che non avevo nulla in contrario a questo, diciamo, accettai, però, e mi si propose appunto di entrare a far parte del servizio di consulenza educativo che l'istituto stava approntando, diciamo, aveva già messo su. Il servizio di consulenza educativa era formato allora, c'era una figura autorevole che sovrintendeva, era, diciamo, il consulente scientifico, diciamo, del servizio, che era il professor Bizzi, Enzo Bizzi, al quale si affiancò ed era subito affiancata dalla Paola Gamberini, insegnante di storia e filosofia, che aveva iniziato appunto una collaborazione con l'istituto, anche lei una collaborazione con l'istituto. In più c'era la Francesca Indelicato, che era una dipendente della regione Emilia-Romagna, distaccata presso l'istituto a svolgere il suo ruolo di insegnante di lingue straniere, perché era laureata in lingue straniere, ma comunque di far parte del gruppo, diciamo, di consulenza educativa. Quindi, diciamo che il nucleo, cioè nel 2000 e 2003, diciamo, l'istituto iniziò questo servizio di consulenza che era rivolto alle famiglie, cioè ai ragazzi, ai bambini, fascia di età, diciamo, 3-18 anni, rivolta quindi a bambini in età scolare, non vedenti, ipovedenti e così via. Questo servizio iniziò a prendere corpo, diciamo. Aveva una sua funzione, una sua validità. Qual era, diciamo, come era strutturato fondamentalmente? Le scuole o le famiglie chiamavano l'istituto per chiedere un'osservazione, diciamo, del proprio figliolo. Questa osservazione veniva fatta, diciamo, generalmente, ma questa impronta era stata, diciamo, è stata mantenuta nel tempo, da quando sono arrivato io dal 2000 e qua finché non sono andato via, c'è sempre stata questa impronta, diciamo, questa modalità di rapporto. Cioè veniva fatta l'osservazione del bambino. Prima c'era un'analisi, diciamo, di qual era la patologia del bambino, quali erano le problematiche, diciamo, di tipo oculistico. Ovviamente a seguito di queste veniva redatta una scheda che poi accompagnava, una scheda che veniva costantemente aggiornata ogni qualvolta c'era un incontro con lo stesso allievo, con lo stesso bambino, veniva aggiornata, ricca di contenuti, diciamo, dalla patologia oculistica che poteva essere, diciamo, mutabile, ma diciamo, si rappresentava anche l'evoluzione, diciamo, della patologia, perché come voi sapete, molte patologie oculiste sono degenerative, quindi esiste una fase in cui il visus è di un certo tipo e poi va a modificarsi, quindi venivano registrate che ogni bambino aveva l'evoluzione, diciamo, della patologia. Assieme all'evoluzione della patologia venivano anche redatte, diciamo, delle osservazioni relative alla didattica che si doveva attuare in funzione del visus, in funzione della patologia, e quindi diciamo che per ogni ragazzino, per ogni studente che veniva seguito, diciamo, la scheda analitica, diciamo, ne dettagliava, diciamo, tutta l'excursus dal primo giorno in cui ha avuto contatti con l'istituto sino a quando, diciamo, il rapporto si concludeva, ma si concludeva generalmente in modo naturale, cioè man mano che il ragazzino affrontava studi sempre più superiori, ovviamente anche il rapporto con il servizio di consulenza si andava a modificare. Cioè si pian pianino veniva meno, ma questo è un fatto naturale. Allora,
0: ho capito. L'utenza su quali numeri si basava? Perché so che voi intervenivate, cioè il vostro intervento era regionale.
1: il nostro intervento era sia a carattere regionale, prevalentemente comunque andava a coprire, diciamo, la zona, diciamo, orientale dell'Emilia-Romagna, cioè da Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini, diciamo, perché tutti quanti sapete che in Emilia-Romagna esiste anche un altro istituto per ciechi, che è l'Istituto Garibaldi di Reggio Emilia, presso il quale, diciamo, veniva fatto un servizio, non dico analogo, ma simile quantomeno, anche se nella modalità diversa da quella che veniva fatta al Cavazza. Il nostro servizio era prevalentemente rivolto agli operatori scolastici, ai quali venivano date delle indicazioni su come procedere per l'evoluzione, per la crescita del bambino. Allora, quindi diciamo che non c'era un intervento diretto sul bambino, ma prevalentemente c'è un intervento diretto su chi opera con il bambino, quindi insegnanti di sostegno, educatori e famiglia. Non so se è chiaro quello che ho
0: Chiaro,
1: detto.
0: chiarissimo. Ma il tuo ruolo qual era? Perché tu
1: Allora,
0: giravi,
1: nella composizione,
0: andavi anche a domicilio, mi
1: arrivo
0: ricordo.
1: appunto a definire.
0: Sì.
1: Diciamo, questo era, diciamo, impronta del servizio. È chiaro che in certe situazioni c'era la necessità di fare un intervento diretto, diciamo. Allora, vediamo come era composto il gruppo. Il composto era composto. Il professor Bizzi era il consulente scientifico. La Paola Gamberini, con la sua storia, con le sue competenze, diciamo, pian pianino ha acquisito quelle competenze che il professor Bizzi e così via, e quindi in qualche modo affiancava il professor Bizzi nell'osservazione. Poi c'era, diciamo, la Francesca Indelicato, che si occupava prevalentemente dell'apprendimento del Braille nella fase iniziale, diciamo, dell'apprendimento del Braille. aveva il mio ruolo in modo particolare.
0: C'era anche un'altra, ho letto oggi il team, Serena Civini.
1: Poi, allora, la Serena Civini è una psicologa che ha iniziato il rapporto con l'istituto nel 2010-2011. Il mio ruolo, io ho sempre dato una grandissima importanza all'uso delle tecnologie, anzi, se vogliamo, avevo una visione leggermente, uso il termine più moderno per capirci, io sono sempre sostenuto che il braille labile, cioè il braille che viene utilizzato con i dispositivi elettronici, è da apprendere in età scolare prima possibile, pur mantenendo, diciamo, come necessario l'apprendimento del braille tradizionale. Perché le due cose non sono incompatibili, anzi, si supportano l'una con l'altra. D'altra parte, poi faremo anche, farò anche delle considerazioni su questo aspetto. E quindi il mio ruolo era prevalentemente quello di avviare i bambini in età scolare, i ragazzini in età scolare, all'uso dei dispositivi elettronici, prevalentemente all'uso del braille labile nella scuola. Ma già per quel che mi riguarda, per quel che io ho sempre avuto un po' un contrasto con i miei stessi colleghi, ma senza che questo fosse motivo era un motivo di crescita per tutti, lo scambio di idee. Io ho sempre sostenuto, lo sostenevo già allora, ma ne sono ancora convinto ancora oggi, che l'apprendimento del braille labile dovesse essere intrapreso quasi contestualmente all'apprendimento del braille cartaceo, perché questo avrebbe sicuramente favorito due cose, cioè prima di tutto l'uso costante del braille, perché vuol dire che anche l'integrazione con i propri compagni di classe era più immediato, cioè diventava un fatto naturale se veniva affiancato, diciamo, al braille cartaceo, il braille labile, l'uso del computer con i dispositivi elettronici, che comunque già nel 95 diciamo avevano preso piede, diciamo. E di questa modalità io rimango ancora di questo avviso, che è necessario che ancora oggi diciamo andrebbe fatto uno studio sull'importanza dell'apprendimento del braille labile sin dai primi giorni di scuola. Ciò non vuol dire che abbandoni il braille tradizionale, il braille cartaceo. No, il braille cartaceo è assolutamente indispensabile, però affiancando al braille i dispositivi elettronici, questo avrebbe sicuramente favorito, anche perché, e qui faccio una piccola parentesi, se l'uso di queste strumentazioni avviene quando la richiesta di studio, le aspettative o comunque l'amore di studio che viene richiesta ai ragazzini già dalle medie è tale che se non viene valorizzato l'uso del braille tradizionale, finisce per essere abbandonato, perché cosa succede, cosa è successo, e anzi noi sono convinto che tutti possono condividere questa cosa: nel momento in cui i ragazzini scoprono l'uso della sintesi vocale, progressivamente abbandonano l'uso del braille, progressivamente finiscono. Io conosco dei ragazzi svegli, bellissimi, capaci, molto bravi anche, che si sono completamente abbandonati all'uso della sintesi vocale, lasciando da parte completamente il braille. E se noi pensiamo, non so, allo studio delle materie, delle lingue straniere, se noi pensiamo allo studio della matematica, come possiamo pensare di avvalerci della sintesi vocale per questo tipo, per queste materie? Quindi io ero assolutamente, sono assolutamente convinto che l'uso di questi dispositivi andava valorizzato e implementato sin dai primi anni di scuola elementare.
0: Allora, abbiamo già consumato un 12-13 minuti, mettiamo un brano come stacco musicale, poi ritornerei, che lì ti sei dimenticato di dire più o meno l'utenza, cos'è, un 50-100,
1: senz'altro.
0: Sì, dopo lo direi. E io integrerei qualcosa di un po' diversivo, facciamo un diverso man, così alleggeriamo un po'. Io e Vito siamo stati compagni di scuola, di classe. Lui è arrivato nel 67, io nel 68, abbiamo fatto le medie insieme e ricordo che studiavamo in storia sul Saitta, in letteratura, che era un'antologia sul Momigliano, e un altro libro di grammatica che non me lo ricordo. Comunque questi libri poi furono buttati sotto il portico del Cavazza e chi voleva.
1: No, per esattezza furono mandati alla biblioteca di Monza.
0: Però ce n'erano sotto le porte del Cavazza.
1: Sì, vabbè, sì.
0: Io ne sono andato a vedere quelli che avevo dell'adolescenza e ce li ho ancora, ma ormai ammuffiti perché ce li ho in cantina, quindi era più che altro per un ricordo. E l'altra questione è un po', diciamo, di tipo semigoliardico, è che io e Vito, lui ci vedeva di giorno, aveva la retinite. Giocava a pallone, era molto bravo, appassionato. Ogni tanto andavamo via col tandem, io e lui, e andavamo nella provincia di Bologna, andavamo dai contadini e tornavamo a casa con la pancia piena di pere, mele, le mettevamo dove era possibile, solo che la sera diventava buio e Vito che faceva? Seguiva i lampioni della strada con tutti i pericoli del caso, te lo ricordi?
1: È certo che ricordo.
0: Bellissimo, bellissimo. Sì, sì. Queste cose qui non si dimenticano mai. Ecco, adesso allora mettiamo. Saluteremo il signor padrone, un rock di Eugenio Finardi, che ricordo che al nostro allora compagno d'istituto, Mario Barbuto, questo pezzo, come altri che metteremo, gli piacevano, però adesso li avrà totalmente dimenticati, ma noi lo mettiamo. Allora, ascoltiamoci, saluteremo il signor padrone di Eugenio Finardi.

0: Ecco Vito, ritornando al vostro team di lavoro, alla vostra equip, però questa equip si è dissolta nel nulla, cioè dopo che sei andato via tu se ne sono andate anche loro, come mai?
1: Allora, sarebbe stato utile coinvolgere anche le mie ex colleghe in questa conversazione, anche perché loro avrebbero potuto sicuramente aggiungere elementi che io ho perso, però posso intuire, ho perso nel senso che non le ho vissute direttamente.
0: Ci
1: Ma
0: abbiamo provato a coinvolgere, però
1: Quello che a me risulta è che ci sia stato nel. Io sono stato buttato fuori dall'istituto perché ovviamente mi porto dietro il mio cognome e sono fratello di Peppino La Pietra. E questo, secondo me, ha inciso non poco, anzi,
0: anche
1: sicuramente.
0: secondo me, quindi è stata una
1: Sì.
0: vendetta,
1: È
0: secondo me.
1: stata una vendetta, diciamo, mica tanto trasversale, diretta.
0: No, non potendo colpire il primo interessato, colpiamo il parente.
1: Diciamo che esattamente, lui non ha mica avuto non ha mica degli argomenti, tant'è vero, è stato brutale. Basta, il rapporto con l'istituto si taglia il 31 marzo del 24. Fra l'altro, io non avevo avuto nessuna comunicazione. Lo stesso presidente, in modo ipocrita, mi ha detto: "Ma tu lo sapevi?" Dico: "No, io lo immaginavo, io ne ero certo che Barbuto si sarebbe vendicato e avrebbe comunque chiuso questo rapporto, ma non da un punto di vista professionale, da un punto di vista personale." Quindi non c'entra niente. Cioè, quindi lui, ricordo che in una riunione di un consiglio regionale ebbe a dire che io avevo dei conflitti di interesse con mio fratello. Cioè, vabbè, qui come qual è il detto? Che il bue dice cornuto all'asino,
0: Sì,
1: sostanzialmente, no?
0: così. No,
1: Vabbè, comunque, veniamo
0: le altre colleghe quindi hanno subito una sorta analoga, ma motivi
1: No,
0: diversi.
1: allora, mentre io sono stato mandato via, cioè quindi si è chiuso il rapporto a seguito di una scelta del consiglio di amministrazione, dove, nel quale ovviamente nessun consigliere ha detto qualcosa, anche perché è un consiglio di amministrazione, diciamo, ad immagine e somiglianza del padrone, insomma, di chi lo dirige, diciamo. Vabbè. Le mie colleghe si sono dimesse loro a seguito di angherie, vere e proprie angherie, ma più che angherie, diciamo, usiamo il termine angherie, ma soprattutto soprusi da parte, diciamo, dell'attuale direzione, diciamo, che hanno sostanzialmente svalutato l'operato, diciamo, di tutto il servizio e hanno fatto in modo, insomma, sostanzialmente che queste persone si dimettessero perché non condividevano nel modo più assoluto l'impronta che l'istituto voleva dare al servizio di consulenza educativa.
0: Diciamolo chiaramente, lo dico io perché mi sono documentato, questo equip aveva interferenze continue dell'attuale direttore generale, che non si capisce da dove arrivi con i titoli didattici professionali, che interferiva sul loro operato. Quindi loro hanno tratto le logiche conseguenze, dice non è possibile lavorare così e ce ne andiamo. Questo a me risulta, può
1: Sì,
0: essere.
1: almeno quello che ho colto io è stato questo, nel senso che almeno proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato che hanno organizzato un momento di, diciamo, conviviale con i ragazzi, con i bambini in età, credo, 9, 11 anni, 12 anni, e non hanno coinvolto il servizio di consulenza, che normalmente svolgevano loro questo tipo di lavoro, veniva coordinato, organizzato, sia nell'aspetto didattico, sia nei contenuti e sia anche nell'organizzazione. Improvvisamente questo servizio, diciamo, se ne è fatto carico direttamente la Juvone, diciamo, non chiede, anzi, chiedendo a loro, sì, potevano eventualmente partecipare a condizione che lo facessero gratuitamente. Loro si sono sentite ovviamente offese diciamo, dal fatto che non. E quindi di fatto punto hanno capito che il rapporto fra il servizio di consulenza educativa e l'istituto, così come era stato improntato negli anni passati, non poteva più andare avanti in questo modo. Quindi c'era proprio un senso di completa sfiducia dell'operato di questo gruppo di persone.
0: Per fare il verso a un famoso libro di Dostoevskij che si intitola Offese ed umiliati, loro sono state offese ed umiliate,
1: certamente.
0: Questo... Quindi se ne sono andate, no?
1: E si sono dimesse. Ma
0: ora
1: la dimissione di queste ragazze, diciamo, è stata presa come un successo da parte dell'istituto.
0: Ah.
1: Eh sì, perché in questo modo si sono liberate completamente di tutto il servizio, dicendo che il servizio continuava in essere, ma non si sa bene con quali figure, perché. Allora, che io sappia, il servizio continua a svolgere quel lavoro ufficialmente, continua ad essere, ma non so in quali modalità. Chi sono le figure che in qualche modo portano avanti questo servizio? Se era Lucia Juvone come consulente, che tipo di consulente svolge, che tipo di ruolo svolge? Poi c'è un'altra figura, un allievo, fra l'altro ex mio allievo, che non ha competenze pedagogiche, didattiche e compagnia bella, che probabilmente svolgerà questo ruolo particolare, se credo che sia Luca Ciani. La figura dello psicologo, perché la Serena Cimini...
0: Sì, c'è scritto nell'elenco degli operatori Luca Ciani, sì.
1: Poi non so chi altro fa parte di questo team, ma considerate, cioè l'osservazione, diciamo, da un punto di vista del visus, va bene, sicuramente la visita ortottica la farà ancora Federico Bartolomei, ma chi affianca l'ortottista per capire le problematiche di quel bambino, chi c'è? Chi svolge questo tipo di lavoro? Chi fa l'osservazione diretta sui tipi di ingrandimento? Su quale tipo di... Perché il lavoro che si fa... Veniamo ai numeri importanti.
0: Sì.
1: Allora, il servizio di consulenza, fino a quest'anno, anche 2 anni fa, seguiva circa dagli 80 ai 90 bambini, ovviamente, 80-90 ragazzini in età scolare. Fra questi 80-90 ragazzini in età scolare, cioè io parlo della fascia 2-16 anni, va bene?
0: Sì.
1: Come bacino d'utenza è la parte orientale dell'Emilia Romagna, diciamo Bologna, Ferrara, Forlì, Rimini e Ravenna.
0: E immagino con buoni risultati.
1: Diciamo che i risultati sono abbastanza buoni, ma questo lasciamolo dire a chi ne ha usufruito di questi servizi, perché io continuo a essere chiamato ogni tanto da ex ragazzi che comunque mi chiedono, vabbè, ma questo è normale.
0: Ok, si era instaurato un buon rapporto.
1: Si è instaurato un buon rapporto, ma soprattutto adesso io non so chi è che ha rapporti con le scuole, perché il nostro lavoro non era rivolto soltanto ai ragazzini, ma era rivolto soprattutto agli operatori scolari, cioè agli insegnanti di sostegno, agli educatori e alle famiglie. Ma chi svolge questo tipo di lavoro? Chi lo svolgerà? In che modalità?
0: Allora, ok, Vito, il tempo purtroppo è scappato. Vediamo di fare una prossima puntata se si può coinvolgere anche qualcun altro. Però ci tengo a dire 2 cose. Mi sono documentato, ho letto tutto il planning del Cavazza, ho letto le funzioni, le operatività impiegate di concetto e i quadri. Questa signora Iuoni dall'oggi al domani è stata elevata a quadro nell'accezione dell'impiego. È una figura dirigenziale di classe A, cioè tipo dal lavoro che faceva prima magari prendeva 1000 euro al mese, adesso può essere capace di prendere 4.500 euro al mese, ma con un'altra serie di aggiunte. Poi c'è un'altra cosa che devo assolutamente dire, perché molti non la dicono. Nel leggere bene le funzioni organizzative del Cavazza, negli organigrammi dirigenziali esiste il comitato di controllo, controllo dell'istituto, che il cui presidente è Sebastiano Resta, che è anche presidente del comitato di controllo dell'Unione Italiana Cieca a livello nazionale. Questo è un conflitto di interesse belle buono. È inutile girare intorno alle parole. Cioè, bisogna dirle queste cose qua. Cioè, tu non puoi essere un operatore che fa a servizio di un organo che non è superiore, ma diciamo che se sei nell'Unione Italiana Cechi non puoi fare anche la stessa cosa nel Cavazza, secondo il mio modestissimo parere. L'ultimissima è che questa struttura che si è venuta a configurare mi sa molto della tattica usata dal direttore generale, cioè dal direttore di fatto, quello che muove le pedine, cioè Mario Barbuto, quando fece morire la funzione del direttore generale nell'istituto. Non colpì direttamente l'interessato dicendo vai via, no? Dice no, chiudiamo la funzione che tanto non serve, e quindi è un film già visto. Con questo mettiamo un altro brano che si intitola Signore mio ti voglio, padrone mio ti voglio arricchire. Perché? Perché in effetti il direttore non sta male, non è poverello, ma noi vogliamo augurargli di guadagnare ancora di più, no? Lo dice anche Matteo Salvatore con una canzone brevissima, è molto bella, e poi a seguire metteremo l'impresa delle mille, che queste mille firme della petizione sono arrivate a 1330 e passa.

0: Ora ascoltiamo uno stralcio del documento Bilancio Sociale 2024 del Cavazza. Per completezza di informazione può andare a leggerlo tutto, dove scoprirà che ci sono delle figure, intanto che non ci sono più da parecchio. Il nostro amico ospite di oggi in trasmissione, ad esempio, non c'è da 2 anni, eppure è nominato fra i collaboratori esterni all'istituto. Oppure troverete l'astro nascente del Cavazza, che è la signora Lucia Iuone, che ha la bellezza di 7 incarichi, da coordinatrice generale a direttrice didattica, a referente dei progetti culturali, a responsabile amministrativa e responsabile del residence dell'istituto. Cioè, queste sono cariche che non sono a titolo gratuito. Io non so in quanto tempo l'abbia accumulate, ma è stata elevata a rango di quadro, come collocazione, inquadramento lavorativo, da qualche mese, e quindi ha avuto diciamo una folgorante carriera, un curriculum nutrito di incarichi. Per chi avesse seguito il congresso di Terrasini dell'anno scorso, a fine ottobre, e ha sentito i riferimenti di questa signora che era questore di sala, che diceva: c'è buona massa, cosa facciamo? Quando io volevo parlare non mi facevano parlare, tanto per dire. Poi le attività, secondo il mio modestissimo parere, sono elencate tantissime, ma non tutte sono funzionanti. Dà molto l'idea di un copia e incolla qua, perché l'equipe psicopedagogica non c'è più, non c'è più perché da quando è arrivata questa coordinatrice didattica ha imposto un modus operandi che ha fatto scappare i dipendenti, cioè ben 3 persone recentissimamente si sono dimesse perché non accettano questa figura, diciamo così. Ecco, poi un'ultimissima considerazione, un po' la storiellina di Michelasso che mangia e beve e va a spasso, no? Cioè, il direttore sarebbe il presidente dell'Unione Italiana Ciechi Nazionale. Ora, non potendo essere ubiquo, questa persona, Lucia Iuone, ha preso il suo posto integralmente, quindi è lei che dirige in effetti l'istituto. È incominciato non proprio con i migliori auspici, ha iniziato col fatto che si è trovato contro immediatamente degli operatori validi che se ne sono andati. Ascoltiamo questo straccio di documento e chi vuole può leggere il documento intero. Bisogna entrare in istitutocavazza.it e alla voce bilancio sociale 2024. Buon ascolto.
1: Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, nel mondo ci sono circa 36 milioni di persone non vedenti e 217 milioni di ipovedenti, moderati o gravi, Vision Impairment and Blindness, VU, ottobre 2017. In Italia, il numero di persone con disabilità visiva è stimato tra 1,8 e 2 milioni, di cui 15% ciechi assoluti, 85% ipovedenti. La perdita della vista non si limita ad un deficit sensoriale, ma ha un impatto profondo sulla percezione, l'adattamento e il benessere psicologico della persona. Per questo, le persone cieche e ipovedenti sviluppano strategie alternative per interagire con il mondo, sfruttando al massimo le loro capacità percettive residue. L'udito diventa un canale fondamentale per orientarsi e interpretare i suoni dell'ambiente circostante. Il tatto, studiato dalla tiflologia, assume un ruolo centrale nell'apprendimento e nella conoscenza della realtà, con dinamiche percettive uniche, diverse da una semplice visione a rilievo. Un approccio integrato per il supporto alla disabilità visiva. L'efficacia dell'inclusione e della riabilitazione dipende dall'integrazione delle informazioni sensoriali e dal lavoro di squadra tra diverse figure professionali. Psicologi, ortottisti e oculisti, educatori e tiflologi, istruttori di orientamento e mobilità, terapisti occupazionali. Grazie a questo approccio interdisciplinare, è possibile valorizzare al meglio le competenze e le capacità di adattamento delle persone con disabilità visiva, migliorandone la qualità della vita e favorendone l'integrazione sociale e lavorativa. I principi guida della Vision: inclusione e valorizzazione delle persone con disabilità. Promuovere un mondo in cui ogni individuo sia rispettato, ascoltato e valorizzato per le sue capacità, indipendentemente dalla sua condizione. Sensibilizzazione della società: aiutare la comunità a comprendere l'importanza della percezione attraverso sensi alternativi alla vista e favorire l'integrazione sociale e culturale delle persone con disabilità visiva. Miglioramento della qualità della vita: fornire strumenti, supporto e opportunità concrete per permettere alle persone cieche e ipovedenti di raggiungere la massima autonomia e autodeterminazione. Promozione dell'integrazione come diritto e risorsa: creare un ambiente in cui la diversità sia riconosciuta come valore e in cui ogni persona possa contribuire alla società con le proprie capacità e competenze. L'Istituto Cavazza, con il suo impegno costante, si conferma come un punto di riferimento per l'accessibilità e l'inclusione, lavorando per un futuro in cui le differenze siano opportunità e la diversità venga riconosciuta come una ricchezza per tutti. Mission: inclusione, autonomia e pari opportunità per le persone con disabilità visiva, attraverso cultura, sensibilizzazione e supporto cartaceo. L'Istituto Cavazza è un ente senza scopo di lucro che opera esclusivamente per finalità di solidarietà sociale. La sua missione principale è quella di supportare persone cieche e ipovedenti, indipendentemente dalla loro provenienza e condizione, promuovendo politiche di integrazione e inclusione sociale. L'Istituto si impegna a diffondere la cultura dell'integrazione, contrastando pregiudizi e barriere psicologiche. Promuovere il ruolo attivo delle persone cieche nella società. Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle potenzialità e risorse di ogni individuo. Offrire assistenza, consulenza e riabilitazione per migliorare la qualità della vita e l'autonomia delle persone con disabilità visiva. Sempre al passo con i cambiamenti sociali e tecnologici, l'Istituto ha costantemente aggiornato le proprie attività per offrire alle persone cieche ed ipovedenti le migliori opportunità di formazione, di studio e di integrazione professionale. I servizi e le attività: l'Istituto offre una vasta gamma di servizi di consulenza tiflopedagogica, con l'obiettivo di acquisizione di maggiori indicazioni metodologiche in relazione alla minorazione visiva. Integrare strategie educative specifiche nei progetti formativi. Favorire la conoscenza e l'utilizzo di materiale didattico e ausili tecnologici. Aree di intervento e progetti principali. L'Istituto è impegnato in numerosi progetti che spaziano dalla formazione all'accessibilità culturale e tecnologica. Tra le attività più rilevanti si segnalano: innovazione e tecnologia, sviluppo di strumenti informatici e software accessibili per permettere alle persone cieche e ipovedenti di utilizzare i più moderni sistemi digitali, centro di formazione professionale per offrire nuove opportunità di inserimento lavorativo e crescita professionale, collaborazione con INVAT, Istituto Nazionale Valutazione Ausili e Tecnologie, per la sperimentazione di ausili didattici e il supporto all'integrazione scolastica. Autonomia e riabilitazione: attività per il miglioramento dell'autonomia delle persone con disabilità visiva, attraverso percorsi di riabilitazione personalizzati. Ausilioteca: un centro dedicato alla scoperta e alla prova di strumenti tecnologici che facilitano la vita quotidiana. Accessibilità alla cultura e all'arte. Museo Tattile Anteros: una collezione unica di riproduzioni in bassorilievo di opere pittoriche, per consentire anche ai non vedenti di esplorare l'arte attraverso il tatto.

0: clienti. Grazie alla combinazione di innovazione, ricerca e competenze specializzate, continua a sviluppare progetti e servizi per migliorare la qualità della vita e l'autonomia delle persone con disabilità visiva, favorendo la loro piena integrazione nella società. L'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza si impegna a garantire trasparenza e dialogo con tutti i suoi stakeholders, per migliorare continuamente i servizi offerti e promuovere un futuro sempre più inclusivo. Attraverso il bilancio sociale, l'Istituto vuole rendere conto del proprio operato con dati concreti e misurabili. Coinvolgere attivamente tutti gli attori del territorio nella costruzione di una società accessibile. Consolidare il legame con la comunità e con i partner istituzionali e privati. Grazie alla collaborazione di tutti gli stakeholders, l'Istituto continua a essere un centro di eccellenza per l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità visiva. Le risorse impiegate e i risultati conseguiti. L'obiettivo è garantire trasparenza e permettere a tutti gli stakeholders di valutare consapevolmente l'operato dell'Istituto, contribuendo a migliorare i servizi e a rafforzare le relazioni con la comunità. Dipendenti e collaboratori. L'Istituto Cavazza si avvale di un team multidisciplinare composto da formatori, ortottisti, psicologi, ingegneri informatici ed elettronici, pedagogisti, creativi e progettisti. Queste professionalità lavorano in sinergia per sviluppare progetti innovativi finalizzati all'inclusione e all'autonomia delle persone con disabilità visiva e per garantire servizi di alta qualità a livello nazionale. Donatori e partner finanziari. L'Istituto si sostiene grazie a donazioni private e al contributo di partner istituzionali e aziende, che finanziano progetti e iniziative volte a promuovere l'inclusione sociale, migliorare l'accessibilità all'istruzione e alla formazione, sostenere eventi culturali e sociali e implementare soluzioni tecnologiche per la disabilità visiva. Grazie a queste collaborazioni, l'Istituto può ampliare i servizi e rafforzare il proprio impatto sulla comunità. Beneficiari dei servizi e le loro famiglie. Destinatari principali, persone cieche e ipovedenti. Impatto esteso, il lavoro dell'Istituto coinvolge anche scuole e insegnanti, con supporto didattico e tiflo pedagogico. Famiglie, che ricevono accompagnamento nel percorso educativo dei figli con disabilità visiva. Aziende, che accolgono corsisti in stage e beneficiano di formazione sull'accessibilità e sull'inclusione lavorativa. Associazioni, che collaborano a progetti di integrazione sociale. L'Istituto svolge un ruolo chiave nella creazione di una società più inclusiva, garantendo formazione, supporto e opportunità per persone con disabilità visiva.
1: Ora ringrazio Vito, purtroppo io lo sapevo che se ne andava velocemente il tempo, però se riusciamo a farne un'altra, magari coinvolgendo qualcun altro, la cosa si può diventare ancora più interessante. E ci sentiamo prossimamente, Vito, ciao.
2: Grazie a tutti quanti.

0: vi aspetta ogni mercoledì dalle ore 18 né La Scatola Magica, solo su Indie Life Radio.
1: Indie Life Radio, la radio diversa, indipendente ed unica, proprio come te.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: Stai ascoltando Indie Live Radio.
4: More music, more music, more music.

0: Per me che si muoia per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile.
1: Per noi è evitabile. Dona il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per tutte le vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Disco Indie. Novità discografica ogni settimana per voi su Indie Life Radio. Maybe, nera come il fuoco, etichetta discografica autoprodotto.

Indie Life Radio. La radio diversa. Indipendente ed unica, proprio come te.

0: Ciao amici, vi aspetto tutti i lunedì alle ore 20 con Quelli del Lunedì, solo su Indie Life Radio. Ciao da Alex!
1: Listen. Great music, indie, and great emotion. Life. Today's radio.

questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Isso que é Whisky.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Lunedì 11 maggio siamo nuovamente qua in diretta dagli studi di Radiograd e in streaming anche da radiosonar.net per questa nuova puntata di Ride On. Allora, sono le 20:31 e come sempre vi introduco quello che succederà in questa puntata. Quindi avremo il primo ospite, Brian D'Onofrio, direttamente ancora con le gomme calde dal Mugello, quindi la seconda tappa del CIV, campionato italiano velocità, dove ci racconterà un po' la sua esperienza e tutto quello che è successo questa domenica. E dopodiché avremo verso le 9:10 o 9:15 circa Francesco Piva, quindi si esce dai circuiti per andare sulle gare, le road race, quindi il campionato italiano salita. Allora, come sempre in apertura della diretta arrivano i doverosi saluti e quello che più o meno è successo durante questo weekend. C'è stato quindi il CIV, il Moto Mondiale e l'Atte Mugello, quindi questa prima tappa di questo importantissimo evento dove si possono provare moto, seguire seminari, tutto quello che riguarda la moto a Borgo San Lorenzo in Mugello. Allora, ma soprattutto da giovedì a domenica scorsa sono stato a godere della bellissima terra della Sicilia, quindi strade magnifiche, pranzi e cene incredibili e soprattutto la compagnia che fa sempre la differenza, quindi per il primo assoluto classic GSSS in Sicilia, quindi un corso molto ben riuscito grazie anche a i nostri partner, quindi Ideal Moto e Moto Inside. Allora, saluto gli altri istruttori, quindi in primis l'istruttore responsabile Mauro Scarpelli, Enrico e Leonardo, che da ambassador hanno ricevuto visto il merito e gli affiancamenti sul campo, hanno ricevuto l'investitura ufficiale da istruttore. Allora, saluto anche tutti i partecipanti e scusate se nel caso me ne scordassi qualcuno, chiedo venia, quindi Maila, Anna, Giuseppe, con la prossima volta voglio una ruota in meno sull'anteriore, Antonio, Giovanni, Salvatore, Marco, Giorgio, Emanuele, Enrico, Vincenzo, Marco, Maria Pia, Davide, Gaetano, Andrea, Carmine, Andrea e Fabrizio. Quindi è stato veramente un piacere condividere con voi questa bella esperienza, a vedere i sorrisi nonostante la stanchezza a fine corso di questi due bei giorni. Quindi noi giovedì siamo arrivati, il venerdì abbiamo fatto la ricognizione, abbiamo testato un po' i percorsi e quindi da sabato è partito da Castel di Tusa questo bellissimo corso di due giorni. Allora, vi ricordo anche che saluto il gruppo delle Oyster che il 17 di maggio, quindi molto presto, faranno un one day a Palermo con la collaborazione di motoinside.net. Allora, detto questo, siamo praticamente pronti, io sono più bollito del solito visto che con Mauro abbiamo fatto come sempre una bella avventura e nel rientro l'aereo ha deciso di prendersela con calma e quindi un'ora e mezza di ritardo e le ore di sonno sulle mie spalle sono solamente, non arriva a 3 ore, quindi ho le borse delle borse. E detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi siamo pronti per il primo collegamento con il super pilot Brian D'Onofrio, dedicato agli amici della Sicilia.

0: Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, e abbiamo già pronto in griglia di partenza il primo ospite, quindi Brian D'Onofrio. Ciao Brian!
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Super Brian, sei praticamente appena uscito dalla pista, perché ieri e questo weekend eravate a girare per la seconda tappa del CIV, proprio qua al Mugello. Ecco, com'è andata?
1: Esatto. Allora, è stato un weekend molto molto bello, ma allo stesso tempo un po' amaro, nel senso che, come hai visto, gara 1 mi sono giocato il podio al photo finish e per 20 millesimi per 20 millesimi ho fatto
0: niente.
1: quarto, niente.
0: E sarebbe stato il primo podio nel CIV,
1: il primo podio al CIV, esatto.
0: Porca miseria, comunque vuol dire che siamo ormai arrivati, siamo lì, ecco, quindi ci siamo.
1: Sì, sì, assolutamente, una soddisfazione unica comunque essere lì e dimostrare di essere competitivi, ecco, nonostante i pochi chilometri fatti con la nuova Yamaha R9.
0: Ecco, ricordiamo un attimo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che la griglia di partenza della tua categoria, la Super Sport, è praticamente una griglia praticamente mondiale.
1: Ah sì, il livello è altissimo e ci sono molti ex piloti del mondiale che sono venuti all'italiano, ecco.
0: Ecco, allora, qual è stato il duello più impegnativo durante gara 1?
1: Ah, durante gara 1 diciamo che da metà gara in poi praticamente ci siamo giocati sempre la terza posizione, io, Fulini e Valtulini. E ci saremmo sorpassati 10 volte al giro. È stato proprio divertente e soprattutto spettacolare per chi la guardava fuori.
0: Certo. Invece la domenica il meteo ha cambiato un po' le carte in tavola.
1: Sì, domenica gara bagnata perché pioveva e sono partito forte e sono stato terzo, quarto, quinto, poi di nuovo quarto, poi ottavo. E dopo quattro giri, due o tre jolly giocati, diciamo che ho perso fiducia e dopo non riuscivo più a guidare sciolto, ecco. Poi sicuramente era la prima volta sul bagnato con l'R9, la prima volta che usavo le Dunlop da bagnato, quindi diciamo dopo è venuto a mancare un po' il feeling e ho concluso la gara tredicesimo.
0: Ecco, una curiosità da motociclista, no? Quando uno praticamente al vostro livello gioca il jolly, ecco, hai parlato di perdita di feeling, ecco, e entrare come prima, accelerare come si faceva prima diventa più complicato perché cresce un po' d'ansia.
1: Beh sì, sicuramente. Poi allora il bagnato è un po' diverso, ecco, ci vuole sicuramente un po' più di cautela, esatto, sensibilità, cautela, capire un po' come si comporta la moto, anche perché non avendosi mai girato
0: è tutta una scoperta
1: di setting, esatto, certo. È tutto una scoperta. Noi siamo entrati, abbiamo fatto quello che secondo noi era corretto fare e siamo andati così, ecco, non avevamo una base su cui avevamo già lavorato.
0: Ecco, quando in volata, no? Invece in gara 1 ti sei giocato il podio, era col passare delle ore era più diciamo porca miseria c'ero, o comunque la soddisfazione di riconoscere che ormai ti giochi il podio nell'italiano e sei lì?
1: Domanda nel senso mezzo mezzo, perché come dicevo anche post gara, se fossi arrivato quarto a mezzo secondo, un secondo, due secondi, quello che è, sarei stato veramente strafelice, perché comunque è in assoluto il mio miglior piazzamento all'italiano ed è un ottimo risultato. Però giocarselo così in volata, quando sei uscito terzo dalla bucina con la sci e tutto,
0: è un po' brucia
1: brucia un po',
0: ecco, però questo penso che sia un'extra motivazione per i prossimi round.
1: Sì sì, assolutamente, intanto questo ti fa capire che
0: sei cresciuto.
1: Puoi stare lì.
0: Certo.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco, in questa crescita, no, da quando hai debuttato nell'italiano, e quanto ti ha aiutato l'esperienza fatta nel mondiale?
1: Ah, secondo me rispetto all'anno scorso sono, non dico un'altra persona, ma il mondiale è come, secondo me, aver fatto 2 anni in metà campionato praticamente. Mm. Cioè lì è tutto
0: compresso,
1: ancora più, sì, ancora più accentuato, livello altissimo, lì proprio non aspettano niente, ecco. Mm-hmm.
0: Partono subito al 101% e quindi...
1: Sì, sì, sì. Già fuori dalla pit lane dell'FP
0: è battaglia.
1: Già il mio giro. Sì, sì, sì, è impressionante.
0: Ecco, quindi lì impari a ottimizzare, visto che le sessioni sono sempre poche, il tempo è poco, uno impara a, diciamo, a non fare il diesel.
1: Esatto, esatto. Sì, proprio come mentalità ti devi svegliare, come poi avevano detto anche a fine anno scorso, non so se ti ricordi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Lì o ti svegli o ti svegli.
0: Ecco, e correre contro, sia nel mondiale, sia contro dei piloti che hanno fatto il mondiale, ad esempio Moto E o Supersport, chi ha vinto anche un mondiale in Moto 3, ecco, quanto stimola e aiuta anche a crescere confrontandosi con quelli forti, ecco?
1: Beh, sicuramente fa piacere, però io cerco sempre di concentrarmi su me stesso e migliorare sempre, a prescindere da chi c'è, ecco.
0: Certo.
1: Penso alla mia strada, ecco, a migliorarmi da solo, a migliorare il mio tempo, a fare sempre meglio, capito? Mm-hmm,
0: certo. Ecco, rispetto all'anno scorso, quando ci eravamo sentiti, dopo l'esperienza poi che sono arrivate con le varie wildcard nel mondiale, hai cambiato il metodo d'allenamento? È diventato un po' più professionale, più metodico, oppure hai mantenuto il tuo modo di fare?
1: No, sicuramente il mondiale un po' ti cambia, nel senso che lì le gare sono più lunghe, quindi anche con l'allenamento devi spingere un po' di più. Per esempio, anche quando vado a Pomposo ad allenarmi con l'R3, cosa che prima non facevo, quando ho iniziato a fine anno scorso a fare le simulazioni gara anche in allenamento, cercando di fare la stessa durata di una gara del mondiale, e quella cosa lì secondo me mi ha aiutato molto, essere proprio in forma e anche, diciamo, più lucido a fine gara.
0: Ok.
1: Anche infatti spesso, anche quest'anno mi è capitato di fare il giro veloce all'ultimo giro di gara, anche a Misano gara 1 ho fatto il giro veloce all'ultimo giro di gara, quindi dai, non so se è una coincidenza, però ti fa capire che dai, l'allenamento c'è,
0: Ha senso. Anche perché allenandoti sulla distanza riesci a mantenere ovviamente un ritmo più alto e anche a gestire il degrado gomme.
1: Sì, sì, sì, esatto.
0: Quindi riesci a sfruttare il 101% del pacchetto che hai.
1: Sì, anche poi vabbè, dopo ognuno ha i suoi tipi di allenamento, e dopo ogni persona deve trovare quello che gli si addice di più, in base alle esigenze di ogni singolo soggetto. Certo. Secondo me, cioè, quello che faccio io magari o in palestra o in allenamento per te non va bene, oppure in parte, capito? Dopo ognuno è sé, e negli anni sviluppi un po'
0: il tuo metodo,
1: quello che esatto, il tuo metodo, sì. Non mi veniva il termine.
0: E invece per quanto riguarda un po' di sacrificio a tavola,
1: quello ci vuole. Purtroppo ci vuole.
0: Quindi un po' meno godimento sotto il tavolo, però poi il risultato viene.
1: Sì, poi ovvio dopo anche lì, come dicevo prima, ognuno ha le sue condizioni. Poi fortunatamente sono uno abbastanza piccolo e magro come statura, però sì, ci sto molto attento, poi soprattutto anche nel weekend di gara. Poi dall'anno scorso ho iniziato a farmi seguire da un nutrizionista, abbiamo cambiato varie cose, l'integrazione, l'alimentazione, cercando di seguire uno schema, e quest'anno a entrambe le gare ho visto una differenza quindi molto importante rispetto all'anno scorso.
0: Hai più energie proprio dall'inizio alla fine?
1: Sì.
0: Ok.
1: E questa cosa qui l'ho dovuta fare per forza quando sono arrivate le wild card nel mondiale, che le gare erano più lunghe, uh-huh. E subito non ero pronto, poi in realtà con piccoli accorgimenti.
0: E hai svoltato.
1: Non ero tanto distante.
0: Bene.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, ma un aspetto che è diventato sempre più importante nel motociclismo moderno, visto che le gare sono sempre più tirate, c'è un po' meno tattica e tra virgolette, quindi si spinge sempre quasi al massimo, o al massimo anzi, l'aspetto mentale, quindi lo stress, la concentrazione. E hai anche te un mental coach o al momento riesci a gestire anche le emozioni in autonomia?
1: No, al momento faccio tutto in autonomia, poi sono uno un po' zuccone, quindi
0: da buon imolese.
1: Esatto. Quindi no, faccio tutto da solo. Cerco comunque di darmi, sono abbastanza determinato, quindi
0: riesce a motivarti a rimanere,
1: ecco, certo. Esatto.
0: Ecco. Il momento più da un punto di vista emozionante, complicato per un pilota quando si schiera in griglia?
1: Lì, come dicevo prima, è molto soggettivo. C'è chi la soffre, c'è chi non la soffre. Io sono sereno, mm-hmm. Sincero.
0: Quindi non sei uno di quelli che quando sta per entrare si allaccia la tuta, poi deve rilacciarla perché gli scappa là il goccino di pipì avanti e indietro.
1: No,
0: avanti
1: vabbè, quello sì, la pipì quello è sempre, anche perché vabbè, con l'interazione, per tanto prende le gare, uh-huh. Eccetera, quello sì, perché la pipì è normale, cioè, però non lo considero neanche un problema, ormai uh-huh. Si sa, quello è così, però proprio a livello mentale... Cioè, tranquillo.
0: Mm-hmm. Ecco, con questo nuovo mezzo ti sei trovato subito a tuo agio o hai dovuto un attimo lavorarci sia sul setup che anche sullo stile di guida?
1: No, stiamo ancora lavorando molto, c'è ancora tanto da fare, mm-hmm. E purtroppo il tempo è stato breve, cioè è stato poco, perché col team abbiamo trovato la quadra, abbiamo deciso di correre nell'italiano con l'R9 a fine marzo, mm-hmm. Praticamente per i primi test ufficiali del CIV,
0: quindi in corsa.
1: I nostri primi test sono stati quelli, quindi però ecco, stiamo ancora lavorando, c'è ancora tanto da fare.
0: I primi giri, no? Prendete il primo giro un po' più tirato, che sensazioni ti ha dato? Positive? Sei uscito comunque col sorriso? Sì, c'è da lavorare, ma mi piace.
1: Sì, esatto, col sorriso mi è piaciuta soprattutto l'agilità, uh-huh. Di questa moto, però ero cosciente, l'ho detto, c'è tanto da lavorare.
0: Mm-hmm. Ok, ok.
1: E pian piano miglioriamo, ogni turno che scendiamo in pista miglioriamo, però lo sai anche te, nel weekend di gara fai un FP, due qualifiche, le gare, quindi
0: non c'è tanto tempo.
1: Non ce n'è molto, e non puoi neanche fare
0: esperimenti,
1: prove,
0: esatto.
1: Esatto, assurde, perché arriva la gara. Mm-hmm. Adesso c'è un po' di pausa prima di Imola, cercheremo di fare almeno un test, almeno da provare altre cose ancora, uh-huh. Poi queste gare qui sicuramente sono state una grossa mano per raccogliere dati, feeling, sì. E chilometri, uh-huh. Quindi poi, dai, ormai non siamo più a zero in quel senso.
0: Poi nel round di casa a Imola c'è un'extra motivazione.
1: Sì, quella gara di casa, quella la sento forse un po'.
0: Ecco, ma
1: ci saranno tutti gli amici, tutti gli sponsor, i familiari, dai.
0: Ecco, in questo caso, no, avere una motivazione in più, che da un punto di vista può essere positivo, perché è un po' come un boost che ti dà energia in più, però appunto, visto che la puoi sentire di più, può essere anche un lato negativo che ti può bloccare un attimo, oppure quando chiudi la visiera pronti via?
1: Ma quello non penso, più che altro in caso di cose negative, un po' di dispiacere per essere a casa, ecco, uh-huh. Probabilmente in quel senso lì lo sentirei di più.
0: Ok, ok. Però,
1: però sì, è una carica, dai, perché ci sono tutti,
0: sì,
1: bisogna
0: sì,
1: far
0: sì.
1: Bene.
0: Bene, bene, bene. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori, ascoltatrici, dove possono seguirti.
1: su Instagram e Facebook, su Facebook Brian D'Onofrio e su Instagram BrianAir42.
0: Bene, ecco, quindi prossima tappa dove potranno seguirti, vedere e casomai venite a salutare.
1: Imola il 6-7 giugno.
0: Molto bene, molto bene. Allora, ultimamente oltre all'R3 ti alleni anche in altri modi, sia fisicamente che in moto, oppure ti concentri solo su quel tipo di allenamento?
1: No, quest'anno prima dell'inizio del campionato ho fatto molto flat track e mi è piaciuto molto come allenamento, poi divertente, quindi mi sono concentrato su quello. Poi puoi farlo in condizioni anche
0: quando è freddo, no. Quando ok,
1: esatto, quindi dai, è una valida alternativa secondo me.
0: E soprattutto
1: quindi, vabbè, a parte gli allenamenti in palestra, bici, quelli classici,
0: e soprattutto il flat track, oltre a diciamo dare sensibilità alla guida, ha molti meno rischi ad esempio dell'enduro, del cross.
1: Sì, esatto.
0: Bene.
1: Infatti quest'anno il cross quasi non l'ho fatto, col fatto che facevo flat track.
0: Ottimo.
1: Non ci sono salti, non ci sono, dai, molto meno rischioso.
0: E ci si diverte.
1: Sì,
0: fare
1: molto.
0: Questi deraponi. Allora, Brian, che consiglio puoi dare a un giovane o anche meno giovane che volesse provare l'esperienza di fare il pilota?
1: È dura
0: cambiare idea,
1: ci vuole, esatto, cambiate idea, fate altro che... No, scherzo, dai, è una bellissima passione, ci vuole tanta dedizione, tanto
0: motivazione,
1: tanto impegno, tanto motivazione, però è bellissimo, dai. Partite, io alla fine sono partito anni fa, 5-6 anni fa, con la mia R6 fatta in casa con un amico. E siamo andati a fare, poi ci siamo iscritti in Coppa Italia, nel Trofeo Italiano Amatori, e pian piano siamo arrivati qua, dai. 5-6 anni fa non mi sarei mai immaginato di arrivare a fare mezzo mondiale in Supersport.
0: Bene.
1: Se uno ci crede, ci mette impegno, è dura assolutamente, perché è veramente dura, però dai, si può fare.
0: Anche perché ci sono tanti sacrifici, ahimè, essendo uno sport che richiede un investimento importante, ci sono anche tanti, esatto, sacrifici anche economici.
1: Sì, assolutamente, infatti io ringrazio tantissimo i miei sponsor che hanno reso possibile ciò.
0: Molto bene. Allora Brian, io ti ringrazio tanto e spero prima o poi di ritrovarti dal vivo e farci due risate come succedeva qualche anno fa.
1: Ti aspetto.
0: Molto
1: a
0: bene.
1: Una gara del CIV, se vieni mi farebbe molto piacere.
0: Benissimo. Allora Brian, ti ringrazio della tua disponibilità e ti auguro una buona serata.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie mille.
1: Ciao. Ciao ciao.
0: Allora, mentre ringrazio adesso Brian in fuori onda, sistemo due cose qua in regia e ci ascoltiamo un po' di musica.

parte in diretta dagli studi di Radiograd per Ride On, e facciamo un saluto anche agli amici che hanno, i colleghi istruttori che hanno fatto il GSS Classic in Emilia, quindi sempre questo weekend ci siamo, la scuola nazionale si è giustamente sdoppiata, chi in Emilia, chi a Latte e Mugello, in Sicilia. E tra l'altro, ecco, parlando della Sicilia, mi ha fatto davvero piacere vedere sia le ragazze che si sono messe in gioco, sia motociclisti di lungo corso, quindi con tanta esperienza, che nonostante questo hanno deciso di, perché no, mettiamoci in gioco e vediamo cosa hanno da dirci gli istruttori della Scuola Nazionale di Motociclismo. E quindi giovani che hanno approcciato la moto da poco, e quindi è stato veramente bello vedere poi l'unione, il gruppo che a cena, durante le uscite, la didattica, si è creato quel feeling che contraddistingue da sempre la scuola, ecco, quindi i sorrisi finali ne sono testimoni. Allora, ricordo ancora che il buon Mauro Scarpelli è già praticamente pronto, è arrivato, ma si sta già preparando per tornare in Sicilia per il One Day di domenica 17 maggio, organizzato in collaborazione con le Oyster, questo gruppo di motocicliste che ha deciso di mettersi in gioco e scoprire la tecnica di guida corretta e soprattutto la consapevolezza per guidare con maggiore piacere di guida e in maniera più sicura. Quindi grazie anche a Moto Inside Net che ci dà supporto, e agli istruttori ormai di ruolo in sede, quindi Enrico e Leonardo, che ovviamente è stato veramente un piacere avervi incontrato, anche perché con voi c'è un legame particolare, visto che ormai un po' di anni fa è stato il mio primo corso ufficiale da istruttore, e voi eravate proprio due allievi con cui abbiamo fatto anche il ritorno epico sotto la neve al Passo della Calla, quando rimasi in prima, e quindi è una serie di eventi che rende speciale tutto questo. Quindi sono davvero davvero contento dei risultati che avete ottenuto, della determinazione, soprattutto anche della serietà che ha portato concretezza. Allora, detto questo, ricordo anche che questo weekend c'è stato anche l'ASI Moto Show a Varano, quindi con la parata dei campioni, le moto d'epoca, tante stelle del passato e tanti ovviamente presenti, curiosi a godere di questo magnifico spettacolo. Allora, adesso ci prepariamo con il prossimo brano, Ready to Rock degli Airborne, per prepararci per l'emozione, l'adrenalina del campionato italiano in salita con Francesco Piva. Ride On.

0: Rieccoci nuovamente in diretta per Ride On e con questo bel carico di adrenalina siamo pronti per scattare in griglia, ma in questo caso su strada per il campionato italiano in salita con Francesco Piva. Ciao Francesco!
1: Ciao, buonasera.
0: Allora Francesco, già campione italiano, vari piazzamenti di d'onore, raccontaci un attimo come è iniziata la tua carriera da pilota e perché proprio la strada?
1: Per caso, perché è stato un mio amico che tanti anni fa correva nel campionato in salita, uh-huh. E un giorno alla Fiera di Verona mi ha presentato Stefano Bonetti, uh-huh. che è un idolo. Sì, è un idolo, e da lì mi ha fatto due chiacchiere e ho detto cavolo, dai che quest'anno ci provo. E così per caso ho iniziato con un 250 RGV Gamma.
0: Uh-huh. Cavolo!
1: Già nel 2014. Uh-huh. Sono un po' di anni.
0: Bene. E cosa ti è. E alla fine direi che ti è piaciuto l'ambiente e l'adrenalina della gara in salita.
1: Sì, tantissimo. Non ho più smesso. Non c'è più stato un anno dove non ho partecipato al campionato. Mm-hmm. Anche perché dal 2015 hanno reintrodotto la categoria 1000. E quella era la mia categoria perché io avevo a casa una Suzuki 750 e finalmente potevo usare la moto che usavo. Per le strade la potevo, uh-huh, usare in gara. Bene. E da lì ho smesso anche di andare sulle strade.
0: Ecco, in questo caso ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che la maggior parte sono motociclisti, che vedere la gara e fare la gara in salita è un'altra cosa rispetto a fare gli incoscienti sui passi la domenica, perché la strada è chiusa, ci sono le protezioni, i marshal, e quindi è una situazione ovviamente ad alto rischio ma controllata, cosa che non c'è nel classico giro domenicale. Ecco.
1: Sì, io lo dico sempre che se qualcuno vuole correre su strada è il campionato in salita al posto, mm-hmm, giusto, almeno ci sono le protezioni, la strada chiusa al traffico, ci sono l'ambulanza, insomma ci sono tutti i presidi giusti del caso, senza dover anzi
0: rischiare
1: in mezzo al traffico, certo, per niente.
0: Sia
1: poi
0: la patente che la propria incolumità è quella degli altri. E tra l'altro il buon Mauro Zecchi aveva creato il Chrono Climber, quindi una categoria diciamo non basata sulla velocità pura, sul tempo, ma sulla regolarità per comunque approcciare l'ambiente della salita.
1: Sì, sì, sì. E negli anni
0: c'è stato un buon travaso, sì, che poi
1: sì,
0: gli è piaciuto.
1: Perché comunque il regolamento è abbastanza open lì, nel, mm-hmm, senso che si può venire proprio con la moto stradale, si nastrano i fari, le frecce, insomma è molto più alla mano. Poi non serve neanche la licenza velocità, mm-hmm, ma serve una licenza, un altro tipo di licenza, ma è proprio secondo me una licenza un po' minore, nel senso, mm-hmm, che sì, forse la One Event, però so che comunque loro non devono fare tutta la trafila,
0: certo,
1: visita medica, insomma è un
0: cosa
1: po'
0: più easy. Proprio sì, per provare.
1: Per provare, mm-hmm, per provare la salita.
0: Ecco, e quest'anno come è iniziato il campionato?
1: Beh, allora diciamo che con la mia categoria, che ormai è la 1000 da, mm-hmm, 12 anni, non benissimo, nel senso, okay, che ero felicissimo perché comunque lo Spino, abbiamo fatto la gara allo Spino, mm-hmm, provincia di Arezzo, e lo Spino è una strada fantastica
0: con i cordoli disegnati,
1: sì, sì, poi le pendenze che ha, il raggio delle curve è veramente bella e veloce come strada, uh-huh, a differenza di altre tappe, e non mi sono riuscito, non ho trovato il ritmo giusto, diciamo,
0: okay,
1: ho fatto secondo però
0: non soddisfatto,
1: però, no, perché l'anno scorso avevo fatto tempi migliori che quest'anno non sono riuscito a ripetere, uh-huh, quindi è anche quello un po' la salita, un po' una sfida, sì, con gli altri, perché comunque è una competizione, ma anche tanto con se stessi, visto che partiamo da soli e cerchiamo di fare il miglior tempo. Quindi, mm-hmm, quando non si riesce a migliorare, No, non va mai bene.
0: Ok, ecco, quindi quest'inverno ha inciso un po' di più. Di solito c'è un po' un periodo un po' più di inattività, soprattutto per chi fa la salita. Quindi la puntata scorsa avevamo intervistato un altro decano del campionato, quindi Stefano Manici, che anche lui ha detto tutti gli anni quando inizio è un po' più complicato, ecco.
1: Sì, sì, io poi mi sono rotto la clavicola anche a gennaio.
0: Ok, in allenamento.
1: Motorbike Expo. In realtà ero a fare il memorial di Luca Salvadori Motorbike Expo.
0: Sì.
1: Quindi con Super Motard nel parcheggio, che non è il mio sport probabilmente. E lì purtroppo sono caduto e mi sono rotto la clavicola.
0: Ok.
1: Poi dopo, alla fine adesso sono abbastanza a posto, però non ho potuto andare chiaramente a allenarmi magari a Castelletto quella volta per provare, quindi sono arrivato un po' tutto all'ultimo, okay, diciamo.
0: Okay.
1: E ho dovuto concentrare tutto in una settimana di preparazione. Anche quello probabilmente un po' inciso. Poi comunque la prima gara su strada di solito è sempre un po' così, perché bisogna prendere
0: un po' le misure.
1: Non prenderci ancora le misure, sì.
0: Ecco.
1: Un po' alla volta.
0: Rispetto a tanti anni fa, le gare in salita nel tempo si sono sempre più accorciate. Rimpiangi casomai un tracciato molto più lungo come è rimasto ad esempio nell'Europeo, oppure vanno bene così?
1: No, no, senza dubbio andrebbero meglio più lunghe, sono di quell'opinione. Però capisco anche che
0: è difficile chiudere la strada, gestirlo, sì.
1: Gestirla soprattutto perché comunque la sicurezza è aumentata da anni fa, quindi più balle di paglia, vuol dire anche più spese,
0: certo,
1: più costi, bisogna mettere più gente lungo la strada, più marshal, insomma, quindi capisco anche che è un po' tutto più difficile. Poi le gare su strada sono sempre particolari, no? È un peccato, perché comunque è un peccato, perché quando erano lunghe, io purtroppo non sono mai riuscito a farle veramente lunghe.
0: Ok.
1: Al massimo ho fatto un 3,6 km.
0: Ok.
1: Che l'hanno fatta solo un anno, che era la Spoleto Monteluco, un po' di anni fa. E era bellissima, bellissima.
0: Anche perché adesso con la gara praticamente molto sprint, basta un'incertezza, uno stacco di frizione alla partenza che non è ottimale e già mezza gara si può dire che è andata.
1: Sì, bisogna fare tutto perfetto. È anche per quello forse che è il fascino della gara in salita, perché comunque non si fanno, cioè sì, si fanno le prove libere, ma ogni salita è diversa e bisogna, soprattutto in gara, quando si arriva un po' più tesi, bisogna veramente fare tutto alla perfezione, altrimenti è un attimo, è un attimo veramente.
0: Ecco, visto che la partenza e i primi metri sono fondamentali, e non ci ho mai pensato, vi allenate anche proprio in partenza, a fare una partenza proprio nell'automatismo del via?
1: Sì. Io adesso per fortuna ho una moto abbastanza super tecnologica, diciamo.
0: Quindi launch control,
1: tutti i sensori che non uso, però
0: questo
1: io
0: interessante.
1: Vado ancora
0: analogico,
1: con la frizione.
0: Ok.
1: Sì, perché lì bisognerebbe fare più prove
0: per tararlo meglio, sì.
1: Sì, in più la strada è sempre un po' in salita, quindi non è come in pista che funziona in un certo modo, funziona in modo diverso, perché la moto sente già che è in un'altra posizione. Quindi vado sempre con la frizione, però per fortuna ho tutti i sensori possibili. E quando vengo giù, perché comunque la salita è diventata anche molto più professionale, quando scendo da ogni salita guardiamo il tempo da 0 a 100, com'è stata la partenza, guardiamo tutto.
0: Ok, quindi eventualmente per adattare il rapporto, per fare piccole modifiche sull'elettronica?
1: Sì, l'elettronica soprattutto, perché ormai sì, c'è quella di mezzo e bisogna farla funzionare benissimo, perché fa la differenza, anche perché comunque su una moto da 210 cavalli
0: scaricarla
1: fa veramente la differenza, sì.
0: Ecco, tu sei a favore o contrario alle chicane per rallentare un pezzo dal lungo?
1: No, senza dubbio contrario. però anche lì capisco la necessità, nel senso che comunque non, uno per una questione di sicurezza, ma due anche perché comunque ci sono delle regole che non si possono passare, nel senso abbiamo la media di velocità, quindi non si possono fare più dei 110 di media di velocità in tutto il tragitto, quindi anche lì fa parte proprio del regolamento tecnico. E su strada anche in gara non si possono fare più di 180 all'ora di velocità massima, di picco, quindi queste due cose messe insieme per forza ci limitano, devono far rallentare in qualche modo.
0: Poi ecco perché le chicane costruite artificialmente nel tempo hanno generato anche tante polemiche per chi casomai veniva penalizzato, toccato e non ho toccato il paletto, il sensore, quindi è un attimo...
1: Sì, sì, quello è quella la cosa che dà un po' più fastidio delle varianti, perché non possono essere interpretazione, deve essere una cosa sicura,
0: oggettiva,
1: sì, per forza, come in tutti gli sport, non può essere, perché comunque noi nelle varianti ci passiamo veloci, ai 70 all'ora più o meno, quindi c'è sempre un marshal che controlla. Negli anni hanno aggiunto un sensore che io comunque non ho mai visto il vero funzionamento, perché facendola non riesco a vedere come funzionava, quindi resta sempre un po' quell'alone di mistero sulle varianti, quindi...
0: la famosa zona grigia in cui si può giocare nel regolamento.
1: Sì, e questo non va bene, perché dobbiamo essere tutti nella stessa condizione, deve essere una cosa veramente sicura. E infatti la cambieranno in teoria adesso, dalla prossima gara, metteranno un semaforo e quindi non ci sarà più un ostacolo fisico sulla strada, ma ci sarà un semaforo, da quanto ci hanno detto, che noi mentre arriviamo passiamo su una piattina sulla strada, il semaforo diventerà rosso e lì
0: bisogna rallentare, finché non diventa verde.
1: Sì, questa qua è l'idea.
0: Sì, un po' hanno estremizzato nel vostro campo quello, la serie di semafori dove casomai c'è la scritta sincronizzata a 50 km l'ora, dove praticamente se uno va troppo lo trova rosso.
1: Sì, perfetto, dovrebbe essere così.
0: È strano però come cosa, perché lì diventa, cioè va sviluppata anche una certa sensibilità e capacità nel rendersi conto dei tempi per sfruttare al massimo appena diventa verde.
1: Sì, bravo, infatti secondo me ci sarà un po' da lavorare.
0: Se uno arriva troppo forte gli tocca fermarsi, come quando lo prende davvero rosso. Con una seconda partenza,
1: proprio i piedi.
0: Sì. Sarebbe abbastanza. Ecco, ma se uno non succede perché sono calcolati sul singolo tracciato, ma se qualcuno per qualsiasi motivo arriva in giornata di grazia, supera la velocità media o fa una velocità di punta superiore, che cosa succede? Viene squalificato?
1: No, in realtà no, perché allora per la velocità di punta i tracciati sono studiati apposta.
0: Per non farla raggiungere,
1: Sì, sì. Io avendo anche tutti i dati, quindi riesco a vedere tutte le velocità che faccio così e non si arriva praticamente mai ai 180. Invece se, per dire, si arriverà al semaforo, o come adesso nella variante, se nella variante si tirava dritti, si prende una penalità che adesso è aumentata ancora perché sarà 10 secondi.
0: Cavolo.
1: Da come hanno detto, i 10 secondi sono l'infinità in salita, nel senso che praticamente ci butta via la gara, come non farla. E invece fino adesso, negli anni poi li hanno aumentati, perché all'inizio magari erano 3 secondi, poi sono passati a 5 l'anno scorso, che già anche 5 erano tantissimi.
0: Sì.
1: Perché comunque magari qualcuno, sbagliando anche solo a fare la variante, toccava il sensore e si illuminava un LED, lì magari non aveva guadagnato niente, però aveva perso la gara.
0: Certo.
1: Quindi diventava veramente una cosa un po'... per noi che siamo tutti vicini magari in classifica con i tempi così, diventa veramente...
0: penalizzante.
1: È tantissimo, tantissimo, tanto che nelle gare dove ci sono le varianti c'era sempre, c'è sempre il pensiero mentre sali, che lì c'è quella cosa che ti può dare un problema veramente grosso per la gara.
0: Quindi effettivamente lì uno rallenta un pelo di più, per starci attento, certo, perché comunque perderebbe qualche decimo rispetto alla penalizzazione.
1: Sì, bravo, sì.
0: Ecco, ma
1: butta via proprio la gara.
0: Spesso nell'immaginario, no, collettivo, viene immaginato il pilota della salita come qualcuno che erroneamente chiude la vena e sale come un pazzo, ma non è così, perché comunque conoscere bene i propri limiti è quello che fa la differenza tra essere un pilota molto forte ed essere qualcuno che si fa male.
1: Sì, è vero, non è così. Anzi, anch'io forse lo pensavo una volta, però in realtà non è così, perché devi veramente essere tanto concentrato. Ritorniamo al discorso di prima, che non puoi sbagliare nulla, okay. Quindi la vena non ti si chiude, okay. Nel senso che devi essere proprio concentratissimo, ecco. Perché devi sapere bene dove sei in quel momento, mentre guidi.
0: E nel senso, quanto ipoteticamente, no? Anche se è sempre difficile calcolarlo, e se il massimale ad esempio di performance è 100, andate sempre a 100, casomai 99-98 per avere quel 2% da giocare in caso di necessità?
1: Una volta era forse un po' così. Adesso bisogna spingere,
0: okay.
1: Bisogna spingere.
0: Se è tutto un po' estremizzato.
1: Sì, se è un po' tutto estremizzato, anche solo le gomme. Quando io avevo iniziato usavo le normali Pirelli intagliate, le SC1 addirittura. Okay. Ah no, adesso sono arrivato a usare le SCX in gara.
0: Cavolo.
1: Quindi è diventato diversa la cosa, si spinge un po' di più. Certo è che bisogna sempre mantenere il rispetto per la strada, io dico, perché ci vuole sempre quel pelo di margine,

0: Personale.
1: Sì.
0: E qual è la tappa del campionato che ti piace di più?
1: Ah, questa è una bella domanda. Perché lo Spino è senza dubbio una delle più belle.
0: Non vale dire quella dove uno vince sempre, ecco, questo no, fate gli scherzi.
1: No, vedi, infatti no. No, perché poi sono tutte le tappe hanno le loro
0: peculiarità,
1: le loro differenze, sì, e lo Spino è una di quelle belle perché comunque con la 1000 soprattutto è una strada larga e si riesce a guidare bene, mentre magari altre strade, non so, per dire a Deruta tra due settimane, lì è più insidiosa la strada, è più difficile con una 1000. Considera che io uso prima e seconda in salita, okay.
0: Poi c'è un asfalto un po' particolare.
1: Poi lì c'è un po' l'asfalto un po' particolare, ma non è tanto l'asfalto, ma è la sabbia che portano dentro le stradine laterali.
0: Ok.
1: E quindi lì c'è l'asfalto un po' così. Invece Spoleto è un'altra bella tappa perché lì si fanno belle curve in piega molto veloci. Però secondo me lo Spino è la migliore, come Volterra. Anche Volterra è fantastica come strada.
0: Ecco. Girando su strada, no? In un tratto di qualche chilometro, no? Dove fate le gare, che ovviamente ormai i tracciati sono quelli, e normalmente qual è la miglioria che ti piacerebbe avere oltre all'asfalto nuovo?
1: L'asfalto. L'asfalto fa la differenza. Fa la differenza perché, cioè, se si ha grip la fiducia aumenta, no? Quindi già quando
0: meno buche, meno ondulazione,
1: sì, quello sì. Poi anche quelle cose lì mi piacciono, perché comunque se correndo su strada è anche un po' quello che vai a cercare,
0: ti abitui
1: a cercare, sì, non cerchi
0: la perfezione,
1: tutto, sì, non sarebbe più così bello. Perché comunque bisogna anche sapere dove passare.
0: Ok.
1: Cioè, anche quello fa la differenza. Magari se una linea è da fare così, teoricamente, perché magari si fa meglio la curva, ma lì non ci puoi andare perché c'è quella buca che quando
0: ti scompone, entri,
1: ti scompone troppo e perdi in uscita. Quindi magari cerchi una linea un pelo diversa, ma bastano pochi, cioè 10 centimetri anche magari. Che la moto si comporta in tutt'altro modo.
0: Ok. Quindi lì è l'esperienza, la capacità poi tecnica di spostare la moto sulla traiettoria che non è più quella ideale, ma quella performante, e quella è la qualità del pilota.
1: Sì, senza dubbio. Anche perché in salita fa tanto la differenza l'esperienza.
0: Certo.
1: Ho visto, anche solo per il fatto di usare la strada come una pista, visto che la strada è chiusa,
0: sì.
1: Perché chi fa tanti chilometri su strada magari
0: non è abituato alla larghezza, a poterla usare tutta.
1: Sì, o comunque andare proprio contro mano, fare le curve in un certo modo, perché erano i miei primi anni e ero un po' così. Non riesci mentalmente
0: a forzarti,
1: a sfruttarla bene, no?
0: Certo.
1: Dopo quando lo capisci dici, cavolo, sì, è così che bisogna fare, e ti sembra quasi stupido non averlo fatto prima. Però mentalmente, dopo che fai tanti chilometri in strada, sì, ti resta un po' quella cosa lì. È per quello che ho smesso anche di andare su strada.
0: Ok, quindi ci sarebbe, diventa difficile fare lo switch tra la guida di tutti i giorni e la guida su tracciato chiuso.
1: Sì, per me era così, sì. Infatti poi adesso vado ancora un po' su strada, ma con un BMW GS, tutto è un'altra cosa.
0: Turistico, nel senso, uno si gode anche il paesaggio, ma giustamente, ecco.
1: Sì.
0: Se qualcuno volesse approcciare, come hai fatto tu nel 2014, no? L'ambiente delle gare, vedere se poi gli piace, provare, quali sono i consigli di un decano?
1: Beh, di venire, perché secondo me è un ambiente per tutti, anzi.
0: Ma di iniziare con una cilindrata molto grande oppure anche una cilindrata più piccolina, più anche economicamente più gestibile?
1: belle cilindrate più piccole. Ma allora,

0: Io ho avuto la fortuna quest'anno che faccio la doppia categoria, quindi ho fatto anche la 800, la classe 800, con una moto cinese, la QJ Motor.
1: Che ho visto che è andata molto bene.
0: E lì è andata benissimo. E quella moto lì è veramente alla portata di tutti, come prezzi, come tutto.
1: Come gestione,
0: anche come si guida, come si guida la moto, tutto quanto. Io consiglierei una moto così. Non pensavo, ma in realtà io mi sono divertito un sacco e la moto è veramente, costa poco, si può fare una bella categoria competitiva come per dire la 800, senza avere moto che vanno, perché comunque la QJ ha 95 cavalli, quindi
1: viene meno un veramente... altro mito dove se non, uno non ha più di 150-200 cavalli, cioè non c'è divertimento, no, ne bastano anche meno di 100, che se c'è la manetta, il manico, come si suol dire, giusto, e ci si diverte, e come?
0: Sì, sì, tantissimo, anzi, forse di più, sono un po' di quell'opinione.
1: Meno impegnativa anche fisicamente.
0: È più semplice, si riesce a gestire la moto meglio mentre si guida. Cioè, la 1000 usando prima e seconda sono due marce dove la moto spinge tanto.
1: Fisicamente e mentalmente impegnativo.
0: Sì, e comunque le traiettorie bisogna farle giuste, perché non la sposti più la moto, o fatichi di più a spostare la moto. Mentre anche con la QJ mettevo la quinta addirittura marcia e riesci a gestirla, la porti dove vuoi. Quindi io consiglierei una moto del genere, o magari anche per chi non ce l'ha, anche la 600 è una bella categoria, anche lì, perché comunque la 1000 diventa impegnativa, soprattutto con le moto moderne di adesso, perché lì dopo c'è di mezzo un po' le elettroniche, c'è di mezzo un po' di cose.
1: Lì ecco, non basta più a presentarsi casomai con un amico, con il meccanico amico, lì serve qualcuno che sa metterci le mani, ci sta dietro, soprattutto se, anche perché poi può diventare anche pericoloso, ecco.
0: Sì, sì. E si perde un po' lo spirito della salita, perché per la salita una volta ci si presentava proprio così, si andava
1: via specchi, frecce e via.
0: Sì, così. E secondo me è bello viversela all'inizio, anche solo per provare
1: l'emozione.
0: Perché comunque noi passiamo tanto tempo nel paddock, perché comunque le gare sono abbastanza corte, no? Quindi anche il paddock è un paddock amichevole, tutti.
1: Molto diverso dall'ambiente pista, questo l'ho visto varie volte, è un ambiente molto, ancora per fortuna, pane e salame, ci si aiuta, ho visto, tra vari piloti, se qualcuno chiede qualcosa non c'è quella ritrosia, no, a tenersi i segreti, no? Anzi, si condivide senza problemi. Questo è un aspetto molto bello del campionato in salita. Allora, Francesco, abbiamo ricordato che tra due settimane c'è Deruta, e quindi il secondo appuntamento, e così ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono in zona possono venire a salutarti.
0: Sì, più che volentieri.
1: Se vogliamo,
0: un sacco piacere avere il pubblico.
1: Se vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti per rimanere sempre aggiornati.
0: Sul mio profilo Instagram, lì di solito scrivo un po' di cose, che è piva, trattino basso 802.
1: Perfetto.
0: Lì di solito faccio un po' di storie, faccio vedere un po'
1: quello
0: di
1: che
0: salita.
1: Succede. Allora, speriamo di trovarci presto, così ci salutiamo dal vivo, e io ti ringrazio della tua disponibilità, e poi durante il campionato casomai facciamo un recap per sapere come sta andando.
0: Dai, guarda, più che volentieri, ti ringrazio a te e niente, spero di vederti presto.
1: Perfetto, grazie mille Francesco, buona serata.
0: Grazie Fabio, ciao.
1: Allora, mentre adesso poi saluto Francesco in fuori onda, noi adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo a chiamare il buon Kawarobi Taro 86 per tutti gli aggiornamenti di tutto quello che è successo in questo weekend di gare.

0: mentre sfumano gli U2 con Beautiful Day, abbiamo qui con noi il buon Kawarobi, che adesso ci aggiorna, visto che lui ha fatto i compiti, su tutto quello che è successo nel moto mondiale. Io non posso ovviamente non essere felice per il leone di Noale, che ha ruggito forte, e visto che ha conquistato in gara lunga l'intero podio.
1: Esattamente, prima di tutto buonasera, ben trovati tutti quanti e bentornato anche a te Fabietto, come hai raccontato sei andato nel
0: in
1: sud
0: Sicilia.
1: Italia,
0: bellissimo, bellissimo,
1: esatto,
0: 4 giorni, 3 chili,
1: messi o tolti?
0: Messi, ecco. si sta bene, è veramente bellissimo.
1: Dai, allora, come hai accennato te, nella gara lunga abbiamo avuto un podio, prima volta un podio completamente Aprilia, con Martin che sembra veramente essere tornato quello di 2 anni fa quando vinse il titolo con Ducati, Bezzecchi sempre sul pezzo e questo Gura che finalmente inizia a prendere le misure. Se facesse delle qualifiche migliori probabilmente sarebbe sempre lì a lottarsi il podio in tutti i weekend, però dai, era tanto che non c'era un giapponese sul podio, da Valencia 2016-17 quando c'era Nakasuga come wild card, quindi dai, abbiamo ritrovato anche i nipponici nella classe maggiore sul podio.
0: Ecco, lui potrebbe essere in questo caso un po' l'ago nella bilancia che può portare via dei punti ai due galli nel pollaio del team ufficiale.
1: Beh dai, diciamo che sono tanti i protagonisti che bene o male possono farlo. Spesso abbiamo Bagnaia, anche se ha avuto problemi, abbiamo Di Giantonio, Acosta, però diciamo che attualmente, vedendo anche il livello di Aprilia, sia lui che anche comunque il suo compagno di squadra, perché Fernandez, anche Fernandez, sì, comunque a Sprazzi è molto competitivo, sì, potrebbero essere quelli che possono scompigliare un po', diciamo, le carte dei due Aprilia ufficiali, anche se, come ha detto Rivola, non ci sono
0: ordini di scuderia.
1: Esattamente, ordini di scuderia, e quindi chi se lo merita porterà a casa il titolo. Ovviamente ancora il campionato è lungo, certo, le variabili sono tantissime, quindi, però per adesso in questo scorcio di campionato loro due sono i protagonisti maggiori e principali.
0: Ecco, mi fa un attimo, no? Ho letto un po' di notizie, e anche parlando con il nostro ospite René Pierotti, che i giochi del mercato, anche se non annunciati, sono praticamente fatti, ed è un piacere vedere sia Ugura sia Martin, ma anche se non ho letto male anche Davide Brivio, che lascerà Trackhouse, quindi c'è un grande rimescolamento non solo dei piloti ma anche dei team manager, quindi anche dietro le quinte.
1: Sì, dai, diciamo che è una caratteristica ormai delle ultime stagioni, no? Cioè, abbiamo visto nelle ultime stagioni Albesiano che è andato in onda, piuttosto che, come hai detto te, Brivio era andato in Trackhouse, oppure Suppo in Moto2 con Italtrans. Quindi come girano, diciamo, i piloti, girano anche i pezzi pregiati che stanno nei box, no? Che danno comunque, che fanno la differenza. E questo è bello, secondo me è bello, perché comunque possono rimescolare un po' tanto anche le carte
0: in ottica 2027.
1: Esattamente. E comunque dai, ci sono queste mosse di mercato, di cui una sembra ormai molto ufficiale, che è stata proprio di ieri, con il passaggio di Gianantonio in KTM al fianco di Alex Marquez. Quindi sai, iniziano anche lì a determinarsi altre situazioni. Si dice che quella moto lasciata libera da Di Gianantonio dovrebbe prenderla Luca Marini, che dovrebbe essere in uscita da Honda, da come invece sembrava dovesse rimanere. A quanto pare viene un po'
0: messo da parte,
1: scartato, vedendo anche le prestazioni, le ultime prestazioni di Mir, che comunque è vero che la lancia spesso, ma sta andando decisamente meglio.
0: O la va o la spacco.
1: Non tutto in divenire, esattamente.
0: Ecco, a proposito...
1: Però sappiamo che comunque serve anche quello, certo, nel senso che comunque se non riesci ad arrivare al limite della moto... Non sai più fino a dove spingerti.
0: Ecco, a proposito del limite della moto, si è operato oggi con esito più che positivo Marc Márquez, che ha sistemato questa spalla, il braccio, che è quello che gli ha dato dal grave infortunio vari problemi, e soprattutto dalle sue dichiarazioni ha capito la causa di queste sensazioni strane, e in più ci ha aggiunto il bonus del piede, che ha, col volo incredibile che ha fatto in gara, insomma, gli è andata anche di lusso, ecco.
1: Diciamo che sono venute fuori queste dichiarazioni dove lui aveva questi problemi. Alla fine è tutto, diciamo, è dovuto non tanto a una guida in allenamento con moto un po' meno prestazionali, ma proprio alla guida della GP. Diciamo che se ne è accorto dopo il GP di Jerez che c'era qualcosa che non andava seriamente, è andato a fare dei controlli e lì è risultato proprio questo discorso qua, che una delle viti che aveva sulla spalla ne ha due, una rotta e una piegata, e quella rotta, se non ho capito male, andava a schiacciare proprio il nervo che ha dato poi tutte queste complicazioni. Certo. Poi, come hai detto tu, nella sfortuna purtroppo ci si è messa di mezzo anche il discorso della rottura del metatarso, dei piedi. Diciamo che lui avrebbe retto sino al prossimo weekend, perché dopo il GP di Barcellona si sarebbe dovuto operare, ma ha anticipato un po' il tutto con la botte del sabato.
0: Ecco, però una cosa che mi ha lasciato perplesso è il fatto che non avesse detto niente a Ducati dalle sue dichiarazioni.
1: Diciamo che sembra quasi un po' una moda ultimamente di tutti i piloti. Vedi Vignales, vedi lo stesso Martin nell'inverno quando si era fatto operare a gennaio, appena prima dei test ufficiali di Sepang. Il problema, sai,
0: in ottica di rinnovi, di spostamento, cerco di mantenere un po' segreto il fatto che non ho la condizione al 100% per contrattare meglio, ecco, sembra un po' questo, però
1: esattamente.
0: Dall'altra parte non è che uno la prende benissimo.
1: No, anzi, tutt'altro, anche perché ci sono situazioni, vedi proprio quella di Vignales in KTM, dove da come sembravano delineate alcune cose, adesso si sta proprio ribaltando tutta la situazione e Vignales è veramente a rischio di non avere una moto per la prossima stagione, almeno in MotoGP.
0: Certo.
1: Quindi anche, sai, anche certi comportamenti, certe situazioni a lungo andare poi portano a delle problematiche. Sicuramente, diciamo che forse nel caso di Márquez è un po' più semplice la situazione, anche per i risultati che porta, no?
0: Diciamo che se lo può permettere,
1: magari. Esattamente. Stesso discorso, dai, nel contro gli sta andando anche a Martin. Cioè, dopo un anno veramente disastroso lo scorso, quest'anno si è rinquadrato alla grande. Infatti anche nella conferenza stampa post gara quando gli è stato chiesto peccato che tu che te ne vai via l'anno prossimo, lui ha detto chi, come, quando, cosa e perché. Quindi sai,
0: secondo me gli spiace molto, un po' di amaro in bocca per aver affrettato i tempi c'è. Però, come ho sempre detto, secondo me Martin, che comunque ha un fisico molto provato, sa bene che nel motociclismo, nel motomondiale moderno, tra sprint e gara lunga, che è tutta una battaglia continua, farsi male e non poter più tornare al 100% un attimo, quindi uno tende anche a monetizzare, a massimizzare, ecco.
1: Vabbè, dai, sinceramente Fabio ci sta, nel senso, è vero che attualmente Yamaha non è una moto magari competitiva come le altre, anzi probabilmente anche la peggiore di tutto il lotto, però è anche vero che comunque hanno risorse e pagano anche molto bene i piloti, quindi giustamente se anche dovesse andare a lieto fine quest'anno il Di Martin con Aprilia, cioè te ne andresti via con un altro titolo mondiale
0: e probabilmente non userebbe più il numero uno, secondo me. Che porta
1: me
0: un po' male,
1: vero. Anche per scaramanzia probabilmente non lo userebbe.
0: Ecco, ma, e poi ci sono state un po' di voci di un'offerta clamorosa, no? Le classiche offerte che non si possono rifiutare, per un doppio aspetto, quindi ci sono voci che, come sempre, più delle volte sono infondate, però a volte invece hanno un loro fondamento, di una clamorosa offerta da parte di Honda per il ritorno di Marc Márquez e in più anche uno spostamento che sarebbe veramente uno sconquasso negli equilibri del paddock di Gigi Dall'Igna.
1: Allora, sai, sono voci. Marquez prima di tutto c'è da capire veramente a livello fisico cosa vorrà fare, cosa non vorrà fare, anche perché anche lui inizia ad avere, tra virgolette, una certa età, le botte ogni volta sono sempre più pesanti, sempre più difficili da recuperare. Giustamente lui la sua carriera anche importante se l'è fatta, quindi può anche essere che a furia di picchiare le motivazioni un pochettino vengono meno. A quanto pare Ducati si trova molto bene, quindi sinceramente sarebbe molto strano.
0: Dipende da quanti zeri.
1: Sì, ma oddio, ma Ducati, sai, comunque non è
0: avara, però quanto esatto. È emerso è qualcosa di fuori scala, ecco.
1: Dipende tutto, siamo sempre lì. Marquez è stato anche uno che ha detto sinceramente dei soldi non me ne faccio, non mi interessa più di tanto, cioè ho fatto un anno in Gresini non prendendo lo stipendio, non penso che sia quello che lo faccia ritornare a correre in onda, no? Quindi tutto, come hai detto te, tutto è possibile se veramente lo dici, ma sai che faccio, vorrei chiudere la carriera con tutti questi soldoni, come va e amen. Però e se invece è lato dall'India, secondo me sono solo voci, ma per il semplice fatto che c'hai un Albesiano che è stato preso da poco in onda e Dall'Igna comunque è uno che vuole accentrare un po' il tutto, no? Cioè, certo. Abbiamo visto come era in Aprilia, abbiamo visto il lavoro e come è comunque la figura di Dall'Igna, di Gigi in Ducati. C'è da capire se veramente se Honda fa una massa del genere dà anche poi tutto al 100% in mano a lui. Sappiamo che non è semplice, soprattutto da parte di una casa come Honda, già Yamaha è un pochettino più aperta, ma Honda
0: ma in quel caso
1: ha un po' dei suoi
0: modi di fare, però in quel caso lì sanno bene come è il modus operandi di Gigi Dall'Igna, e in quel caso se fanno un'offerta oltre che economica anche tecnica sanno che devono accettare i paletti che lui eventualmente può richiedere, ecco, quindi questo è diciamo un prerequisito.
1: Su quello non ci piove, anche perché penso che se Honda vuole fare una mossa del genere lo fa proprio per cercare di ritornare
0: e accorciare i tempi
1: che dominava,
0: e accorciare i tempi rapidamente. Ma c'è stato anche un altro tema, sempre in MotoGP, un dissing come si suol dire, tra Pedro Acosta e Di Gian Antonio. Che io ho visto il filmato,
1: mi
0: però
1: è piaciuto il sorpasso all'ultima curva con retrovisione, ecco.
0: Quindi lì probabilmente c'è un po' di ruggine, secondo me c'è, quindi poi Pedro non le manda a dire, è sempre senza filtri, molto diretto, quindi diciamo vediamo cosa succederà.
1: Come hai detto, noi dobbiamo aspettarci la risposta che ci sarà in pista, tutto qua, però beh, non penso che sia una cosa così tragica, ecco, dai, abbiamo messo un po' di pepe in un'altra sfida in pista, ecco,
0: certo.
1: Tutto qui.
0: Tra l'altro è stato un sorpasso molto pulito, quindi non è stato
1: sicuramente... Sì, no, infatti non penso che è andata a ricriminare su quello, ma proprio sulla scena che praticamente dopo che ha fatto la curva Di Gian Antonio ha guardato tutto dietro. Probabilmente Di Gian Antonio non l'ha fatto neanche con cattiveria, ma più che altro era per vedere la distanza che poteva avere prendendo la scia, no?
0: Certo.
1: Però ognuno interpreta a modo suo.
0: Certamente. Allora, chi vuoi salutare? Che siamo quasi in chiusura.
1: Saluto tutti quanti voi che ci ascoltate, i nostri ospiti, che fa sempre piacere sentire i loro racconti e le loro esperienze, il nostro Eugenio che ho visto che sta facendo uno step in più sui suoi video social, yes, che sono sempre spettacolari. E niente, ovviamente è te e la tua dolce metà che so che ti supporta sempre.
0: Sì. Allora, io ti ringrazio come sempre di tutti gli aggiornamenti, perché io sono sempre più tra lo smemorato e l'impegnato, faccio veramente fatica nei weekend a seguire quel che succede nelle gare, e quindi ci risentiamo lunedì prossimo per la nuova diretta e ci aggiorniamo presto. Kawa.
1: Va benissimo, ciao, buona settimana a tutti e alla prossima puntata, ciao ciao.
0: Allora, mentre adesso poi saluto il buon Kawa in fuori onda, allora, ok, sì, mi hanno girato il video dove, nonostante la botta, sono rimasti vivi, ecco, diciamo vivi, un po' acciaccati dall'America, un video incredibile dove a un incrocio arriva un motociclista a cannone, praticamente la moto rimane agganciata al semaforo, ecco, quindi immaginate quanto è andata in alto quella moto. Allora, detto questo, siamo in chiusura, qualche minuto prima, così recupero almeno uno o due minuti di sonno che saranno fondamentali domani mattina, e noi ci ritroviamo sempre qui in diretta con Ride On lunedì 18 maggio. E quindi buonasera a tutti e saluto ancora alla bellissima Sicilia e tutti gli amici che ci ascoltano.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso a parlare con quel serri.

Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

Sole che spunti, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

tanti paroli, lunghi e ritti versi, muti pinzeri, parlano da ieri e sanni facci persi, tali usturroggio,

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo.

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare, un nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

neve, ne l'assaggiammo e tutta qua. La grande colpa e il grande inganno, scioglierla al sole, che male che fa. Ma nel giardino dei trafficanti noi non c'entrammo mai, invece voi, per noi c'è il bosco o la stazione.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
0: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
3: Unione Radiofonica Italiana.
4: Radio Maggio. Estación Nacional.
5: Radio Romania Internacional.
6: Esta es Radio Habana.
7: Something curious about this broadcast.
8: Keep the frequency clear.
9: La radio no parla d'altro.
10: Radio Pirata.
11: Radio Pirata. La radio nella radio.
4: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
12: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
13: La radio, compagna di sempre.

Spread out. Shoot.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
2: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
3: Sta per incominciare un programma di musica altamente coinvolgente, per chi ama il genere, ma anche per chi vuole semplicemente sentire altra musica. Questo è Jazz e Dintorni, un appuntamento con me, Marco e Del Weiss. Anche in questa puntata ho cercato suoni che sicuramente non passeranno inosservati, anzi inascoltati. Un paio di belle novità piuttosto recenti, poi una bella voce italiana che sa di grande musica. Naturalmente il suono dello smooth jazz è sempre protagonista. Adesso vi faccio ascoltare le prime tre canzoni. La prima è una grande coppia di artisti. Ho visto il video e devo dire che si divertono veramente alla grande. Rick Brown e Bonnie James con l'album che hanno creato insieme. Si chiama Shake It Up, come il titolo della canzone che ascolteremo. Un bel passarsi la scena questa canzone. In questo mondo musicale la cosa bella è la collaborazione tra grandi nomi. E anche la seconda canzone ne è un esempio. Addirittura qua sono in quattro, quelli delle Summer Horns. Dave Coates, Gerald Albright, Mindy Abair e Richard Elliott. In comune lo strumento che è lo smooth jazz, il sassofono. Li troveremo con un grande pezzo reso ancora più affascinante, Got to Get Into My Life degli Earth, Wind & Fire. Si chiude questo primo terzetto con i Passport, che è un gruppo jazz fusion tedesco creato da Klaus Noldinger. È attivo dal 1971 e la formazione più che ogni altra è quella che si avvicina di più ai Weather Report, il gruppo storico. Con noi New Moon. Queste sono le prime del nuovo Jazz e Dintorni.
4: Jazz e Dintorni.

0: Radio Grat.
1: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
2: Suona ancora della grande e bella musica nel programma. Con noi un'artista italiana che sicuramente ritroveremo ancora. Ha studiato la lingua e la magica musica jazz in America, vivendo tra Washington, New York, Los Angeles e Boston. Ha frequentato a Boston la famosa Berklee College of Music. Poi è tornata in Italia mostrando tutto il suo talento in concerti che ha tenuto a Roma e non solo. Lei è Linda Gambino. La ascolteremo con It Wasn't Love. L'ho già citata poco fa. Lei è biondissima, figura molto importante nel mondo del suono del sax. Mindy Haber, americana, sassofonista, ma anche cantante. Esperienze musicali con grandi nomi della musica pop, ma anche con nomi importanti del contemporary jazz come Peter White, Jonathan Butler, Bobby Lyle, Rick Brown. L'ascolteremo con Nouveau Soul. E a seguire sentite un po' cosa vi propongo. Un trio che è già la storia della musica: Jeff Lorber, Paul Jackson Jr. ed Everett Harp. Una canzone che arriva da Simpatico, un disco del 2025. Li ascolteremo con Throwback. Vi ricordo che state ascoltando Jazz e Dintorni. Buon ascolto.
3: Ciao, sono Linda Gambino. Benvenuti a Jazz e Dintorni. Per me è un piacere stare qui. Tra un po' ascolteremo un po' della mia musica. Ciao!

0: sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma che bella canzone che arriverà tra poco. Mi piace molto quella chitarra che si mischia perfettamente alla voce che dice Let's do it. Pezzo di Michael Walker. Non proveniva da una famiglia di musicisti, ma il suo amore per la chitarra elettrica gli ha permesso di abbracciare le sonorità avvincenti del blues e dello smooth jazz. È nato a Newport, in Arkansas. Michael si è appassionato alla chitarra ascoltando i vecchi dischi blues della nonna, in particolar modo quelli del grande B.B. King, e poi i grandi successi e i dischi. Qua saremo in un The Best. Si prosegue il programma con Lady Pamela Williams, sassofonista smooth jazz americana. La sua musica fonde new jazz, funk, R&B. Sentite un po' che suono quasi funk in Meet Me in Malibu, una canzone che anticipa l'uscita dell'album tra poco, il classico suono della Williams. E chiuderemo questo ottimo trio con Les Sabler, artista canadese nato intorno al 1956. Da sempre amante della chitarra, una bella novità. Suonava la chitarra nelle radio universitarie, sebbene durante l'adolescenza suonasse rock and roll. Durante gli anni dell'università è passata dal blues al jazz alla fusion, sviluppando una tecnica formidabile. E in questa canzone, che si chiama Café on the Square, ne abbiamo un grande esempio. Vi lascio ascoltare la musica.

Dopo i ritmi veloci che finora sono stati protagonisti, un attimo di relax. Philip Doc Martin è davvero un medico, è un dentista con un suo studio privato, ma vanta anche un curriculum musicale altrettanto impressionante. È cresciuto nel sud della Florida, ha iniziato a suonare il sassofono all'età di 9 anni. Ha continuato a suonare per tutto il periodo delle superiori, dove è diventato primo sassofono nella All State Jazz Band. Il dottore ci farà ascoltare Together Again, una bella chitarra, quella di Tim Bowman. Sono rimasto molto colpito al primo ascolto di questo nuovo singolo di questo artista. Lui dice: a volte basta abbassare i finestrini e lasciarsi trasportare dalla musica. Il mio nuovo singolo, Come With Me, Let's Take a Ride, che tu stia andando al mare o abbia semplicemente bisogno di una pausa mentale, questo brano è per te. E credo abbia proprio ragione. Si chiude con questa ultima canzone, sentite un po' che basso, in queste mani giganti di una ex stella della NBA, ma anche sulle corde di questo artista dello smooth jazz, Wyman Tisdale. Torneremo al 2001 in Face to Face con la canzone Can't Hide Love. Siamo alla fine. Adesso vi faccio sentire la musica, però ricordandovi che il jazz dintorni tornerà ancora con un'altra grande musica in un'altra nuova puntata. Ciao a tutti, parla di Marco Del Vice e buon ascolto.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mien Blues.

0: And see, you might can do something with that.
1: I hope so.
0: Yeah, take it. So, you know, fix it like you want.
2: Vi ricordo che questo è sempre Be a Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel grande libro dei dischi dal vivo, One More Car, One More Rider, occupa una pagina speciale della vita artistica di Eric Clapton. Pubblicato nel 2002, questo doppio album live non è solo la testimonianza di un tour mondiale, ma è il ritratto in movimento di Eric Clapton, artista che nel tempo trasforma il blues in linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton, qui a Me and Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music Papa.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Sail Me a Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fast Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Sail Me a Bridge, quindi il punto di riferimento musicale è il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme a Time Hall. Qui a Me and Blues, Van Morrison e Time Hall.

Secondo la leggenda, nel gennaio del 2007 Luther e Cody Dickinson, parliamo della North Mississippi All Stars, si riunirono per una jam session di chitarra blues con il padre, il compianto e leggendario musicista e produttore Jimmy Dixon, insieme a Jimbo Mathus, Charlie Nutzer-White e Ervin Young Blackheart. Suonarono insieme semplicemente ciò che gli veniva in mente e in due notti hanno registrato 21 brani di musica roots improvvisata e pura. Il volume 1 contiene le primi 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dickinson and Friends a Me and Blues.

È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago. Non ci sono dubbi, Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Quinn Sullivan e al mitico slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Robert Finlay è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Duke Giants e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi, Robert Finlay, Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni in tre studi tra Nashville e la California del Sud con diversi turnisti di gran talento. The Mage Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix XN, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because...

è sempre Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyers di Eddie Nine V è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nine V, un giovane del 1996 chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia, sicuramente un predestinato con poca storia professionale ancora da raccontare. Cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Fred King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare che ama divertirsi suonando. Qui per voi a Me in Blues, Eddie Nine V.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Stai viaggiando per i cieli virtuali di Lorenzo Speed, il viaggio sonoro continua. Salutiamo Manuel che dice: Lorenzino, ti posso ascoltare solo ora in quanto dove lavoro non si può usare il telefono, sono in pausa. Bene, allora pauseggia insieme a Lorenzo Speed che ti fa viaggiare con la musica. La musica ci accompagna nei nostri viaggi quotidiani sonori ed emozionali. E allora viaggiamo con questo disco che è uno dei miei preferiti ed è sempre nel mio cuore. La melodia, il suono, la cassa e la magia.

Bene, bene, Adelio di Casal Serugo vuole ascoltare Tibet, Free Tibet di Armin van Buuren vs Vini Vici. Tra l'altro quel disco te l'ho fatto conoscere io, no, in realtà sono gli Highlight Tribe, Free Tibet, la versione Vini Vici Remix. Va bene, arriva, arriva dopo di questa un altro disco techno trance, possiamo definirlo così, e allora buon viaggio musicale con Lorenzo Speed, lo spazio musicale universale, Cosmo

Salutiamo anche Manuel di Abano Terme, gli amici apponensi in ascolto. Let's go, welcome back. It's a beautiful music.

qui dicono un mio collega con questa musica si è messo a saltare, vai così Lorenzino Speed? Beh, è ovvio, se non si mettono a saltare con questa musica è grave, vuol dire che non saltano con niente. E allora salta la musica, salta la gente, è tutto un viaggio sconvolgente.

Sì ragazzi, ma dovete firmare i vostri messaggi, altrimenti non capisco chi siete. Ciao bello, anche a me piace questa musica, quella preferita da te. Accendo la radio e trovo Lorenzo Spido. Un abbraccio, attestami bene, mi dedichi una canzone, grazie e buonanotte. Sì, ma non ti sei firmata, quindi non so chi sei. Forse la Luigina di Campodoro, vado a memoria. E la Katia. Chi sei, chi sei? Facci sapere, scrivici, siamo qui per te.

Et tu la la musique, c'est fantastique, c'est très joli. Arrivano Manu e Chris, nostri amici di Monte di Malo Vicenza, dove vi portiamo con la musica di tendenza che non è violenza. Second Stage è il viaggio sonoro che continua con Lorenzo Speed, che potete trovare sul web all'indirizzo www.lorenzospeed.it. Seguitemi sui social, ci sono per voi, con voi. Come on!

viaggio musicale, spazio universale. Per i tuoi whatsappini e telegrammini 349 7267 647. È il contatto con la navicella spaziale di Lorenzo Spid.

Salutiamo anche il buon Adelio che dice come sempre ottima musica. Grazie Adelio, buon viaggio, buona continuazione e alla prossima.

Bene, bene, allora salutiamo ancora Luigina che dice un applauso a te. Tu sei bravo a indovinare i numeri del cellulare. No, è che ormai conosco i miei fedelissimi ascoltatori e quindi vado un po', ormai li conosco anche da come scrivono. Bravissimo con la musica, Luigina, ricordati una canzone. Va bene, allora ti dedichiamo questa, The Lounge, sempre Manu and Chris. Dedicata a te, all'amico Elio, agli amici di Campodoro, provincia di Padova, Katia, Franca.

Dai che andiamo ancora con un altro disco, allora continuiamo con la musica, intanto la musica continua, questo no, l'abbiamo già fatto ascoltare, andiamo con questo allora, Another Problem, sempre Nick Giles e Danny Deloni, un altro disco di questi due producers trevigiani che abbiamo ascoltato anche prima con un'altra traccia.

Bene, bene, Luigina apprezza alla grande, dice grazie mille, prego 2000. Mi piace, che tipo di musica è la tua in questo momento? Beh, direi techno, techno con la T maiuscola e con la H. O altro, i dischi magia sono quelli che piacciono di più. Continua così con la tua navicella, un bacio, va bene. Allora andiamo con questo disco di due miei amici producers che rispondono ai nomi di Darius featuring Alf alias Alfonso Simeoni, si chiama Orion, è una novità discografica, allora ve la facciamo degustare, degustiamo con i techno chef della musica, senti qua. Se volete interagire via WhatsApp e Telegram 349 7267 647.

e ho visto i raggi B balenare vicino alle porte di Tenhaus.

0: tempo di morire.
1: No, dai, restiamo qui, Alf. È tempo di vivere e gioire con la musica. Come on!

Va bene, vi segnalo una data, allora 18 dicembre, Campo d'Arsego, Padova. Una reunion con gli amici della musica. Per tutte le info 349 7267647.

Selezione musicale effettuata par Lorenzo Speed. Per i tuoi whatsappini e telegrammini 349 7267 647.

Ogni tanto arriva il suonino di WhatsApp per ricordarvi che potete contattarci anche lì al 349-7267-647, www.lorenzospeed.it for infoline partnerships and collaborations. E andiamo con un altro disco storia della musica techno trance mondiale. Senti qua la melodia, la cassa, il viaggio, le sonorità, tutto insieme, il cosmo musicale, gli astri,

Un bel sveglia ai miei colleghi, come quelli che sai fare te. Sveglia! Dai che andiamo con la musica. Come on, let's go into the sound, into the musical space.

0: Senti qua, senti qua! Ah, ah, ah, la musica non sono un dramma, perché è la vita che li programma.
1: E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno
0: era impazzita.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.

Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.